22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: by Night. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Perché? Perché?
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Capital by night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare d'energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili,

0: vita teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti.

0: di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle idee, dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È appena terminata la cena ufficiale offerta da Trump alla Casa Bianca in onore di Xi Jinping, messaggio di pace e cooperazione dal presidente cinese. Dobbiamo coesistere in pace, ha detto, nello scontro entrambi perdiamo. Il governo italiano spegne l'allarme su possibili attacchi russi contro l'Italia. Un quotidiano spagnolo ha attribuito alla CIA l'avvertimento su possibili attacchi con droni dal Mar Tirreno contro Spagna, Francia o Italia. Non ci risulta, dice il ministro della difesa, non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco. E il governo approva il decreto scuola e col tetto al 30% per la presenza di alunni stranieri che non parlano italiano. Questo dal prossimo anno scolastico. Multe salate per i genitori che non conoscono l'italiano e non frequentano i corsi. Il ministro dell'istruzione Valditara.
5: Laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, gravi deficit linguistico, la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche e i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori. Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana, ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro.
4: Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab. Arrestato Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di pene per reati che vanno dall'appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza e in carcere a Busto Arsizio. Capital News torna alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale.

0: Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La musica qui su Radio Capital, apriamo con Cat Stevens, Wild World, 8 minuti dopo le 6 del mattino. Ve lo dico, oggi ho rischiato di non esserci, di non venire, l'incubo di tutti quelli che hanno la sveglia presto.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, Shanghai.
6: Buongiorno.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Ma vuoi che te la racconti la questione o dici no?
1: No, al volo al sì, volo. Perché non mi dici niente. Io arrivo qua alle 5:40, 20 minuti a dire no, perché
0: apposta.
1: Il forno più buono era lì a parlare con Gianni Paluomo in redazione.
0: No,
1: buongiorno.
0: Questo era anche per fare una aprire la questione anche un attimo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici che hanno la sveglia presto. Io spero che vi sia suonata la vostra sveglia.
1: Sì.
0: Perché a volte uno pensa di averla impostata e non l'ha impostata.
1: Sì.
0: Parlo di quella del cellulare.
1: Ok.
0: Io di solito ne imposto 3.
1: Okay.
0: Ho impostato solo la prima e non le altre due.
1: Perfetto.
0: Quindi una volta che sono andata la prima ho detto vabbè, mi giro dall'altra parte, aspetto la seconda sveglia. La seconda sveglia non c'era.
1: Perfetto.
0: E quindi a un certo punto col cuore a mille ho aperto gli occhi e ho detto oh mio Dio, saranno le 7 del mattino, e invece erano passati 3 minuti.
1: Quindi tutto a posto, perché alla fine sei arrivata qua prima di me.
0: Prima di te, infatti.
1: Ma nonostante tutto, questo è venerdì.

0: È venerdì, ragazzi, ascoltatrici, ascoltatori. Siamo arrivati alla fine di un'altra lunga settimana. Credo che siamo tutti svegli, ci siamo tutti svegliati, me lo auguro. Sì. E siamo pronti a vivere. Sì, l'ultima giornata, è vero, della settimana, ancora di lavoro. Noi vi accompagniamo fino alle 7 del mattino, ma poi arriva anche il weekend, che è insomma quel periodo in cui magari abbiamo più tempo per noi, possiamo fare qualcosa. E quindi ci vuole anche la giusta musica, no? Che ci porti attraverso poi il weekend.
1: E tra l'altro volevo chiedere a Gianni Fallomo in redazione, buongiorno. Com'è la situazione? Nel senso, se si potrà fare Walking on Sunshine a Roma in questo weekend?
2: Ma io penso di sì, da quello che ho visto più o meno sì, le temperature per fortuna si sono un po' abbassate, perché non se ne poteva più.
1: Sì, sì, però, no, infatti. Però poi quello che dicevamo anche con Camilla, no? Il terzo giorno in cui fa meno di 25 gradi diciamo, però sai, quest'estate non era poi così tanto.
0: Beh, è un grande classico. Io già stamattina con la felpa dicevo, però si stava bene quando si poteva uscire con la magliettina, con la canottiera.
1: Abbiamo Alex Paletta in regia, buongiorno anche a te. Se volete, per caricarvi, per dare un po' una sferzata questa mattinata, questi primi minuti di questo venerdì, 342-342-2190, la canzone che vi dà la carica.
0: Sì, quella proprio perfetta che vi fa partire con il piede giusto, l'abbiamo chiamata la canzone vitaminica. Immaginatela come se fosse uno shot di vitamine di tutti i gruppi possibili, dal gruppo B a tutti gli altri che sì, esistono, non so se ne esistono altri.
1: Tra l'altro poi non
0: la
1: è che
0: la...
1: Sì, ho visto che dalla alla Z non è che riempiono,
0: non ci sono tutte.
1: Sì, è un po' come i pullman, cioè che tipo c'è il 925, ma tu dici ma non ci sono i pullman dall'uno.
0: Sì, sì, non c'è la vitamina H,
1: no,
0: penso.
1: Non lo so, adesso non dire mettere che magari,
0: niente,
1: però tipo non ci sono, non occupano tutti i posti, questo.
0: Ok, voi immaginate tutto questo concentrato all'interno di una sola canzone che vi svegli e vi dia la carica per questo venerdì mattina, e noi ve ne mettiamo un pezzettino.
1: Sì, sì, se avete il piacere, tanto noi siamo qua alla vostra disposizione. Il nostro numero lo sapete, 342-342-2190. Lui ha tutto un melting pot, non so come dite voi qua in Italia.

0: settembre. Ancora buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Ci state mandando i vostri vocali 342-342-2190. Mi sembra che ci sia una certa gioia nell'aria per questa giornata.
1: È venerdì.

0: e sono felice titati.
1: Beh, non è male,
2: ma non male. Mi sembra
1: titati.
2: Leopardi, se lo
1: venerdì
2: sbaglio.
1: Titati.
2: Sì, sì, sì.
1: Poi sentiamo anche qualche canzone che a voi proprio fa venire voglia.
2: Vediamo,
1: di
2: sì,
1: vivere
2: sì.
1: questa giornata,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, sì.
3: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
3: Sono Mauro da Milano.
2: Ciao, Mauro.
3: Allora, la canzone che mi dà la carica è Born to Run di Bruce Springsteen.
2: Certo.
1: Bella,
3: ciao,
1: bella.
3: Buona giornata.
1: Se volete anche cantarcene un pezzettino.
2: Sì, molto volentieri.
1: Cioè, così facciamo anche un test della voce. Cioè, alle 6:14 come state messi con la voce.
2: C'era qualcuno invece, ecco, vabbè ragazzi, certo.

0: Ma sì, ma sì, ma se alla fine è venerdì, signori.
1: Sbaglio qualcuno? Perché tu sempre non vuoi quando citano Billy Joel.
2: Vabbè.
1: È arrivato anche qualche messaggio di c'è Camilla che ama tantissimo Billy Joel, perché non mettiamo una canzone di Billy che è il suo preferito?
0: Tipo?
1: Non lo so, ma a me va bene tutto quello che c'è.
0: We Didn't Start the Fire?
1: Ad esempio, potrebbe essere un'ottima scelta.
0: Va bene,
1: io sono sempre contenta.

0: pezzo, anche questo.
1: Vedi,
0: anche questo.
1: Subito Samuele che ci prova anche con Uptown Girl, sempre di Billy Joel. Ma non possiamo mettere tutta la discografia di Billy Joel, anche se io sarei contentissima.
0: Ma perché dire di no? Perché dire di no?
1: Non si può. Dobbiamo dare spazio a tutti, anche se volete appunto i vostri vocali cantati.
0: Sì, ci fa piacere.
1: Se siete in macchina, che non disturbate nessuno, perché spesso sono in cucina con il resto della famiglia che dorme, quindi insomma.
0: Sì, anche, però,
1: magari
0: insomma,
1: non è il massimo.
0: Vabbè, magari sottovoce, così. Ci sono degli ascoltatori che cercano di vincere il Capital Game, ci chiamano con mezza famiglia che dorme, possono farlo anche canticchiando un pezzo. Magari uno di Billy Joel, magari Honesty di Billy Joel.
1: È la più facile.
0: Così, cioè così. Che non è che ti sveglia, diciamo, piano, dolcemente questa, no? If you search for tenderness, it isn't hard to find. Beh, sei contenta?
1: Sì, molto. Adesso, mentre mandiamo invece il pezzo che c'è in scaletta, vado di là e mi metto tutta la discografia per i fatti miei.
0: Provi ad ascoltarla tipo a 15 per e cerchi di recuperare tutto il recuperabile.
1: La mia dose vitaminica di Billy Joel.
0: Tu hai ascoltato tutti i brani che ha scritto in carriera Billy Joel?
1: No, non credo, non esagerare.
0: È il momento di rimediare. Dottore

0: Eugenio Finardi con Le ragazze di Osaka. Questa è una di quelle canzoni che rientra nella categoria ti sveglio morbido, sì. Ti sveglio con calma, è una canzone vitaminica ma con una base, una dose proprio bassa di vitamina.
1: E tra l'altro, come ci ha insegnato Rocco Tanica, Osaka è la città dai tre accenti, perché devi mettere l'accento su tutte le vocali. Osaka!
0: Infatti è difficilissima per noi da pronunciare.
1: Non lo pronunci bene.
0: Però anche tra le ascoltatrici e gli ascoltatori ci sono tanti che dicono, non so, a me serve una canzone super up proprio,
1: sì,
0: che mi batta giù dal letto e tutto quanto, e qualcuno che dice no, io invece voglio qualcosa di più tranquillo.
1: Bene,
0: senti,
1: benvenga.
2: Ciao ragazzi,
1: buongiorno.
2: Io sono per le partenze soft,
1: sì.
2: A me piace tantissimo The Year of the Cat di Al Stewart. The Year of

0: poi all'opposto persone che vogliono altro, giustamente. Sì, tipo... c'è un ascoltatore che manda questo audio.
1: Sì, buongiorno ragazzi, la canzone che mi mette più carica è Basket Case dei Green Day. Ciao da Roberto,
2: ciao Roberto
1: da Bergamo.
2: Ciao, ciao.

0: canzone e la canto sempre.
1: I am Blackbeard Noise,
0: così.
2: Sì, non si capisce niente, in effetti.
0: Beh, anche si capisce, è inglese, il problema è che non lo sappiamo, yeah. Quello è il punto. Vai!
1: Sometimes I give myself the creeps.
0: Fino all'attacco me la fai tenere.
2: Beh, certo.
1: Sometimes my mind plays tricks on me.
0: Vai, vieni!
1: It all keeps

0: forse serve carica ai nostri quattro, li vedi qua in foto, ci hanno mandato appunto una foto, 342 342 2190, Gianluca in costa stanno andando a Monaco all'Oktoberfest.
1: Quattro
0: uomini da soli, perché nelle foto io li vedo da soli in un pulmino. Cosa combineranno tutto il weekend a Monaco?
2: Non lo so, ho sentito solo che conviene bersi la benzina piuttosto che andare all'Oktoberfest per i prezzi della birra che ci sono. Ma non so quanto sia il boccale, perché punto primo non sono mai andato e punto secondo mi hanno detto che sono talmente fuori mercato che non posso neanche fare una stima. Magari qualcuno ci è andato, 342 342 2190 per preparare i nostri amici che si stanno recando a Monaco. Quanto costa un litro, che credo che sia il minimo acquistabile,
0: mamma mia,
2: di birra all'Oktoberfest? Chiedo anche a Gianni se c'è mai stato per caso.
3: No, mai stato, ma non mi attira
0: tanto,
3: particolarmente, devo essere sincero.
2: Ma non ti attira l'Oktoberfest, non ti attira la birra in generale?
3: No, la birra mi attira molto e sono un grande appassionato di birra artigianale, ma proprio per questo non mi attira l'Oktoberfest.
0: Ma il nostro Gianni è così, lo sai, fra lui le cose troppo popolari non va bene, non è
2: in tendenza, capito?
0: È giusto. Comunque i nostri quattro amici si sono messi all'ultima fila del pulmino, come quando in gita volevi solo fare casino. Sono proprio in fondo, fra un po' stanno dietro, proprio attaccati.
2: Tra l'altro mi viene in mente il periodo in cui sul pullman in fondo eri lì col Walkman, che facevi ascoltare i pezzi, dicevi: senti questo pezzo

0: Buongiorno Capital, la vostra canzone vitaminica anche in versione canticchiata, sì. Nonostante il 25 settembre ci siano già le prime influenze, i primi mal di gola, anche
1: eccomi
0: te?
1: Qua, sì, purtroppo sono un po' intasato, però
0: sì, si sente un po'.
1: Ma per quello è
0: stammi lontano.
1: Io ho quel crogiuolo di batteri ambulante che è mia figlia, che mi rende come un bambino in epoca vittoriana, cioè dello stesso sistema immunitario, ahimè.
0: Purtroppo vabbè, sì, vabbè, sentiamo questo ascoltatore.
2: Ragazzi, due giorni di freddo e sono già raffreddato. Col mal di gola, mocca la miseria. La mia canzone è questa. Sì. Max da Bari.
3: Ciao Max. Con raffreddore. Ste note.

0: così ti viene il mal di gola.
1: Una raucedine
0: non
1: da
0: poco. Spin in gola.
1: Sì, nel frattempo ci arrivano i dati dell'Oktoberfest. Siamo più o meno come prezzo 15,61 euro al litro di media.
0: Non è poco, non è poco. Questo è per i nostri amici Gianluca in Co, che sono sul pulmino direzione Monaco. Comunque buon divertimento e buon weekend. Allora, prima di lanciare la pubblicità, io direi 342-342-2190. Ci raccontate come siete vestiti questa mattina, se siete già vestiti. Sì. Mi rendo conto che sono le 6:29.
1: Però magari qualcuno è già in macchina, magari qualcuno è sul pullman per l'Oktoberfest.
0: Esatto, mi raccomando, importanti dettagli: la calza, il calzino, il pantalone a vita alta, vita bassa, stretto, largo, la maglietta, tutto quello che avete addosso. Poi lasciate un piccolo spazio nel vocale e poi ci dite la vostra età, perché noi dovremmo.

0: Indovinare a che generazione appartenete e quanti anni avete.
1: Sì, diciamo che la missione che stiamo cercando di portare avanti da un paio di settimane a questa parte è indovinare l'età esatta. Quindi, per esempio, ciao, sono Francesco, ho addosso la maglietta di Radio Capital.
0: Bellissima.
1: Un paio di jeans, un paio di scarpe bianche e un calzino che arriva, direi, sopra la, ben sopra la caviglia, un calzettone sportivo.
0: 60 anni. Pantalone. 60 anni dentro, sicuramente, inside. Quella,
1: lasciate un piccolo spazio nel messaggio, ho 33 anni. Anche se non si direbbe.
0: E noi oggi dai dobbiamo concentrarci, dai. Quindi mi raccomando 342 342 21 90.
2: Good morning, bonjour.
3: Good morning, ohio.
2: Buongiorno Capital con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
5: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi,
11: abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
12: La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
18: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
19: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
1: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
19: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche Lucio Battisti questa mattina con il nostro caro Angelo all'interno di Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli. Vi accompagniamo fino alle 7 del mattino. Sono arrivati un sacco di messaggi su questo giochino. Dimmi come sei vestito e ti dirò quanti anni hai.
1: Adesso c'è un problema, nel senso che noi dobbiamo provare a indovinare l'età esatta. Cioè questo gioco si fermerà adesso, non so se si fermerà, quando indovineremo l'età esatta della persona in questione.
0: Okay? Difficilissimo.
1: Però precisa, non è che sbagliamo di uno, di due. Ok, vai.
0: Partiamo dal primo messaggio che è il più difficile.
1: Ok, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital. Oggi sono vestita con dei pantaloni neri,
1: sì,
2: larghi,
1: sì,
2: molto larghi, sembrano quelli di mio padre.
1: È giovane, giovane.
2: Un body nero,
1: sì,
2: a maniche corte,
1: sì,
2: una cintura, i calzini, quelli della Nike,
1: sì,
2: e le scarpe, quelle della Nike.
1: Ok,
0: ok.
2: E,
1: attenzione.
0: E stop.
1: Stop, che magari c'è qualcosa dopo, però qua sì, siamo. Dai.
0: Allora, la voce è proprio giovanissima. Io? Lo stile anche, tutta vestita di nero, molto larga.
1: 16.
0: 16.
1: Spaccato, tu Cammy?
0: 19.
1: Gianni, secondo lei?
3: Ma io li ho sentiti,
0: Ah, sì, allora Gianni.
3: Potrei anche giocare, non dire niente, però.
1: 16, hai detto tu 19.
0: 19, sì, andiamo, sentiamo.
2: Secondo voi di che. Oh, madò, oggi è il mal di gola. E secondo voi di che generazione sono?
1: Agata, ti prego, ti supplico.
0: Proprio tu non hai capito il gioco, Agata.
1: Generazione.
0: Allora, Agata, se ti chiami così, questo
1: sì,
0: è il nome che appare, 342-342-2190, un secondo vocale in cui ci
1: sì,
0: dici, magari ce lo ascolta Gianni.
1: Ma proprio adesso che avevo sicuramente indovinato.
3: E non è l'unica, certo, che ha mandato un vocale così, ci sono descrizioni precisissime, ma poi non c'è l'età.
0: Andiamo al prossimo.

0: Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao, sono Enrica.
2: Ciao Enrica.
1: Sono vestita con un paio di pantaloni che ho cucito da me, con una stoffa africana, una maglietta blu, una felpa con cappuccio grigia e sandali, quindi piede scalzo.
2: Stop. Qua è difficilissimo.
3: Difficile.
2: Allora, io
3: però
2: qua...
3: lo stile mi porta comunque a pensare sopra i 50 anni. Ti dico 53.
2: Sopra. Sì. 49.
3: Questo problema, ricordiamo, con le donne. Che hai paura di...
2: Tiro sempre dietro. 10 anni, vediamo un po'.
3: Vediamo.
2: Sì.
1: Ho 58 anni. Buona giornata.
2: Caspita, è un gioco
3: difficilissimo.
2: Non c'è verso. Proviamo un uomo?
3: Sentiamo un uomo,
2: uomo
3: sì.
2: Dai, vai.
4: Io sono vestito con scarpe di ginnastica, sì, calzino basso, sì, bianco, pantalone della tuta, ah, maglietta di una squadra di cui non dico il nome, insomma, per non creare odi.
2: Stanno a giocare a calcio.
4: Una giacca di tuta.
3: Ah, comodo. Allora, mi sembra di aver capito che vestito tutto in tuta. Sportivo.
2: 51.
3: 41.
4: 50 anni e sto andando a correre.
2: Sì, però ragazzi,
3: sta andando a correre.
2: Ma sembra che lo stia facendo apposta. Qua di uno sbagliato.
3: Bravo, bravo, ti sei avvicinato moltissimo.
2: Agata, sei la mia unica speranza. Ti supplico. Intanto Lenny Kravitz.

0: Beats, soprattutto a quest'ora lo immagino con i suoi pantaloni di pelle che va a correre, sì, come il nostro amico che invece sarà vestito con la tuta, uh-huh, e va a fare qualche allenamento.
1: Poi,
0: non so,
1: e quanti anni ha? Sai che c'è quella cosa lì?
0: Guarda, ecco, Lenny è uno di quelli che no, so che è grande, ma sembra sempre un quarantenne.
1: 62.
0: Vabbè, incredibile.
1: Che ci dobbiamo fare? È così, è così.
0: Abbiamo il nostro Capital Game.
2: Play the game, play the game, play the game.
3: Capital Game.
2: Everybody play the game.
0: Ebbene sì, anche questa mattina per voi c'è la Capital Box.

0: Plus, quindi una scatola di Radio Capital con all'interno tutti i nostri gadget, e questa scatola arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di oggi.
1: Il gioco è il più semplice del mondo, si chiama Numeri Orfani.

0: Dicevo, il gioco più facile del mondo, perché io dirò solamente un numero.
1: Sì.
0: Ok, è come il gioco dei fagioli nel barattolo al contrario. Perfetto.
1: Allora,
0: io dico un numero senza la sua unità di misura e voi mi dovete dire a che cosa si riferisce. Ovviamente do tre alternative, altrimenti diventa impossibile. Il numero con cui giochiamo oggi è il numero 297. Ok, quindi già intanto segnatevi il numero 342-342-2190, ma vi do tre alternative.
1: Sì, a cosa corrisponde 297?
0: Sono i singoli pubblicati in carriera da Frank Sinatra. Sono i gol in Serie A di Francesco Totti. O è il numero di film a cui ha preso parte in carriera Jackie Chan. Ok?
1: Oh, interessante, mamma mia, sì.
0: Allora, sono tutti e tre, questo ve lo dico, abbastanza vicini, cioè ci vanno,
1: sì,
0: ci ruotano attorno in qualche modo.
1: Ok, 297.
0: Però
1: il numero.
0: Esatto, il numero esatto è solo legato a uno di questi tre.
1: Per facilitarvi potete scrivere Frank Sinatra, gol o Totti e film Jackie Chan.
0: Pensa che io ho detto questa volta rendo il lavoro facile a Camilla Fraschini, perché dirà potete scrivere Frank Sinatra, Francesco Totti o Jackie Chan. Invece no, gol!
1: Ma sì, scrivete quello che volete in poche parole, l'importante è scrivere.

0: Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight. 6:50 minuti, siete su Radio Capital e al telefono con noi c'è la forse vincitrice del gioco di questa mattina. Ci spostiamo in provincia di Bari dalla nostra Fausta. Ben arrivata.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Fausta, ciao. Che voce giovane.
1: No, non vi fate ingannare.
2: Ah. Dai, vabbè, adesso vogliamo sapere, scusa.
0: Adesso ci dice che ne ha 30.
2: 35. Cioè, però
0: sei comunque giovanissima.
2: Sì, c'è questa percezione.
0: Però
2: di,
0: sì, effettivamente sì, sembri una studentessa del liceo, sì, che sta per
1: sì,
0: andare a scuola con lo zaino.
1: Inganno.
0: Moltissimo. Potresti usare questa tua voce per ingannare, fare delle truffe telefoniche.
2: No, oppure quando ti dicono, no, ma signora Fausto, no, guarda, mamma e papà non sono in casa.
0: Io
2: sono.
0: Non posso decidere niente.
1: Lo dicono? Dicono mamma e papà.
0: Certo, no?
2: giusto. Ma attenzione, perché il numero 297, te lo chiediamo, si riferisce a i singoli pubblicati in carriera da Frank Sinatra, i gol in Serie A di Francesco Totti o il numero di film a cui ha preso parte in carriera Jackie Chan?
1: I singoli di Frank Sinatra.
2: No,

0: che lavoro fai?
1: Sto scappando.
0: Ah, ok.
1: Sono momentaneamente a casa, diciamo, dei miei genitori. Infatti ho rubato il telefono a mia madre per rispondere al gioco.
2: Comunque posso dire, cioè tu fai solo cose che fanno i quindicenni. Esatto. Cioè, nel senso, adesso le hai rubato i soldi per andare a prendere le cose al supermercato. Ma già, stasera non troppo tardi, mi raccomando.
0: No, mezzanotte a casa.
2: Mezzanotte a casa. Fai, no, fai di tutto per confondere la gente anche tu. Però.
1: Mi faccio di tutto.
2: Allora.
1: No, sono momentaneamente a casa e sto scappando per andare in ospedale perché faccio la nefrologa.
0: Ah, sono con lavoro.
1: Quindi sto andando a Bari.
0: Ti lasciamo andare allora perché è un lavoro anche molto importante. Ti ricordiamo solo che arriverà a casa tua la Capital Box con tutti i nostri gadget all'interno e ti auguriamo buona giornata, Fausta.
1: Grazie anche a voi, un abbraccio grande, vi ascolto sempre.
2: Grazie, grazie,
0: un abbraccione.
2: Ciao Fausta.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Capital Game.

0: fate il gioco quando io sto attaccando al lavoro e non riesco a rispondere. E quelle volte che attacco 5 minuti prima e riesco a rispondere, non la azzecco mai. Non c'è un premio di consolazione anche per quelli come me. Allora, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, aspetta, ciao, Vale. Ti spiego una cosa. Fammi sedere a papà, ti spiego una cosa. Allora,
2: addirittura, non ti ho mai visto seduto allora, in tutta la mia vita.
1: C'è un modo molto semplice per vincere questo gioco.
2: No, Francesco, dai.
1: Tu mandi 3 messaggi e scrivi le 3 risposte e cerchi di farlo più velocemente degli altri.
2: Ma noi abbiamo Gianni in redazione che controlla i numeri di telefono. E se vede che Vale ha scritto 3 volte, secondo me la elimina dal gioco.
1: Ma sarà mai così fiscale?
3: Ma sempre, sempre, non per questa volta.
1: Ma dai! Ma siete troppo fiscali.
2: Capito?
1: Vabbè, allora non si può giocare con voi.
2: Allora, eravamo rimasti in sospeso con la nostra Agata.
1: Sì, dell'età che aveva in base a come si era vestita.
2: Sì, vogliamo risentire al volo il messaggio?
1: Sì, anche perché visto che c'era un'ascoltatrice molto giovane che aveva la voce che sembrava ancora più giovane, Agata forse la batte.
2: Abbiamo la risposta e tanti volevano saperlo.
1: Vai, vai, vai.
4: Buongiorno Radio Capital. Oggi sono vestita con dei pantaloni neri larghi.
1: Sì, giovane. Giovanissima.
4: Molto larghi. Sembrano quelli di mio padre. Sì. Un body nero a maniche corte, una cintura, i calzini, quelli della Nike e le scarpe, quelle della Nike.
1: E poi
2: e si fermava qua, il messaggio diceva indovinate a che generazione appartengo.
1: Ma è evidente che sia una generazione Z o una generazione Alfa, non lo so. Comunque io ho detto 16 anni, tu hai detto 19. Ci ha risposto con un SMS come una persona non della sua generazione farebbe e ha scritto
2: che ha 15 anni.
1: Quindi io ho sbagliato, Camilla ha sbagliato. Gianni, tu cosa avresti detto? E tu hai sentito qualcosa in più?
3: Boh, non lo so, però sì, avrei detto più o meno anch'io fra i 14, i 15, 16.
2: Posso dire la cosa più interessante di tutto questo? Sì. Che lei ci stava ascoltando alle 6:30 minuti, a 15 anni, ascoltava Radio Capital. Signore e signori, c'è speranza! E noi vi salutiamo, grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Falomo in redazione, Alex Paletta in regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla!
2: Le ultime notizie a breve, poi The Breakfast Club. Buon weekend, noi lunedì alle 6 siamo qua.
1: Ma soprattutto
5: buona giornata!
1: Ciao!
6: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere

trovare dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: A2A, Life Company.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce nuove regole per gli studenti stranieri, riguarda chi non parla italiano con molte eccezioni. Silvia Mobili.
3: Dall'anno scolastico 2027-28 nelle classi prime di primaria, medie e superiori gli studenti con cittadinanza non italiana non potranno superare il 30% del totale. Previsti anche corsi di italiano obbligatori per i genitori di quei minori che hanno gravi carenze linguistiche su segnalazione dei servizi sociali. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Via libera anche il divieto di ingresso a scuola con il volto coperto, facendo riferimento a burka e niqab. Per i genitori sono previste sanzioni da 200 a 1000 euro. E chi per questo motivo non manderà i figli a scuola è prevista la reclusione fino a 2 anni. Nei casi più gravi la magistratura potrà intervenire anche sulla responsabilità genitoriale.
2: Il governo ha anche approvato il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano dal 1 ottobre. Il divieto slitta di 1 anno. Si svuota la sala dell'ONU durante l'intervento all'assemblea di Netanyahu. Decine di diplomatici escono a suo arrivo. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, tuona il premier israeliano, che poi tira dritto in una difesa a oltranza del suo paese, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e tra le persone arrestate anche l'attrice Susan Sarandon. Il governo italiano spegne l'allarme su possibili attacchi russi contro l'Italia. Un quotidiano spagnolo ha attribuito alla CIA l'avvertimento su un possibile attacco con droni dal mare contro Spagna, Francia o Italia. Le parole del ministro della difesa Crosetto.
4: Non è una cosa che ci risulta, quindi non è il momento di buttare a benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo. È un momento di molta tensione, un momento in cui sul fronte est avvengono tutti i giorni delle provocazioni, per cui suggerisco di essere calmi. A noi spetta da una parte proteggerci da qualunque tipo di rischio, e questo la difesa lo fa perché è il nostro obbligo, e dall'altra parte dobbiamo fare in modo che le tensioni si abbassino e non aumenti il nervosismo.
2: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione. Lunedì l'autopsia della vittima. Inizia la Nations League per la nuova Italia di Mancini alle 20:45 a Roma, la sfida contro il Belgio. Tra le novità il difensore Coppola e il centrocampista romano, e nel ruolo di centravanti l'interista Esposito. Sono arrivati Imma e Riccardo per Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non ha fatto almeno un passetto con ditino verso l'alto la Tony Manero sentendo Night Fever dei Bee Gees non merita di partecipare alla nostra trasmissione questa mattina.
1: Ma guarda Riccardo, io sono sicura in una
0: ciò che
1: camera
0: stai per dire.
1: Da letto del centro di Roma un signore di una certa età di nome Andrea Lucatello ha fatto i salti su questa
0: sicuramente
1: canzone.
0: Nel cuore del popoloso e vivace quartiere Esquilino di Roma.
1: Infatti non è qui con noi doveva insomma essere un po' impegnato nei passi di danza.
0: Esatto, ha spoilerato qualcosa del nostro Roberto Ciuti nel giornale radio nel presentarci, siamo solo io e Imma perché Andrea Lucatello è stato messo KO da un poderoso mal di schiena dal quale comunque promette di riprendersi a tempo di record.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Che poi voglio dire, a tempo di record sarà lunedì, credo, col weekend in mezzo. Credo che tra l'altro lui abbia un turno domenica, quindi non so se la redazione...
1: Allora, vogliamo dire che ha un po' il male delle persone anziane. Io spero che mi stia ascoltando, così lunedì me la fa scontare tutta.
0: Sicuramente.
1: Queste battute. Già lo vedevamo camminare, sai, con la mano dietro. Quando uno si siede dice, opla! Ecco,
0: però non si è preso nulla, perché lui aveva queste avvisaglie di mal di schiena da qualche giorno. Noi, ovviamente... amanti della chimica soprattutto
1: la prima cosa abbiamo chiesto ma cosa hai preso?
0: Cosa hai preso? Prendi qualcosa? E lui stoicamente cercava di stare in piedi
1: non
0: poi
1: funziona.
0: Ieri ha cominciato a raccontarci di questo dolore che si stava spostando dalla zona lombare ad una un po' più laterale ci ha parlato di punture di farmaci presi tardivamente è chiaro a questo punto e adesso
1: non si alza dal letto quindi ci ascolterà immaginiamo rilassato
0: comunque ha appena scritto vi denuncio ha scritto in questo momento Andrea Lucatello.
1: Scusa,
0: che
1: non l'avevo letto, l'avessi letto prima, guarda.
0: Però vedi in piedi, sta ascoltando alle 7:10.
1: Come vuoi, così.
0: Buongiorno, quindi, da Riccardo Quadrano.
1: Da Imma Baccellieri.
0: Eccoci,
1: buongiorno.
0: Noi ci siamo, vi teniamo compagnia fino alle 10 in quest'ultimo giorno della settimana con The Breakfast Club. Un saluto al nostro Todd Paletta Lundgren in regia. Oggi aveva questo sentimento legato verso il nord Europa, a te tanto caro, tra Svezia, Norvegia. Un po' la romanzi di John Nesbo, uno di quei personaggi. Che ci fanno compagnia in questo senso.
1: Continua a scrivere Andrea Lucatello.
0: Sì,
1: scusate, io rido da
0: adesso,
1: sola perché ci chiede, ci dice che lui le punture almeno sa farsele da soli e noi no. E ha ragione perché io non.
0: È complicato, no? Molto
1: ma io
0: difficile.
1: Prendo le medicine prima, caro Andrea Lucatello, perché voglio essere presente tutti i giorni qui a Radio Capital e The Breakfast Club.
0: E tra l'altro Luca suggerisce a me di dare dei suggerimenti medici a Lucatello. Io non m'azzardo più dopo quello che è stato detto negli ultimi giorni sul fatto che non bisogna. Dare consigli.
1: Attenzione.
0: Perché ognuno reagisce a modo suoi farmaci. Quindi, però dopo in privato, che in realtà già ieri nella chat qualcosa gli avevo suggerito.
1: Sì, è andata proprio così.
0: Allora, vi ricordo quello a questo punto che è il nostro numero WhatsApp, dove stanno arrivando già i vostri messaggi, 342-342-2190. Noi fra un pochino parliamo dell'argomento di ieri, perché in Consiglio dei Ministri è sbarcato
1: arrivato.
0: Questo decreto sulla scuola. Ne parleremo a più riprese nel corso della nostra trasmissione, fra un po' facciamo lo spieghino, lo schemino, così entriamo.

0: Ecco, a volte l'ufficio musicale, in modo in questo caso lungimirante ma involontario, ci mette davanti alla condizione di dire che questo pezzo nuovo di Somber è assolutamente dedicato ad Andrea Locatello, perché My Body Isn't Ready,
1: non
0: cioè il mio corpo
1: non è pronto,
0: come appunto nel caso.

0: caso del caro Andrea che ritroveremo prestissimo. Comunque state tranquilli, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 342 342 2190. Quindi, come detto, ieri era una giornata attesa per quanto riguarda lo sbarco in Consiglio dei Ministri di questo nuovo disegno, diciamo così, della scuola per quanto riguarda il tetto agli stranieri. Noi in breve, dopo, più avanti andremo un po' più nel dettaglio con il nostro ospite, però in breve vi diamo un po' quelli che sono i passaggi, quelli salienti, quelli più importanti, no, di questo limite per gli stranieri nelle classi,
1: sì,
0: italiane.
1: Questo disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei Ministri, ancora non abbiamo il testo definitivo, sì. Non è ancora stato pubblicato, quindi sono ricostruzioni, ma sappiamo, insomma,
0: ovviamente
1: già da parecchi giorni
0: quello,
1: il contenuto di questo disegno di legge. La cosa più rilevante, per come è stata presentata dal governo, è il tetto del 30% nelle classi ai bambini stranieri o ai ragazzi stranieri. Vuol dire che all'interno di una classe non deve esserci più del 30% di bambini che o non abbiano avuto un percorso, bambini stranieri che non abbiano,
0: certo,
1: frequentato le scuole nei 2 anni precedenti, scuole in Italia, o che non abbiano una conoscenza dell'italiano considerata sufficiente per proseguire gli studi. Ovviamente ci sarà da rispettare il criterio di prossimità, vuol dire che se qualche studente verrà spostato, dovrà essere spostato in modo tale da preservare il suo diritto allo studio, non può essere spostato oltre un certo chilometro da casa. Come abbiamo detto tante volte, non è ancora molto chiaro come possa funzionare, sicuramente saranno gli uffici regionali a dover decidere,
0: sì,
1: come equilibrare la presenza delle persone che non conoscono la lingua italiana all'interno delle classi. Ci saranno delle deroghe, allora non avendo il testo definitivo è difficile capire se questa parola è presente, sicuramente sì, ci saranno, perché è previsto anche per le classi che non possono avere una divisione equa,
0: sì,
1: delle persone straniere all'interno, proprio perché magari nelle scuole vicine ci sono situazioni simili,
0: sì,
1: la possibilità di avere corsi di potenziamento della lingua italiana. Saranno
0: all'interno
1: stanziati
0: di
1: dei fondi,
0: certo,
1: in modo tale che possano essere aiutati non da altre scuole ma proprio da corsi interni.
0: Allora, diciamo anche che un altro passaggio secondo me importante di questo disegno di legge è che alla fine questo provvedimento riguarda anche quelli che inizialmente sembravano essere stati esclusi, cioè degli studenti che facciano parte dell'Unione Europea, perché il criterio distintivo dovrà essere la conoscenza della lingua italiana,
1: sì,
0: e non il passaporto, diciamo così, tanto per intenderci. Quindi in quel caso sarà la scuola a dover fare delle verifiche sulla conoscenza dell'italiano di questi alunni. L'altro passaggio che ha fatto discutere moltissimo in questi giorni è quello del burka, del niqab o comunque del volto coperto, perché sarà vietato partecipare alle attività scolastiche col volto coperto. Attenzione, perché non si fa un esplicito riferimento al velo islamico.
1: Molti vedono qui magari una correzione arrivata dal Quirinale, quindi senza un riferimento esplicito, ma si parla appunto, come hai detto tu, di volto coperto.
0: Cioè non si potrà entrare con il travisamento, ecco, a scuola. Cioè di vedere il travisamento, che quindi può riguardare, per assurdo ovviamente, non succede, anche
1: il casco,
0: cioè, integrale, insomma, tanto per intenderci. Ci sarà una multa per gli alunni maggiorenni o nel caso di minore età di genitori, da 200 euro a 1000 euro per chi violerà questo provvedimento. E poi possiamo dire il discorso legato ai corsi gratis di italiano per i genitori, che saranno obbligatori, gratuiti, almeno insomma questa è la promessa da parte dell'esecutivo di fare questi corsi gratuiti ai genitori di bambini italiani che abbiano difficoltà nella,
1: sì,
0: comprensione della nostra lingua.
1: Sì, anche qui ci sono una serie di correzioni, dovranno essere segnalati dai presidi, dovranno presidi e servizi sociali dovranno ritenere questi genitori con le loro scarse conoscenze della lingua un ostacolo al percorso scolastico dei figli.
0: Esatto.
1: In questo caso verranno segnalati e dovranno sottoporsi a questi corsi. In una bozza che era circolata ma che non è il testo definitivo, si parlava tra le sanzioni anche quello di una
0: togliere,
1: denuncia,
0: insomma, io spero che questo non sia stato mai contemplato,
1: di togliere la patria potestà,
0: certo, vabbè,
1: non è stata con questo
0: per
1: non
0: fortuna,
1: esiste,
0: direi,
1: nel testo definitivo,
0: certo.
1: Così come anche per il velo integrale non riguarda le madri, perché secondo il Quirinale questo avrebbe ostacolato la partecipazione ai consigli o ai colloqui di donne che, abituate ad andare col volto coperto, poi non si sarebbero più presentate a scuola. Quindi per il momento riguarda soltanto le studentesse.
0: Esatto. Per chiudere, diciamo che anche in questo caso, se i genitori dovessero rifiutarsi di frequentare questi corsi, sarà prevista una multa che va dai 200 ai 1000 euro.

0: Buongiorno Capital. Secondo Buongiorno. Me mi vedo già i dirigenti scolastici a comporre le classi anche come numero per fare in modo di non superare mai il 30%.
1: Questo immagino il nostro Roberto ascoltatore intenda prima dell'inizio dell'anno scolastico. Infatti un'altra cosa che non abbiamo detto, l'anno scolastico come sappiamo è già iniziato, le regole però si applicano da subito, vuol dire che se arriverà uno studente straniero appena arrivato in Italia dovrà comunque essere collocato in una classe che non presenta il superamento di questo famoso 30% laddove sia possibile, come abbiamo già spiegato.
2: Sentiamo un altro messaggio.
3: Forse era molto più semplice organizzargli dei corsi di italiano in supporto della frequenza scolastica, come è stato fatto l'anno scorso in Toscana da un istituto a Porcari.
1: Ma non è l'unico, perché in realtà sono in tanti.
2: Sono diversi. Ce le segnala anche Ilaria, che insegna in una scuola media. Dice: tanti ragazzi stranieri, molti vengono da Bangladesh e Pakistan, a casa non parlano italiano, le madri non imparano l'italiano anche se in Italia da un po' di anni. Non so se la nuova legge cambierà questa situazione, lei è piuttosto scettica, dice: penso di no. Per chiosare questo cappello introduttivo che abbiamo fatto per quanto riguarda questo provvedimento dell'esecutivo sulla scuola, sentiamo allora le parole del ministro dell'istruzione Valditara, che illustra il progetto.
4: Laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, gravi deficit linguistico, la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche, i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori. Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana, ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Avevamo in qualche modo anticipato. Ovviamente ci sono anche delle implicazioni politiche, no, in questo

senso e anche dei dibattiti piuttosto vivaci che però affronteremo più avanti. Ci sono anche altre questioni di scuola abbastanza curiose, no, che affronteremo tra poco e che riguardano le gite elementari.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate.

0: Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Verde! Rosa! Arancio!
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta,
12: sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: Zimarex Collagene, azione.
19: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
20: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
21: Capital. Solo bella musica.

0: Generations alle 7.36, The Breakfast Club insieme fino alle 10 con Riccardo Imma, senza Andrea Lucatello Malaticcio, a cui mandiamo un abbraccio non troppo energico, sennò poi gli fa male la schiena, che ritroveremo naturalmente lunedì. I vostri messaggi al 342-342-2190. E allora parliamo purtroppo della tragedia, della morte sul lavoro al Colosseo che ha purtroppo colpito questo ragazzo di 22 anni, Andrea Moretti. Va avanti l'indagine e cominciano ad arrivare i primi provvedimenti, come l'iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone.
1: Sì, sono 7, sono prevalentemente responsabili alla sicurezza, è un atto dovuto proprio per continuare le indagini. Peraltro sono state recuperate le immagini di videosorveglianza, perché come hai detto questi lavori erano per l'illuminazione all'interno del Colosseo, quindi era un'area sotto videosorveglianza. Al momento non sappiamo ancora qual è l'origine di questo incidente. Secondo alcune ricostruzioni, la discesa di questo operaio, che appunto da una parete in alto doveva scendere verso il basso, avviene come un po' capita in montagna, no? Quando si vogliono scalare le montagne, quindi si ha una fune, un moschettone da attaccare al chiodo per scendere lentamente in sicurezza. Probabilmente un moschettone non si è agganciato al chiodo e con la fune il 22enne è caduto di 10 metri e così è morto. Non sappiamo se è stato un errore umano, se c'è stato un problema di sicurezza dovuto magari a una imbracatura usurata, questo saranno le indagini a dirlo. Sappiamo però che l'operaio scendeva senza avere un collega fissato che controllasse con la fune, e per evitare appunto una discesa catastrofica, drammatica, come quella che poi si è verificata. C'erano altri due colleghi con lui, di cui uno era il cognato, ma si trovavano proprio in un'altra parte del Colosseo, tanto da non aver potuto vedere, se non sentire soltanto la caduta, e quindi per il momento non sono riusciti a ricostruire l'accaduto. Si capirà poi quando queste immagini permetteranno di capire meglio la dinamica.
0: Allora, a margine di quanto accaduto, della tragedia, mi ha colpito molto un articolo che troviamo questa mattina sulle pagine interne del Messaggero, perché c'è stato anche un provvedimento ovviamente da parte dei responsabili del parco archeologico del Colosseo di chiudere il sito, di chiudere il monumento, che sarà chiuso anche per tutta la giornata di oggi, riaprirà domani dopo 3 giorni appunto di chiusura. E ci sono i turisti che si dividono un po' su questo stop alle visite che è stato imposto proprio in segno di rispetto nei confronti anche della morte di Andrea Moretti. E avevo letto, insomma, ci sono alcune testimonianze di alcuni vacanzieri delusi per essere stati costretti a rinunciare all'ingresso perché magari avevano a disposizione pochi giorni, non possono trattenersi a Roma e quindi si accontentano di visitare il Colosseo dall'esterno, come hanno fatto anche diverse guide turistiche che si sono attrezzate a ciò, descrivendo l'interno senza potervi accedere naturalmente. Mi ha colpito molto questo aspetto perché anche i turisti si sono divisi, da una parte chi ha rispettato la decisione di chiudere l'anfiteatro Flavio proprio perché si era appunto consumata una morte sul lavoro che ha scosso tantissimo Roma e non solo, e altri che invece pretendevano comunque di entrare all'interno del parco archeologico.
1: Noi siamo stati tutti turisti in qualche città del mondo e quindi è chiaro che
0: qualche chiusura l'abbiamo subita,
1: esatto,
0: e ci rimaniamo male.
1: Però
0: certo,
1: d'altra parte io credo che davanti a un fatto come questo, se anche fosse stata un'eccessiva prudenza o anche un po' di rispetto comunque per ciò che è accaduto, io non lo trovo esagerato, lo trovo semmai comprensibile, ecco, poi ognuno esprimerà la propria opinione, però credo sia un fatto particolarmente grave, capitato in uno dei monumenti più famosi al mondo, che deve avere tutte le norme di sicurezza rispettate, no? Ce lo aspettiamo in tutti i luoghi di lavoro, tanto più lì. Poi, detto che, come abbiamo chiarito, ancora non sappiamo la dinamica,
0: ovviamente,
1: quindi potrebbero essere state rispettate tutte le misure di sicurezza ed essere stato un errore umano, però in questo momento in cui non conosciamo tutto, forse un po' di rispetto per ciò che è capitato, per 3 giorni non si potrà vedere il Colosseo,
0: da
1: penso sia comprensibile.
0: Sì. Naturalmente saranno rimborsati i biglietti di chi aveva acquistato il tagliando e non poteva visitare l'interno del Colosseo, che ripeto riaprirà domani nella giornata di sabato dopo 3 giorni di chiusura che erano stati disposti appunto dopo la morte sul lavoro di questo ragazzo di 22 anni.

0: 44 minuti dopo le 7, questo è The Breakfast Club con Riccardo e Imma. Devo fare subito una domanda alla mia amica e collega Imma Baccelliere. Sei fra quei 25 milioni di italiani che non pagano l'IRPEF?
1: Ma davvero?
0: 24
1: mi stai offendendo, caro Riccardo. Mi stai offendendo. Tu che conosci la mia incorruttibilità, la mia correttezza su tutti i fronti.
0: Era una domanda
1: che
0: prevedeva questo tipo di risposta, insomma, è chiaro. Però ci sono, insomma, dei dati che fanno riflettere, perché in Italia siamo quasi 59 milioni di abitanti. Quelli che hanno presentato una dichiarazione di redditi lo scorso anno, parliamo appunto dell'IRPEF, sono le tasse per eccellenza, definiamole così, sono stati poco meno di 43 milioni.
1: Per dirla proprio semplificando in modo giornalistico, poco meno di un terzo degli italiani paga l'80% dell'IRPEF. Ecco, così per dare un dato veloce. E allora

0: sappiamo che ci sono delle distinzioni che vanno fatte, c'è chi può presentare una dichiarazione dei redditi molto bassa, sì, e quindi tra detrazioni e altro si può insomma annullare, quindi l'IRPEF poi non viene pagato per questo, per un equilibrio. Poi esiste una flat tax che consente a chi è in un autonomo di avere anche qui alcuni aggiustamenti,
1: sì.
0: E poi però esiste una parte di chi forse i redditi non li dichiara in modo così trasparente.
1: Corretto e trasparente, insomma.
0: Oggi
1: sì,
0: su Repubblica c'è un po' un confronto tra professioni, che come sappiamo è un grande divertimento per, sì, i giornalisti fare questi confronti, e si trovano per esempio gioiellieri.
1: Bravo, l'hai pronunciato bene.
0: Che dichiarano meno degli insegnanti. Questo in realtà cosa succede? Ovviamente gli insegnanti hanno è molto più difficile in qualche modo uscire dalle maglie di queste dichiarazioni. Adesso noi non possiamo dire che tutti i gioiellieri siano così, però davanti ad alcuni dati è ovvio che un sospetto magari possa venire, ecco.
1: Quelli che ovviamente denunciano di più per quanto riguarda invece le tasse sono gli sportivi professionisti, davanti ai sanitari, i giornalisti dipendenti. Io faccio parte di questa categoria.
0: Sei uno di quello che dichiara di più, ma sei felice?
1: Ma io
0: di
1: dichiaro quello che devo dichiarare.
0: Alle tasse di questo paese.
1: Tra l'altro questo mese li prenderò soltanto lunedì i soldi, perché 27 capita di domenica.
0: È brutto,
1: quindi, siamo messi male.
0: Sono in tanti come te.
1: Poi ci sono gli statali, dipendenti enti locali, lavoratori nel settore dei trasporti, artigiani e quant'altro. Questo nello schema che è stato pubblicato questa mattina appunto da Repubblica. Il dato del gioielliere rispetto all'insegnante l'ho già menzionato io, ma però insomma fa riflettere il fatto che il 42% degli italiani praticamente non denunci le tasse, non paghi l'IRPEF.
0: Ma questo è sempre il solito confronto che si fa in questi casi: pagano in pochi, e quei pochi che pagano pagano tanto, perché
1: certo,
0: poi la tassazione pesa molto, ma questo è un discorso che facciamo da sempre, un po' difficile da risolvere evidentemente nel nostro
1: pare
0: paese.
1: Sì, pare di sì. Tanto che ci frega. E allora mambo.

0: che purtroppo se n'è andato. Un giorno molto triste per chi fa la nostra professione, perché ieri è scomparsa Elena Pero, che è stata per 16 anni la storica voce del tennis di Sky. La famiglia di Sky, alla famiglia di Sky Sport mandiamo un enorme abbraccio, perché hanno perso davvero una grandissima professionista, molto brava. Diciamo che tra l'altro nasce come appassionata di statistiche, e proprio per questo viene notata da un'altra leggenda del tennis, del racconto del tennis, come Rino Tommasi, diversi anni fa, quando Sky si chiamava ancora Telepiù, e da lì poi ha fatto la sua strada, la sua meravigliosa carriera. Ci piace ricordare che il suo ultimo impegno sia stato proprio il racconto della vittoria di Sinner a Wimbledon.
1: E proprio forse alle vittorie di Sinner è associata adesso questa sua voce così dolce, che ci ha spiegato tutto ciò che accadeva in campo. E infatti ieri, quando abbiamo letto la notizia, la prima cosa che ci siamo dette è proprio questo: il suono della sua voce che ci ha accompagnato ogni volta
0: molto,
1: che abbiamo ascoltato tutto ciò che riguarda il tennis. Certo. E come hai detto, il nostro abbraccio va a tutta la squadra di Sky,
0: in coppia con Paolo Bertolucci, no?
1: Certo.
0: Componiamo davvero una coppia particolare, che sapeva raccontare il tennis in modo unico. E quindi ricordiamo così Elena Pero, una voce bella, professionalmente eccezionale, garbata.
1: Eccellente,
0: e preparata.
1: Sì. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaiaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio.
16: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Ah, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti.

0: Da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché, organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
1: Gli Houthi rivendicano attacchi contro siti militari sauditi vicino al confine tra Arabia Saudita e Yemen. Il gruppo dichiara di aver colpito tra l'altro alcune postazioni missilistiche. L'Arabia Saudita per il momento non ha confermato gli attacchi, ma dice di lavorare a una riunione urgente con Turchia e Pakistan sulla situazione yemenita. Due soldati israeliani sono stati uccisi dall'esplosione di un drone del loro stesso esercito nel nord della striscia di Gaza. L'incidente è stato causato da un malfunzionamento operativo del drone che è esploso. E a Gaza la situazione è tragica, mancano cibo, acqua, medicine e carburanti. A Radio Capital la testimonianza della dottoressa Raffaella Baiocchi, che lavora con Emergency, che ancora opera nella striscia.
2: Ci sono circa 20.000 edifici a rischio crollo. Quello che desta più preoccupazione è un grande palazzo che ospitava la Banca di Palestina proprio a Gaza City, dentro e sotto cui sono accampate moltissime famiglie, e chiaramente pericolante. È uno dei tanti, le persone non sanno più dove rifugiarsi. C'è stata la prima pioggia della stagione a Gaza, che ha colto la maggior parte della popolazione in tende ormai fatiscenti con materiali logori. C'è la crisi del carburante, ma anche dell'olio motore, dei pezzi di ricambio, delle gomme. Periodicamente ci sono incendi di tende perché le persone utilizzano l'immondizia per generare l'energia per cucinare.
1: Sono sette gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Sono accusati di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È una sorta di atto dovuto in vista dell'autopsia di lunedì. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche oggi. Partenza per la Francia, Papa Leone, in questi minuti il decollo dall'aeroporto di Fiumicino per il suo quinto viaggio apostolico, che inizierà a Parigi, durerà 4 giorni e comprenderà una tappa al santuario di Lourdes. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su renault.it.
10: E se non caricano streaming?
11: Ah!
10: Coop Voce è un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre.

0: Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 08 del Breakfast Club con Riccardo Imma in questo venerdì 25 settembre 2026, senza Andrea Locatello che continuiamo a salutare nel suo letto di dolore per una lombalgia che lo ha tenuto, che oggi insomma lo costringe al riposo, ma che ritroveremo naturalmente a inizio settimana. I vostri messaggi al 342-342-2190. Era un po' che non parlavamo di Bologna, cara Imma, della tua Bologna.
1: Infatti guarda, te l'ho proposta diverse volte perché questa volta non sono così contenta. Vai. Di questa proposta che arriva dalla mia città. Sì. Perché parliamo di tasse di soggiorno, che tra le tasse più antipatiche, come le abbiamo definite qualche giorno fa, secondo me rientra,
0: ecco,
1: alla perfezione.
0: L'altra volta nell'elenco delle tasse più odiose,
1: quando
0: si parlava...
1: Non è propriamente una tassa, no? Certo. Nel senso che non la pagano tutti, la paga chi si reca come turista in una città.
0: Forse è per quello che è riuscita quell'elenco. Ovviamente qualche giorno fa parlavamo della sospensione del bollo per il 2027. Sì. Che aveva diviso l'opinione pubblica creando un dibattito molto vivace, e magari in pochi avevano tirato fuori la tassa di soggiorno, che però, come ha puntualmente ricordato Imma, è una tassa sì nel vero senso del termine, ma che si paga se ti sposti, vai in un'altra città e risiedi lì per qualche giorno.
1: Eh sì, l'idea insomma del sindaco di Bologna Matteo Lepore è un po' quella rilanciata un po' così, di avere a Bologna la stessa tassa di soggiorno di Firenze, e quindi portarla dai 7 euro attuali ai 10 euro. Ora Bologna non sarebbe sicuramente l'unica, anzi tra le grandi città turistiche italiane oramai sono tutte verso i 10 euro, però
0: sì.
1: Attenzione, perché noi stiamo parlando di 10 euro a persona a notte. Come
0: insomma,
1: sempre facciamo in questi casi, immaginate una semplice famiglia di 4 persone che cerca di andare a farsi 3-4 giorni a Bologna, quanto può andare a spendere con una tassa di soggiorno a questi livelli.
0: Allora, io
1: poi sappiamo
0: sindaco,
1: che è proporzionata,
0: certo,
1: all'albergo e altro.
0: Il sindaco
1: insomma.
0: Matteo Lepore ha chiesto di valutare questo aumento
1: sì,
0: dell'imposta.
1: Non è neanche una vera e propria proposta. Mm-hmm. Ecco, è stata un po' lanciata così in un'intervista rilasciata dal sindaco, ovviamente specificata che, e come abbiamo detto tante volte, la tassa di soggiorno serve per garantire i servizi che con i turisti hanno un prezzo maggiore. Più
0: certo.
1: Turisti ci sono in una città, più magari sono le spese, no, di quella stessa città per la pulizia e per altro. Infatti il sindaco Lepore proprio su questo, no, spinge sul fatto che si trattano di soldi che verrebbero investiti per le iniziative della città.
0: Allora Leggevo che praticamente a Bologna, questo tu saprai indicarmi se è davvero così, si vale da 2,80 euro in questo momento fino a 7. Dove si paga 2,80 euro a Bologna?
1: Io da Bologna non vado mai da turista, come sai,
0: certo.
1: Quindi non mi sono mai trovata a dover pagare la tassa di soggiorno, ma in modo assurdo l'ho pagata a Roma, perché nel corso di uno dei miei trekking mi sono trovata a Roma,
0: sì.
1: non esattamente a Roma, insomma un po' lontani dalla città.
0: E quanto hai pagato?
1: Ho pagato 7 euro perché si trattava di un appartamento, quindi non un albergo, che però 7 euro per una notte, oltre a sommare ovviamente,
0: certo,
1: il prezzo del pernottamento, diventa davvero fastidioso dover avere questi prezzi. E una mia grande battaglia è che spesso, anzi sempre, quando lo si prenota in Italia sui siti, le piattaforme online,
0: sì,
1: questi non sono prezzi che vengono immediatamente presentati, no?
0: quando vai
1: a pagare
0: in struttura.
1: E quindi c'è poi un calcolo da dover fare successivamente.
0: Allora, facendo una piccola ricerca in rete, emerge che le città italiane dove la tassa di soggiorno è più salata sono Roma e Firenze, dove le tariffe massime raggiungono appunto rispettivamente i 10 e gli 8 euro a notte per persona. Il nostro contatto WhatsApp è 342 342 21 90.

La nuova di LP Don't Stop alle 8:15 su Radio Capital, The Breakfast Club con Imma Andrea. Allora, l'avevamo promesso inizio trasmissione, abbiamo fatto un po' uno schemino di quello che è accaduto ieri in Consiglio dei Ministri per quanto riguarda questo tetto agli studenti stranieri nelle aule.

0: italiane, che naturalmente ha mosso anche i commenti a livello politico. Noi questa mattina siamo con Matteo Pucciarelli di Repubblica. Ciao Matteo, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, caro Matteo, come la mettiamo con quanto accaduto ieri in Consiglio dei Ministri? A un certo punto si era addirittura era emerso che in una ipotetica bozza di questa nuova legge in qualche modo fosse contenuto addirittura un provvedimento serissimo nei confronti dei genitori dei ragazzi stranieri che non conoscono l'italiano, addirittura di toglierli alle famiglie. Quanto c'era di vero in questa cosa?
2: Era assolutamente vero ed era nelle bozze. Per fortuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto notare la gravità di un atto del genere, ma fa sorridere perché è la stessa destra che ha fatto una propaganda martellante nei mesi scorsi, lo ricorderete, sulla famiglia del Bosco: non si tolgono via i bambini alle loro famiglie. Però invece nel caso di famiglie non straniere, perché erano straniere anche, era straniera anche quella del Bosco, ma di un colore un po' diverso, allora lì si può ipotizzare qualsiasi cosa. Comunque la sostanza è che alla fine il diritto allo studio è prevalso, per fortuna, sull'istinto vannacciano alla discriminazione delle persone.
1: Ecco, non possiamo negare che c'è stato un po' di movimento da parte del governo in questo momento. Siamo passati dal bollo abolito, diciamo sospeso per il 2027, sì, per a questo decreto pubblicato, insomma approvato in poco tempo, possiamo dire. Tutto questo movimento ci lascia un po' il sospetto che Meloni voglia andare a elezioni prima del previsto?
2: Assolutamente sì, anche perché tra pochi giorni ci sarà un voto fondamentale sulla legge elettorale, tra l'altro con scrutinio segreto, dove la destra in realtà per le divisioni interne rischia di finire sotto, e a quel punto è chiaro che non decide Meloni se si torna al voto oppure no, ma il Presidente della Repubblica, ma si rischia di ritrovarci a elezioni nel giro di poco tempo. Poi sono manovre spot che servono a un po' galvanizzare l'elettorato, a far parlare di sé. Anche questa vicenda, voglio dire, la destra è al governo da 4 anni, oggi se ne esce fuori con una storia che non incide minimamente sui reali problemi della scuola, però crea engagement, fa parlare le persone, tocca dei temi che in qualche modo solleticano un po', no? L'istinto delle persone che oggettivamente vedono delle difficoltà nella scuola. Ovviamente però, come spesso accade, diciamo, si va a mirare nelle persone sbagliate e nei problemi che non sono reali.
1: Visto che abbiamo parlato un po' di possibili elezioni anticipate, da parte invece dell'opposizione vedo un po' di confusione, perché nel campo largo c'è ancora questa discussione su chi debba esserne il leader, e mentre insomma la maggioranza propone queste misure, dall'altra parte mi sembra appunto che il discorso sia sempre un po' sugli stessi argomenti interni in qualche modo.
2: Sì, c'è ancora la decisione se fare le primarie o no.
1: Chi Quindi siamo ancora a quel livello.
2: Primarie, esatto.
0: Abbastanza
2: e prima ancora
0: in
2: il programma.
0: Sì.
2: È un ritardo che francamente è totalmente controproducente e insensato, insomma, perché c'è un pezzo di elettorato che vorrebbe, no, votare il centro-sinistra, una coalizione progressista, che aspetta solo una risposta definitiva, no? Sapere che andare a votare. La destra lo sa, c'è Giorgia Meloni, si ricandida, sarà la nuova candidata a Presidente del Consiglio, oppure Vannacci fuori dalla coalizione, ma lo sanno. A sinistra sì, ci sarà una coalizione, non si sa bene neanche il perimetro della coalizione. È un ritardo che comincia a essere anche in parte adesso colpevole, perché non si può veramente più aspettare.
0: Ecco, tu a livello di questa figura, prima di salutarci Matteo, che cosa prevedi a lungo termine? Qual è la tua sensazione? Chi sarà scelto?
1: Schlaino Conte, ecco.
0: Sì, alla fine è un barrage di questo tipo.
2: Non è facile da capire, perché sono in realtà due candidati, entrambi molto, molto competitivi, che parlano in parte una lingua simile se si vanno a vedere gli argomenti, e però hanno due profili diversi. Uno è una donna e in qualche modo potrebbe essere anche la risposta a Giorgia Meloni, due donne che si fronteggiano, un bel anche messaggio per il paese. Dall'altro c'è una figura

0: che abbiamo già visto al governo, che è ricordata per un determinato periodo storico del nostro paese, che ha una, diciamo, uno standing istituzionale che al momento Schlein non ha. È un 50-50, i sondaggi in questo sono molto interessanti, perché qualcuno indica in vantaggio Conte, qualcuno indica in vantaggio Schlein, quindi è veramente molto difficile fare delle previsioni. Però io penso, ecco, che forse sia il momento, potrebbe essere il momento di una donna anche alla guida del centro-sinistra.
1: Matteo Pucciarelli, grazie, ti leggiamo su Repubblica, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao Matteo. Buona giornata a voi, a tutti e a tutti.

0: Leggo la delusione negli occhi di Imma Baccelliere, perché ieri era la prima di una serie di giornate chiave per quanto riguarda gli attesissimi concerti in Italia.
1: Guarda,
0: degli Oasis,
1: ti racconto il mio pomeriggio, perché sì, diciamo, insomma, c'è stata una registrazione da ieri fino a domenica. Possono
0: tempo,
1: arrivare
0: quindi
1: questi codici che consentono poi di accedere all'acquisto. Chi non ha i codici non può prendere i biglietti per i concerti.
0: Esatto.
1: Quindi com'è andato il mio pomeriggio? In mano il cellulare, ogni volta che sentivo vibrare il cellulare
0: la notifica
1: controllavo immediatamente e invece di ritrovarmi il codice degli Oasis mi ritrovavo i messaggi di Riccardo Quadrano, Andrea Lucatello, Chiara
0: Pensa
1: Iorio, a cui mandiamo il nostro abbraccio, che oggi è una giornata importante per lei.
0: Sì.
1: E quindi ogni volta la profonda delusione di trovare i messaggi dentro il gruppo, dentro il nostro gruppo,
0: sì,
1: che vabbè, non diciamo come si chiama il nostro
0: vabbè,
1: gruppo.
0: E
1: quindi è stata una giornata in cui vi ho un po' odiato
0: più,
1: diciamo,
0: più del solito.
1: Quindi
0: peraltro,
1: questo peraltro vuole essere un appello per i prossimi giorni, no?
0: Sì.
1: Sabato, domenica, non scrivete sul gruppo, perché io ho bisogno di lasciare il cellulare proprio tranquillo.
0: Comunque è proprio una sofferenza sta cosa. Io da una parte sono anche, mi sarebbe piaciuto ovviamente, ma sono anche contento di non vivere questa attesa così
1: non
0: febbrile.
1: Non hai la FOMO, la verità è questa, non vuoi avere questa
0: FOMO,
1: necessità di essere nell'evento
0: clou. Perché peraltro ricevere il codice non garantisce i biglietti, no?
1: No, probabilmente il codice
0: passaggio
1: verrà dato a molte più persone rispetto a quante potranno di fatto acquistare il biglietto, e quindi ci sarà un ulteriore step di questo lunghissimo percorso per arrivare. Tra l'altro ai concerti di Roma qui è stata aggiunta un'ulteriore
0: data,
1: quindi saranno 3 date a Roma, è stata aggiunta una data anche in Germania, a Monaco.
0: Esatto.
1: Esattamente le città che ho scelto
0: però
1: io.
0: Però questo codice non è ancora arrivato.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non ti rotardi in ufficio.
3: Ma non usavi un

0: gestionale che ti dava un sacco di problemi.
1: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
0: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
1: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
0: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida?
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Mani.it.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: No, quasi dimenticavo, è venerdì oggi. È venerdì.
1: Ti dimenticavi che era venerdì.
0: Venerdì pesce
1: anche
0: di solito.
1: Pesce.
0: Ma soprattutto,
1: e
0: la rubrica di Imma Baccelliere con il meglio della settimana, questo Greatest Hits che abbiamo deciso appunto di regalarvi ogni venerdì.
1: Partiamo subito dalla politica, in particolare dal ministro degli esteri Tajani, che è stato inviato dalla presidente del Consiglio all'Assemblea Generale dell'ONU.
0: New York, sì.
1: Ha fatto il suo discorso, un po' come tutti i rappresentanti del governo. Allora, più che concentrarsi sull'inglese, come al solito, in cui dicono la pronuncia non è corretta, io vi dico, soffermatevi sul tono, perché a me ha fatto un po' ridere la scarsa convinzione in quello
0: di quello che diceva
1: che stava leggendo.
0: Ma sentiamo.
2: The 5 years after the beginning of the Russian aggression against Ukraine, the position of the Italian government led by Prime Minister Giorgia Meloni is clear. We stand with Ukraine and these brave people that are resisting an injustice war. Our goal is a just and lasting peace. We strongly condemn the Russian attacks against civilian and energy infrastructures in Ukraine. The increasing hybrid threats by Russia are putting European security in danger. We expressed our solidarity to Germany for the incidents at Leipzig. Europe will be remained.
1: Allora, parliamo di Ucraina e in questo discorso il ministro degli esteri ribadisce il sostegno all'Ucraina. Nell'ultima frase avete sentito il sostegno invece alla Germania per gli attacchi a Lipsia.
0: Sì.
1: Però avete anche sentito
0: alla
1: un po' ogni tanto sembra, ma l'ho scritta io questa cosa qua. Sembra l'amministrazione l'amministratore di condominio che legge i nomi e i cognomi per l'appello e l'attribuzione dei millesimi. Quando ogni tanto sbagli riga, tra l'altro, e quindi ti devi un attimo fermare.
0: E poi quando ti ridanno il verbale scritto a penna, che non capisci assolutamente nulla.
1: Non capisci nulla, certo. Quando sul curriculum ti sei spacciato per un C2, ma poi ti fanno il colloquio. Ma io allora leggo questi tweet che sono stati fatti ai commenti, però sono sempre un po'. Voglio perdonare quando uno non ha una pronuncia perfetta. Dai, chi è che parla
0: la pronuncia
1: perfetta?
0: Ma infatti
1: non era così male.
0: Era
1: che secondo me gli è stato dato un attimo il discorso all'ultimo. Non si era letto bene prima, una mia impressione, ministro,
0: sì,
1: spero
0: sì.
1: Non si offenda,
0: no,
1: ecco, per questo. Passiamo invece allo sport, perché è stato pubblicato l'ultimo libro di Totti.
0: Sì.
1: Si intitola Oltre, spiegherà cosa è successo a Totti nella sua vita dopo il ritiro.
0: Sì, più che altro è quello, sì.
1: Esatto, lui ma soprattutto racconta di aver ricevuto un'offerta di lavoro a 48 anni
0: da due squadre,
1: soprattutto Genoa e Como.
0: Sì.
1: In Genoa era allenato allora da Gilardino.
0: Da Gilardino.
1: E quindi ho detto, ma posso andare a giocare in una squadra con un allenatore?

0: giocatore che ha 12-13 anni in meno di me, ma non solo questo, dice di aver rifiutato anche un po' perché sentiva come un, lo sentiva come un tradimento verso la Roma. Io vi leggo il tweet della nostra pagina del cuore, la ragione di Stato, che dice: ma caro Totti, ma stare a casa senza far nulla, ingannare la settimana facendo la pubblicità di qualche scarpa antinfortunistica, ma non sarà il massimo, ma poi mettersi ad allenare, devi stare dietro la dieta, ma arrivata a una certa età, ma semplifichiamola la vita, no? Che detto è che è giovanissimo,
1: sì,
0: 48-50
1: anni, per l'attività agonistica ormai
0: Altri hanno fatto un po' un calcolo, hanno detto ma se avesse accettato l'offerta del Genoa,
2: sì,
0: avrebbe festeggiato i suoi 50 anni tesserato del Genoa, allenato da De Rossi.
2: Da De Rossi.
0: È un po' un sogno o no questo?
2: Sarebbe stata, diciamo, la venatura più romantica di questa storia.
0: Non è andata così, però la storia è andata diversamente.
2: Sì.
0: E restando nell'ambito calcistico, è in corso la Milano Fashion Week,
2: sì,
0: quindi il Milan ha deciso di riservare una parte dello stadio, insomma qualche posto in tribuna, delle influencer per unire un po' questi due eventi. Influencer che forse di calcio non sono informatissime, almeno alcune. Tra queste un influencer molto nota che si chiama Beatrice Valli, a cui una giornalista ha chiesto: ma sai dirmi il capitano e portiere del Milan?
2: Come
0: sentiamo.
2: Si chiama? Vai.
3: Chi è il portiere e capitano del Milan?
4: Mandani.
0: Allora, scusa. Mandani
2: è il sindaco di New York.
0: Mandani è il sindaco di New York. Poi magari è bravissimo anche a calcio.
2: Non lo
0: sappiamo.
2: Non abbiamo idea. Però,
0: per il momento direi che è Maignan,
2: portiere e capitano del Milan.
0: Questo Mandani però è stato molto molto divertente. Evidentemente stavano suggerendo qualcosa. Maignan Mandani è il passo breve.
2: Capito male.
0: No?
2: Si chiama Maignan, portiere e capitano del Milan.
0: Ma regalatemi a me i biglietti per andare allo stadio, io li riconosco tutti.
2: Così, ho il portiere del Bologna.

0: cosa e l'altra, col campionato fermo si riparte il Mancini bis, siamo molto curiosi di vedere come andrà a finire.
1: Sì.
0: Questo primo impegno con Mancini.
1: Sono un po' scettica, l'ho detto fin dall'inizio, poi pronta a salire sul carro del vincitore.
0: Naturalmente.
1: Però insomma queste minestre riscaldate
0: non ti convincono.
1: Non rappresentano mai secondo me una vera rivoluzione. E di una rivoluzione c'è bisogno.
0: La
1: nel
0: vera
1: calcio.
0: Discontinuità, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Ecco, però insomma, sicuramente ci sono tanti nuovi convocati, una formazione che presenta delle novità.
0: Assolutamente sì. Si gioca stasera allo Stadio Olimpico contro il Belgio per il girone di Nations League, che lo ricordiamo è una sorta di salvagente quando non si riesce a raggiungere direttamente una qualificazione ad un mondiale, ad un europeo. La Nations League ti può aiutare per quanto riguarda eventuali sorteggi da testa di serie e quant'altro, quindi la partita è comunque importante. Ci sono delle novità interessanti perché giocheranno dall'inizio Coppola, questo difensore scuola Verona, adesso gioca all'estero, e in mezzo al campo c'è questo grande talento che si chiama Alessandro Romano, che sta facendo benissimo nel Cagliari, lui che è in prestito dalla Roma. Lui è nato in Svizzera, ha deciso di giocare con la nazionale italiana,
1: siamo felici di questo,
0: ne siamo molto contenti, e probabilmente stasera Mancini lo lancerà già dal primo minuto. Poi ad esempio davanti ci sarà Pio Esposito, Moise Ken, Cambiaghi,
1: nomi che conosciamo. Ah,
0: tu
1: sì, del Bologna.
0: Fare il titolare.
1: Certo, tra l'altro anche un giovanissimo portiere del Bologna è stato convocato come quarto
0: Pessina,
1: portiere, però
0: Pessina,
1: fa sempre molto
0: Pessina.
1: Piacere vedere ragazzi così giovani, 19 anni, e quindi queste sono un po' le novità. Abbiamo
0: certo.
1: già visto Mancini voler in qualche modo andare incontro a tante richieste di rivalutare un po' i giovani talenti
0: e così
1: italiani.
0: Ne ha convocati tanti e qualcuno scorazzerà per il campo già dall'inizio.

0: Lo senti già quell'odorino di refezione della mensa
1: buono,
0: a scuola?
1: Che bei ricordi.
0: Mangiavi a scuola tu? Ti capitava di mangiare a scuola?
1: No, perché avevo l'orario ridotto quando andavo alle elementari. Sì.
0: Allora, ti racconto questa storia, o meglio, la affronteremo fra un po' dopo il giornale radio delle 9, perché ovviamente fa discutere moltissimo, perché c'è una scuola nella provincia di Pavia che ha deciso di punire le famiglie morose sul pagamento della mensa per i bambini. Tu non paghi la mensa e io ti punisco, a modo mio, in modo molto singolare, e ne parliamo tra poco.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento

0: momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti di Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Ah, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot.

0: Elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. 7 giorni per la tregua è la proposta dell'Iran agli Stati Uniti annunciata dal ministro degli esteri Araghchi. Il piano prevede un periodo di una settimana per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. A Washington la cena ufficiale offerta da Trump alla Casa Bianca in onore di Xi Jinping, messaggio di pace e cooperazione del presidente cinese che ha detto dobbiamo coesistere in pace, nello scontro entrambi perdiamo. Il governo italiano spegne l'allarme su possibili attacchi russi contro l'Italia che secondo un quotidiano spagnolo è stato lanciato dalla CIA. Non ci risulta, dice il ministro della difesa Crosetto, e non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco.

0: dichiarazione per un totale di 1.076 miliardi di euro di redditi. 34 milioni sono quelli che hanno versato almeno un euro, gli altri no, perché hanno redditi troppo bassi o dichiarano zero. Il 19% dei contribuenti, quelli con redditi sopra i 35.000 euro lordi, versano i 2/3 dell'IRPEF. Vige il criterio di progressività al netto delle varie flat tax in vigore e di chi evade. Il gettito complessivo supera i 200 miliardi. A cosa servono le tasse? Al primo posto a finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e l'assistenza sociale, che richiedono più di 300 miliardi all'anno.
1: Dopo la chiusura in netto rialzo della borsa di Tokyo, che ha chiuso a più 1,30%, buono l'avvio della borsa di Milano, quasi l'1% di guadagno. Inizia la Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini alle 20:45 a Roma, la sfida contro il Belgio. Stadio Olimpico tutt'altro che pieno questa sera, con i tifosi italiani in generale un po' tiepidi verso la nazionale dopo le troppe mancate qualificazioni ai mondiali. Sentiamo il CT Mancini.
2: Le sensazioni sono sempre positive prima della partita, quindi solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi come giocheremo e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi. L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni per preparare questa partita, quindi però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Così Mancini, prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ripartiamo così con Simon & Garfunkel, 9.07, questa è la terza ora di The Breakfast Club con Riccardo e Imma, ci facciamo quest'altra oretta insieme. 342-342-2190, sono già arrivati diversi messaggi perché poco fa prima
1: annunciato
0: del giornale radio abbiamo annunciato l'argomento di cui stiamo per parlare, è la decisione di un sindaco di Mortara, siamo in provincia di Pavia, che intende in qualche modo colpire, insomma, diciamo così, comunque andare a colpire appunto le famiglie morose per quanto riguarda il pagamento della mensa dei bambini a scuola. Cosa fai? Non paghi la mensa, io ti do un menù light, lo possiamo definire così, tutto in bianco. Allora, cerchiamo di capirne di più. Questa mattina siamo proprio in collegamento con il sindaco di Mortara, Fabio Farina. Sindaco, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, sindaco, cosa mangiano i bambini i cui genitori non pagano la mensa?
2: No, senta, la sintesi giornalistica ha riassunto praticamente in poche righe, ovviamente, una decisione che era molto ponderata. Non si tratta di ovviamente dare colpire i bambini o avere delle situazioni, chiaramente. Le spiego dall'inizio come si è arrivati alla decisione. È partita la scuola,
0: sì.
2: molti alunni attraverso i genitori si sono recati presso l'ufficio pubblica istruzione del comune, hanno fatto regolare domanda di ammissione alla mensa,
0: certo.
2: Hanno pagato quello che dovevano pagare e praticamente hanno iniziato ad andare a mensa. Insegnanti ed educatori accompagnano tutti i bambini che alla mensa, senza lasciare nelle classi ovviamente, senza i bambini che chiaramente hanno il pomeriggio, il tempo pieno,
0: certo, sì.
2: E una sessantina di bambini ovviamente non avevano l'iscrizione a mensa. Allora, che cosa è successo? La responsabile mi chiama e mi dice: che cosa facciamo, sindaco? Allora, chiamiamoli tutti. Ma li abbiamo già chiamati, non rispondono al telefono. E perché non rispondono al telefono? Perché magari si teme che chiaramente gli chiediamo di rientrare da quello che dovevano pagare lo scorso anno.
0: Parliamo, sindaco, mi scusi, dobbiamo utilizzare un po' di sintesi per una questione anche di ascolto.
2: Esatto.
0: Ovviamente si parlava di un debito superiore ai 150 euro, no, di
2: sì,
0: queste
2: esattamente,
0: famiglie.
2: Okay. Esattamente. Okay. E allora che cosa facciamo? Facciamo a questo punto, visto che non abbiamo compilato il foglio di iscrizione alla mensa delle intolleranze alimentari, ovviamente diamo un pasto light che rispetti chiaramente qualunque tipologia di intolleranza alimentare.
1: Ce lo può raccontare ora che ci ha spiegato, sì, insomma, come si è arrivati a questa decisione?
0: Qual è il pasto light? Il menù?
2: Il pasto light è chiaramente un pasto che ha frutta e verdura,
0: sì,
2: carne in bianco, pasta in bianco, pesce e che rispetta ovviamente i precetti di carattere sia etico che religioso.
1: Ok, mi dica, certo, se abbiamo capito bene. Quindi ci sono stati 60 bambini che, in quanto non iscritti alla mensa, hanno ricevuto questo menù di cui ci ha appena parlato, e gli altri invece avevano da mangiare altro.
0: Un altro tipo di...
2: sì.
1: Quindi
2: cosa,
1: c'è stata un po' una differenza.
0: Che cosa, sindaco? La curiosità ci morde, ce la perdoni questa cosa, però vorremmo saperlo. Qual è l'altro menù, l'alternativa al menù bianco, diciamo?
2: La pasta rossa piuttosto che con la pasta con il ragù,
0: okay,
2: e tutto quello che c'è da mangiare in mensa. Okay. Ovviamente la reazione qual è stata? Che i bambini a casa immediatamente si sono
0: lamentati, certo,
2: i genitori,
0: sì,
2: e i genitori, anziché non hanno risposto alle telefonate di sollecito precedenti, ma si sono immediatamente procurati di chiamare il comune.
1: Tutti?
2: Oltre,

0: Oggi è rimasto qualcuno che mangia ancora la pasta in bianco?
1: La pasta in bianco,
2: guardi,
1: sì.
2: Oltre la metà delle persone hanno già praticamente chiamato, regolarizzato la loro posizione.
3: Ok. Sindaco, io questa domanda devo fargliela. Queste famiglie che non pagavano, diciamo morose, diciamo così, per quanto riguarda la mensa dei figli, era una situazione legata ad oggettive difficoltà o magari una semplice dimenticanza, pigrizia, faccia lei?
2: Parte dimenticanze per pigrizia. Successivamente ovviamente l'amministrazione di Mortara, chiaramente, che ha i servizi sociali, è uno dei punti più importanti da questo punto di vista di bilancio, ovviamente chi è che proprio effettivamente non potrà pagare, ovviamente aiuterà.
3: Ok, ecco, questo
0: allora, infatti,
3: è un
0: sindaco,
3: dato essenziale,
0: vogliamo rassicurare
3: questo, infatti,
0: tutti che se ci sono difficoltà non è che i bambini poi continueranno a mangiare la pasta in bianco tutti i giorni, ecco, perché quello sarebbe un po'.
3: Sindaco, mi scusi, ma la pasta in bianco è olio e parmigiano o burro e parmigiano? Scusi, è una curiosità personale.
0: Molto light.
3: Perché burro e parmigiano sono i fettuccini Alfredo, quelle sono buone, mantecate.
0: Infatti a quel punto.
3: Vabbè, noi ci stiamo scherzando, però comunque il sindaco.
2: Tenga presente che in questi giorni a Mortara si sta preparando una grandissima sagra, che è la sagra dell'oca. Quindi secondo me è passato tutto il battage della sagra dell'oca, daremo tutti i bambini raviolini dell'oca.
3: Porca miseria.
0: A tutti però, sindaco,
3: a questo
0: punto.
3: Si prende questo impegno in questo caso. No, vabbè, il sindaco ha voluto tranquillizzare sul fatto che di fronte ad oggettive difficoltà l'amministrazione si muoverà per la pigrizia e i genitori si devono pure dare una regolata.
0: No, certo, però capisce che appena abbiamo letto la notizia ci ha un po' stupito, perché a quel punto sembrava quasi che ci fosse una discriminazione verso i bambini, che sappiamo non hanno colpe, no? Dei problemi dei propri genitori. Ecco.
2: Sono sindaco da pochi mesi, sono stato eletto a giugno.
3: Sì.
2: E chiaramente queste cose fanno parte dell'inefficienza comunque del passato. Quindi, ovviamente, se continuavo a lasciare andare così come si era fatto in passato e non si dava un segnale, ovviamente, secondo me, non era.
0: Questa è stata la sua decisione.
3: Assolutamente.
0: Come ci ha raccontato.
3: Fabio Farina, sindaco di Mortara, siamo in provincia di Pavia. Grazie per essere stato con noi, per il chiarimento. Grazie, sindaco. Buona giornata.
4: The Breakfast Club.

0: Mi permetto di dire due semplicissime parole. Questa è la vecchia storia dell'italiano.
1: Eccoci.
0: Perché sono convinto che ci sono sicuramente famiglie che non hanno la possibilità di pagare all'interno di quella scuola, ma sono assolutamente straconvinto che c'era almeno l'80% di persone strafottenti che sono convinte di fare quello che diavolo vogliono, come gli grandi evasori italiani di cui avete parlato poco
1: Eccola.
0: Fa. Questo no. È il mio pensiero.
2: Questa per fare un po' la sintesi.
1: Pensiero di Paolo.
2: La sintesi di tutta di tutto Breakfast Club oggi, dagli evasori fiscali alle mense.
1: Sì, perché
2: abbiamo parlato un po' di questo.
1: Di questa iniziativa del sindaco di Mortara in provincia di Pavia, che ha deciso di dare un menù light, diciamo così, tutto in bianco rispetto a quello un pochino più corposo, un pochino più saporito degli altri bambini, ai bambini che hanno, che ovviamente non loro, ma le famiglie dei bambini che sono morose per quanto riguarda il pagamento della mensa scolastica. Quindi non si lasciano senza pasto, perché se non ricordo male, noi avevamo raccontato un po' di tempo fa una storia che aveva però un risvolto, un rilievo ancora più serio, perché a quei bambini che venivano da famiglie che non pagavano non veniva proprio distribuito il pasto, tanto che erano le maestre che lo cedevano,
2: oppure
1: no?
2: Dovevano portarselo da casa. Chiaro che davanti a queste soluzioni ci chiediamo se poi la vera punizione è più per il bambino, sembra, che
1: non,
2: per il genitore.
1: Certo, però,
2: poi, come il sindaco ci ha spiegato, quando vengono fatti delle ricerche si scopre che una famiglia non se lo può permettere, c'è un aiuto
1: l'amministrazione,
2: però, ecco,
1: giustamente.
2: Mi chiedo,
1: chiaro,
2: se forse questa analisi non si può fare prima ed evitare che poi quel bambino si trovi discriminato rispetto a un altro che la mensa si può permettere di pagarla.
1: Perché l'aspetto un po' più machiavellico, diciamo così, di questa iniziativa del sindaco di Mortara era che proprio i bambini dovevano arrabbiarsi per la differenza del trattamento del pasto rispetto agli altri, andare a casa a dirlo e spingere a quel punto i genitori a pagare la retta per metterli in regola, diciamo.
2: Ma
1: così,
2: che forse
1: anche
2: si lamentano anche quelli con il sugo, perché della mensa scolastica si lamentano tutti, quindi poi è poi difficile dire.
1: Allora, posso raccontare che mia figlia alle elementari detestava la pasta al sugo che servivano a scuola, alla mensa, soprattutto perché solitamente il condimento era freddo. Il sugo era freddo.
2: Ecco, il classico genitore che si va a lamentare del cibo freddo.
1: E
2: a scuola,
1: lo sai che faceva in quel caso mia figlia?
2: Faceva?
1: Chiedeva la pasta in bianco. Con la scusa di guardi, oggi non sto tanto bene di stomaco, preferisco la pasta in bianco.
2: Guardami negli occhi, l'hai pagata la mensa scolastica?
1: Sempre pagata regolarmente, anche in anticipo.
2: Questa storia.
1: No. Sempre assolto a questo onere e l'ho fatto sempre con grande puntualità.
2: A quel punto dovevi chiedere uno sconto, però, perché scusate, se la figlia chiede la pasta in bianco tutti i giorni perché il sugo non le piace, e allora serve lo sconto.
1: Poi diciamolo chiaramente, io lo preferisco il condimento in bianco a quelli al sugo. Sono proprio il ragù in bianco, per esempio.

0: Beh, considerato che mio figlio la pasta preferita è la pasta in bianco, a questo punto risparmio, non pago più la mensa, tanto lui gli piace da matti la pasta in bianco.
1: Vabbè, tutti i giorni.
0: Bianco, via, allora.
1: Lo so, però tutti i giorni diventa un po' impegnativo, no?
2: Attenzione, perché adesso una nostra ascoltatrice ci racconta cosa succede se il bambino lo chiede tutti i giorni la pasta in bianco.
3: Buongiorno. Comunque alla materna della mia bambina, almeno la regola di quest'anno, dopo 3 giorni che uno richiede il pasto in bianco, ti chiamano per dirti la bambina deve stare a casa, perché vuol dire che ha un problema e sta male,
1: certo,
3: che non puoi più portarla all'asilo se chiedi per 3 giorni un
1: secondo. Devi stare attento anche a quello, quindi.
3: Ciao Letizia,
1: ciao, ciao Letizia.
2: È problematica questa regola di questo asilo, perché poi quindi devi portare a casa il bambino e convincerlo a mangiare la pasta col sugo, se no non può tornare a scuola.
1: Capito? Ci stanno scrivendo in molti di questo discorso dei figli che comunque preferiscono la pasta in bianco rispetto ad altre proposte della mensa scolastica.
2: Vogliamo anche citare chi ci scrive di quanto è buono mangiare nella mensa scolastica. Ce lo scrive un nostro ascoltatore da Cuneo, che dice che a scuola si mangia talmente bene che il rientro viene visto come un festeggiamento da parte di suo figlio.
1: Addirittura, va bene, ne siamo contenti, perché spesso sono più le lamentele.
2: Parliamo sempre delle mense in cui non si mangia bene, citiamo anche invece esempi positivi.
1: Per chi sul posto di lavoro non ha la mensa, e credo che sia una percentuale piuttosto ampia, ci stiamo rendendo conto che qui, se non ci si organizza al lavoro portandosi da casa la cosiddetta schiscetta, cioè il pasto fatto a casa, la pausa pranzo diventa un salasso. C'è un approfondimento questa mattina nelle pagine interne di Libero, perché portando il cibo da casa si risparmiano 3.000 euro. Questo ovviamente è un calcolo grossolano, grandi linee, all'anno naturalmente, però Federconsumatori ha comparato prezzi attuali e quelli passati, e pensate che in 25 anni, stiamo parlando ovviamente di una fetta temporale piuttosto ampia, gli aumenti sono arrivati a più del 300%, solo lo scorso anno più 8%, quindi costa sempre di più mangiare fuori nella pausa pranzo. Se non ci si organizza da casa, bisogna aprire il portafogli.
2: Allora, diciamo anche un'altra verità: è vero, è più conveniente, è più salutare mangiare con il pasto preparato.
1: Però è un impegno, ci vuole
2: tempo,
1: però
2: un po' noioso,
1: è abbastanza
2: vogliamo
1: noioso.
2: Dire, quel riso in bianco con le verdure, perché poi non sai cosa portarti.
1: La pasta col pesto avanzata dal giorno prima, che il bambino non mangia.
2: Esatto. Quegli avanzi di cena che vanno avanti per giorni nella propria schiscetta, insomma, poi conviene, l'abbiamo detto,
1: sul fatto economico
2: dubbio,
1: siamo d'accordo, però
2: ecco, non so.
1: Ovviamente questo colpisce anche chi non ha la possibilità di sfruttare i buoni pasto che mette a disposizione l'azienda. Però ad esempio un pranzo completo, è vero che bar, trattorie a ridosso degli uffici si stanno attrezzando per fare dei menù abbastanza economici a pranzo per andare incontro ai lavoratori. Diciamo che un pranzo completo però nel bar trattoria può arrivare oltre i 15 euro. Se si prende un tramezzino, una bibita, se ne pagano 7. Il pranzo al sacco costa 4-5 euro. Questi sono dei calcoli che sono stati fatti in modo approssimativo per quanto riguarda questa inchiesta di Federconsumatori.
2: Siamo fortunati, perché la schiscetta non abbiamo bisogno di portarla.
1: Ne prendiamo a casa.
2: Vedi che bello svegliarsi all'alba.
1: C'è anche questo vantaggio.
2: Stai
1: rivalutando. Che se poi quando vai a pranzo fuori prendi il petto di pollo con le zucchine, come è capitato
2: pochissimo.
1: A me.
4: Pioggia e sole.

0: ma anche se danno i buoni pasto, cioè se tu vai a prendere un panino fuori, io parlo di Milano,
1: sì,
0: oppure mangiare un primo, ti partono 10 euro. Cioè, quindi voglio dire, non ha senso, non ha proprio senso. Quindi il buono pasto lo spendiamo quando andiamo a fare la spesa.
1: Fare la spesa, sì. Perché
0: e facciamo schiscetta, mangiamo più salutare e risparmiamo soldi.
1: Lo so, la soluzione potrebbe essere quella indicata, peraltro, anche in questo articolo che abbiamo letto questa mattina sul Libero.
2: Quanto è bello sentire schiscetta da un
1: milanese. Perfetto.
2: Guarda, vorrei rimetterlo a ripetizione.
1: Perfetto. Tra l'altro, Daniele ci scrive che, ad esempio, in Lombardia a pranzo molti posti fanno 10-11 euro per il pranzo. L'abbiamo detto, ci sono diversi bar, trattorie, ristoranti che adottano un certo tipo di tariffario, di menù per il pranzo, che poi inevitabilmente cambia per la cena, per andare incontro proprio ai lavoratori che fanno la pausa pranzo.
2: Ricorderai durante il Covid le proteste proprio dei ristoratori vicino agli uffici pubblici, che raccontavano proprio di una grossa perdita economica perché erano tutti in smart working, per esempio.
3: Sì, io sono dipendente in ente pubblico, il buono pasto ammonta a 7 euro e 7 euro è proprio tra mezzino e acqua e caffè, per cui diciamo che insomma, per non mangiare sempre panini è inevitabile portare la schiscetta se si vuole rimanere, diciamo così, entro il budget.
1: Certo, vero. Che poi vogliamo dire, per esempio, anche la bottiglietta d'acqua da mezzo litro è aumentata tantissimo, a parte il fatto che mi è capitato quest'estate all'estero di pagarla come se fosse veramente un Dom Perignon, praticamente.
2: Sì, perché tu, Riccardo, non sapevi quella formuletta utilizza a Parigi quando non vuoi pagare l'acqua.
1: La Graffe d'eau.
2: Graffe d'eau, bravo. Allora
1: sì, però era imbevibile, onestamente.
2: Ma dai, sapeva, ma non
1: proprio sapeva proprio di calcare.
2: Allora, non ascoltate, se andate a Parigi invece
1: in
2: potete
1: Francia,
2: stare tranquilli, perché l'acqua di Parigi è molto controllata
1: si può bere,
2: e molto buona.
1: È potabile, però il sapore poi non era mai sufficientemente fresco.
2: Quindi hai pensato di inquinare acquistando acqua, vetro da smaltire invece
1: plastica,
2: di utilizzare. Quindi hai speso di più, hai inquinato di più.
1: Comunque vi do questa notizia.
2: Tutto nel profilo.
1: Una bottiglietta d'acqua da mezzo litro rispetto all'inizio del secolo è aumentata del 323%.
2: Mamma mia.
1: Cioè, poi fai i conti con quello. All'inizio del secolo non è neanche così lontano, se ci pensi, no? Vabbè, abbiamo parlato della schiscetta che conviene portarsi da casa per risparmiare quasi 3.000 euro all'anno.
2: Meglio la borraccia, vedi, caro Riccardo.
1: Eccola qui.
2: Guarda
1: come
2: è vero.
1: Sono virtuoso.
2: Su questo l'abbiamo convinto dopo 7 anni insieme.
1: Dopo 7 anni mi hanno convinto. Va bene, fra un po' parliamo di un altro argomento e vi spiegheremo come conquistare Imma Bacelliere attraverso un libro.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Un'idea geniale?
19: Fare la spesa da Eurospin.
18: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
22: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: È arrivato il weekend di follia!
24: Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
25: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
27: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
28: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
29: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
30: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
31: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
32: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
33: Radio Capital. Solo bella musica.

0: male.
1: Stiamo assistendo un po' al declino delle app di incontri, da Tinder, la più famosa, a tante altre che poi sono nate in momenti successivi.
2: I giovani non le usano più, l'abbiamo detto pochissimo. Anche, abbiamo visto diversi dati, sono soprattutto magari le persone un po' più adulte a utilizzarle, anche loro ancora un po' meno rispetto a qualche anno fa.
1: Sicuramente inflessione, perché? Perché poi alla fine è una cosa particolarmente meccanica, perché tu nello scorrimento, nello scroll veloce delle foto, no, funziona così, hai pochi secondi per cercare di capire se quella persona possa più o meno interessarti e quindi cliccare sì o no. Però alla fine cosa conosci di quella persona?
2: Poco, sì, molti
1: nulla.
2: Hanno molto imbarazzo poi nel momento dell'incontro, ci sono dei match, come si definiscono, che vengono considerati sbagliati, non adeguati alle passioni comuni, ed è per questo che si stanno sviluppando invece altre app che sfruttano l'intelligenza artificiale, che in base a passioni e a una definizione del profilo un po' più dettagliata arrivano a fare degli accoppiamenti anche in base a interessi comuni.
1: Una di queste, una delle ultime come nascita, si chiama Readme, appunto promette di trovare l'anima gemella sulla base di interessi letterari comuni.
2: Noi subito quando abbiamo letto questa cosa stamattina siamo impazziti.
1: Perché poi alla fine il titolo, che potrebbe essere un po' forzato, ma è quello che è stato astutamente scovato appunto da chi ha firmato questo articolo questa mattina sulla cronaca di Repubblica: dimmi cosa leggi nell'app di incontri, ora ci si sceglie così. E allora la prima domanda che ci è venuta, cioè, che è sgorgata spontanea,
2: ma è proprio spontanea,
1: conoscendo la preparazione letteraria di un gigante come Imma Baccellieri da questo punto di vista, è:
2: che sviolinate,
1: Imma
2: caro
1: Baccellieri,
2: Riccardo.
1: Va

0: Non me ne voglio ovviamente il compagno di Imma, sì, stiamo scherzando celiato. Imma Bacelleri va a cena con una persona per la prima volta e chiede a questa persona: tu che libri leggi? E quella, no, secondo me è una condanna.
1: Allora io
0: qualsiasi
1: faccio un'altra
0: cosa...
1: domanda. Ho pensato nel leggere questo articolo, farei un'altra domanda.
0: Quale?
1: Hai letto Jane Austen?
0: Ecco.
1: E la domanda del 97% degli uomini sarà no. Lo faccio forse per preservare la mia relazione, non lo so.
0: Questo
1: però
0: non
1: effettivamente
0: lo so.
1: Riconosco che sono pochi gli uomini. Io ho proprio questa grande passione. Attenzione, non
0: attenzione.
1: È che basta guardare un attimo il film,
0: No, tu devi andare proprio nel dettaglio del libro.
1: Non è che mi citi Orgoglio e Pregiudizio, che insomma per caso a scuola l'abbiamo studiato tutti. No. Però una citazione,
0: cioè,
1: di
0: tu Jane
1: di
0: la devi conoscere bene, devi questo è il fatto.
1: Se mi citi Jane, guarda, è già fatta. Io ho già l'anello al dito, guarda
0: che roba, capito? Basta. Quindi, che ne so,
1: basta pochissimo.
0: Imma Bacelleri chiede che, e uno risponde: leggo solo gialli, per dire, sei già fuori, capito? Sei già out.
1: Ma sai che l'hai beccata proprio bene,
0: lo
1: perché
0: sapevo.
1: Leggo solo gialli.
0: È finita.
1: No, beh, nel senso, poi ognuno ha i propri interessi, eccetera, però mi sento una un po' più da, non lo so, storie familiari, capito?
0: Okay. Tipo, oppure... che ne so, i romanzi di fantascienza?
1: Male male. Riccardo, tu invece che domanda fai? Che leggi, punto. Se non ti risponde no, non leggo.
0: No, a me piacerebbe sapere che la persona che ho di fronte comunque legge. Poi alla fine
1: vabbè,
0: il numero
1: dei
0: libri.
1: È stato un po' diplomatico.
0: No, però
1: populista
0: è davvero così. No, non è populista, è sincera. Perché, capito, devi andare per forza su Jane Austen, se no sei spacciato.
1: Sono una difficile.
0: A saperlo prima.
1: A saperlo prima.
0: Capito, la cosa è questa.

0: Riccardo, sì. Quindi con Imma non ho nessuna speranza. Io che leggo Zagor, Tex.
1: Leggo pure io i fumetti. No,
2: ma
1: non lo so.
2: Dai,
1: credo di
2: abbiamo
1: no.
2: Un po' semplificato. Beh, andrei sento... benissimo per altre donne, però.
1: Non lo so, però
2: dire.
1: Lui pensava a te, ma vabbè, che vuol dire questo? Scusa.
2: Comunque, come ci scrive anche un nostro ascoltatore, però è anche bello stare con persone che leggono qualcosa di diverso,
1: certo,
2: rispetto a ciò
1: ci
2: che
1: si
2: leggiamo
1: confronta,
2: noi, no?
1: Ci
2: per
1: si confronta.
2: Confrontarci,
1: certo,
2: per certo. Avere spunti differenti.
1: Vai.
3: Cara Imma, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: E se io ti rispondessi letteratura latinoamericana, bello. Soprattutto le donne. Ciao Marino da Roma.
2: Bello. Non so perché in tanti hanno scritto, ma sulla musica latinoamericana non ho capito l'accostamento tra il gusto di Jane Austen e la musica latinoamericana.
1: Delle app che adesso si stanno affinando e per cercare la compatibilità tra due anime che si cercano, diciamo così, mettono anche gli interessi letterari per cercare di capire.
4: Ciao, mi chiamo Claudia e da tantissimi anni mi occupo di gruppi di lettura, promozione della lettura, e secondo me un posto dove ci si incontra è il gruppo di lettura, però è il gruppo di lettura in presenza, perché
2: certo.
4: Ci si scambiano idee, soprattutto si scoprono libri e quindi persone
1: sì.
4: Che non avresti mai detto.
2: È vero, interessante no, anche questa idea, vedi? Il
1: c'è
2: gruppo di lettura
1: parco,
2: che io amo,
1: chi
2: al
1: supermercato
2: e chi ha il gruppo di lettura.
1: Ho capito
2: Riccardo, è
1: puoi mettere.
2: Così.
1: No, non è
2: però
1: male.
2: Io ti voglio portare i gruppi di lettura,
1: ma io
2: come tu non vuoi venire.
1: Dipende dal libro poi anche.
2: Devi leggere tutto.
1: Va bene.

0: incredibile quanto come si parli appunto dei gusti letterari dopo che abbiamo introdotto questo argomento. Imma, sono tutti desiderosi di fare bella figura con te scelta dei libri.
1: Ma anche con te, caro.
0: Sapendo,
1: non ti buttare via.
0: Sapendo il tuo essere così selettiva.
1: Io almeno ho giocato a carte scoperte. Tu hai fatto un po' il vago.
0: Io ho detto, a me l'importante è che si legga e che ci si possa confrontare nelle
1: poi,
0: ultime letture.
1: Poi dopo parliamo a microfoni spenti.
0: Va bene, lo faremo davanti ad un latte d'avena.
1: Certo.
0: Ormai è diventato un classico.
1: Io sto parlando con uno che prende il latte d'avena tutte le mattine, ma vabbè, è andata così.
0: Ringraziamo il nostro grandissimo Alex Paletta.
1: Ringraziamolo tanto per questa settimana insieme. È sopravvissuto.
0: Sì, con delle identità stravaganti che abbiamo utilizzato per tutta la settimana, ma è la classe che conosciamo di Alex Paletta. Torna Sergio Martelli lunedì.
1: Caso.
0: Dovrebbe tornare anche Andrea Lucatello. Ci teniamo questo piccolo dubbio legato alle condizioni della sua schiena, ma siamo sicuri che sarà con noi. Adesso vi lasciamo al mezzogiornale. Noi di The Breakfast Club torniamo comunque lunedì dalle 7. Passate un bel weekend. Un abbraccio a tutti. Ciao.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità o mi sbattono dentro.
4: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
6: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.

0: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Due morti e 13 feriti è il terribile bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento alla periferia di Lucca. Da stabilire le cause del rogo, tra i feriti una donna in gravi condizioni all'ospedale di Pisa, poi 9, tra cui 3 bambini in codice giallo, lievemente

feriti gli altri. Quasi 200 miliardi il sommerso vale più della spesa pubblica annua per la sanità, che ammonta a 142 miliardi, a dirlo l'ultimo rapporto Censis Confcooperative sul lavoro ed economia sommersa che

0: povertà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele. Ogni euro che sfugge alla fiscalità generale è un euro in meno per la sanità, per le pensioni, per i servizi che tengono insieme il paese.
1: 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo sono accusati di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'autopsia di lunedì. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche oggi. Ci sono tantissimi dati italiani tra quelli rubati alla banca online Revolut con l'attacco hacker di qualche giorno fa. Sul dark web è apparso un sito denominato Italy Files con 85.000 documenti e ci sono anche passaporti diplomatici. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
2: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vanguard's Run Free, 8 minuti dopo le 10 di questo venerdì 25 di settembre.
1: Buongiorno amici del centro Italia, buongiorno amici del nord, amici del sud, amici delle isole. Io direi proprio, caro Benny, isole comprese, perché il mezzogiornale vuole essere inclusivo.
0: Fammi aggiungere anche quelli che ci ascoltano dall'estero, che abbiamo salutato ieri da tanti posti in giro per il mondo.
1: È perché siamo nazionalisti. Noi siamo per i confini.
0: Noi i confini interni.
1: Noi siamo confinati.
0: Allora cambiate radio subito,
1: ecco,
0: via.
1: Forza.
2: Il mezzogiornale.
3: L'Italia è bellissima, da Cuba a Coccodrillo. Vuoi me

0: meglio che c'è.
1: Presto si farà un gemellaggio, noi caldeggiamo tra Cupaello e Cupello, che sono due posti che si trovano rispettivamente vicino alle nostre città.
2: Allora, Cupaello, esatto, Cupaello paesino vicino a Rieti, nel Lazio, e sono i primi due della lista, e Cupello comune in provincia di Chieti, Abruzzo.
1: Sì, esatto, e poi?
2: Oh, se non bastasse, salutiamo gli amici di vicino di Isernia, Molise, Cupelle.
1: Cupelle?
2: Ovviamente c'è un Cupa a Sessa Aurunca, ma tutti al sud stanno.
1: Tutte, poi cos'altro?
2: Cupazzo in Campania. Cupiccia, Ferentino, Cupone, Cerno al Volturno e Cupoli, vicino Pescara, in Abruzzo. Amici del nord, ma voi non c'avete un di tanti paesi che avete?
1: Qualcosa di cupo, non c'è dalle parti.
2: Ma aspetta, perché Benny, non vorrei che ci fosse, perché noi diramiamo, non mi viene diramiamo, come diramiamo. Si dice la matassa? Dipaniamo
1: la matassa. Esatto. Sì,
2: cupo, non da cupo nel senso di tetro.
1: Buio, tetro.
2: Ma da cupo nel senso di... quando c'è una
1: concavo.
2: Valletta, una un avvallamento della strada, capito? Sì. Tant'è che mia nonna, quando mi chiedeva un piatto fondo, mi diceva: passamene un piatto a copa.
1: Cupo.
2: Vuol dire a forma
1: esatto,
2: di...
1: esatto, è quello. Forse sono tutti i paesi che nascono su...
2: infossato.
1: Infossato,
2: capito? Cioè,
1: quella roba lì. Va bene. Abbiamo cominciato con.
2: Voi invece, amici, quando ascoltate il mezzo
1: paesi, paesini,
2: dovete essere il contrario di cupo. Cioè vi dovete aprire,
1: allarghiamoci un po', va. C'è chef in regia, buongiorno chef, buongiorno Donna Moretti, siete con Benny e con The Artist.
2: 342 342 2190, stanno già arrivando molti messaggi. Cupa Ruopolo sotto casa di Luisa. Cupa Ruopolo, una strada
1: sotto proprio casa di Luisa,
2: sotto casa di Luisa, sì.

0: piaci, mi piaci, mi piaci. Poi si assonanza, c'è.
1: Vero.
0: Un pochettino sì.
2: Ah, Cupaello, stanno ballando tutti, amici.
0: Perché mi piace, ti voglio, alla fine.
3: Cioè, Ornella, Ornella Vanoni.
2: Nettamente, questa è una citazione netta.
0: Ah, e non Paola Perego, che invece l'ha imitata. Fammi aprire una piccola parentesi, perché sì, ieri avevo detto che la serata è stata vinta da Gerry Scotti contro, ma in realtà era il preserale al 21%.
2: In realtà, sai che in realtà ha vinto tale quale.
0: Ha vinto proprio
2: tale quale. Guarda che è stato considerato un trionfo.
0: Hai vinto tu, non tale quale. Hai vinto
2: no,
0: tu.
2: Scherzi a parte, perché c'era tanta paura per il cambio di giorno, per la grande concorrenza, invece tale quale è una corazzata.
0: C'era un po' di, diciamo, un ambiente un po' cupo, forse.
2: L'ambiente cupo, come a Cupaello.
0: Cupaello. C'è Marco che dice, c'è uno scioglilinguer che recita: in un piatto cupo poco pepe cape.
2: Sì, sì, me lo ricordo da bambino.
0: Joe cupo cuoppo, che sarebbe anche il fritto, il cuoppo fritto, o accupputo, il piatto quello per l'appunto. Abbiamo un paio di messaggi?
2: Aspetta, perché Benny, non prima di aver detto che a Pistoia c'è Cupano. Guarda che Cupano è
0: aggiungerlo alla lista.
2: Località climatica.
4: Io che sono mezzo sangue cupellese e mezzo vastese. Cupello, come lo vasto, si dice lo piatto cuffuto, oppure ci sta pure lo cupino, che sarebbe il mestolo.
0: Ma non solo, sarebbe anche.
2: Sì, certo,
0: questo, il copino sarebbe anche la nuca.
2: Però piatto cupputo, amici del nord Italia, che non ci avete ancora scritto, perché non ne avete di cupi.
0: Cose cupe non ne hanno.
5: Cupa, frazione di Martina Franca.
0: Mazza, c'è voce.
2: Questo quanto è Marlboro si è fumato.
0: Non lo so però. E poi l'ultimo, sentiamo.
6: Ciao ragazzi, a Napoli c'è uno scioglilingua famoso che dice a cup cup poc pepe cap, che significa nel cuoppo stretto c'entra poco pepe, quindi cupo a Napoli significa stretto.
0: Sta, vedi.
2: Quando vogliamo dire delle cose un pochino con delle vocali aperte.
0: Dai,
2: la doccia.
0: Aperto. L'ultimo, sentiamo.
7: È famosa la spiaggia in Brasile di Copacabana.
0: Certo.
2: Chi di noi non.
0: Molto poco cupa, devo dire, la spiaggia di Copacabana.
2: Dove ci sono però molti bunda.
0: È vero,
2: del
0: quale abbiamo abbondantemente parlato in passato. Va bene, oggi in questo 25 di settembre molti nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo, e comunque noi lo sapete, la cifra di questo programma è sempre ridanciana. Noi siamo qua per tenervi compagnia, per allietare le vostre due ore tra le 10 e mezzogiorno, ma c'è un personaggio, una

0: giornalista sportiva, una voce, la voce del tennis, così come è stata definita, ma una tua amica che ci ha lasciato ieri.
1: Elena Pero se n'è andata, lo sapevamo che stesse poco bene anche a Wimbledon. Questa lei ha commentato l'ultima grande finale di Sinner, no? Wimbledon. Sapeva, saluto Sergio Velli, che è il marito, che è uno storico nelle tele. Chi, i più attenti ascoltatori del tennis degli anni 80-90 si ricordano Tommasi e Clerici dire, ecco, grazie al solerte Sergio Velli, per Sergio è un produttore, è uno di quelli che ti serve un foglio all'ultimo minuto, ti aiuta lui, e Sergio aiuta ancora oggi, ed era il marito di Elena, vero? Per cui saluto Sergio, saluto la piccola Martina, che tanto piccola non è perché ha 25 anni, che è loro figlia, e Elena si sapeva era adesso a New York, non aveva fatto le telecronache, molti avevano scritto ma come mai, dov'è finita la Pero?
0: Purtroppo,
1: ragazzi, that's life.
0: That's life. Ma io posso dire da, diciamo,
1: e tu devi dire da utente, io ero suo amico.
0: È diventata ancora più non brava, perché è stata sempre brava, ma ancora più celebre, più famosa la sua voce, proprio con l'esplosione del tennis e con grazie ai vari Sinner, Berrettini, eccetera.
1: E io credo che ovunque sia Elena adesso, e le vogliamo tanto bene, secondo me è ancora più orgogliosa di tutte le dicerie che le hanno mandato dietro. Quando Sinner vinceva, cioè, perché non fai il tifo? Perché lei non faceva il tifo.
0: No,
1: era una telecronista equilibrata.
0: Bravo.
1: Orgoglio della vera telecronaca.
0: E così ci è sempre piaciuta Elena Pero, alla quale mandiamo un abbraccio, a lei ovviamente.
1: E a Sergione.
0: Poliang il prossimo, questa è Radio Cap.

0: All Young, sarà che abbiamo parlato di piatti cupi, di piatti di quelli, no, non,
1: cioè,
0: non
1: piatti fondi,
0: piatti fondi, cioè in italiano piatti fondi, cioè. C'è voglia di minestre in questo periodo, perché sta arrivando il freddo. Abbiamo sentito con il meteo poco prima di andare in onda il nostro Teddy. Era Tedici o era uno della compagnia? I Tedicini.
1: No, però c'è Tedici, una famosa canzone Tedici. Di Zucchero. Tedici, che dici?
0: No, beh, Tedici dice che sta arrivando bello frescanzuolo, sempre dai Balcani, e quindi c'è questa voglia, di, che ne so, fagioli, lenticchie, di minestre. Di, che ne so, chef, una minestra. Ma
1: per cui tu, quando arriva il venticello fresco, sì, esatto, vuoi che arrivi anche l'altro venticello? Quello dei fagioli, delle lenticchie.
0: Non avevo pensato a quell'altro venticello.
1: Non capisco, scusa, questo tuo.
0: Però, se, a parte, si possono consumare anche d'estate, per carità, con un'insalata, una cosa. Però arriva anche il momento del calzino. Del calzino che generalmente, allora, calza è quella che arriva fino al ginocchio,
1: certo.
0: Calzino che arriva a tre quarti è
1: fantastico. Io ho ancora un po' su sto piede, come sei conciato tu?
0: Guarda, guarda il fantasmino,
1: i gemelli del gol.
0: No,
1: allora, fino a quando la caviglia resta vagamente ancora coperta di un po' di melanina.
0: Sì, un po', è poco.
1: Noi resistiamo, ci fossero anche temperature di 5 gradi.
0: Guarda. A parte che ci sono dei prodotti nei supermercati, questi per la doccia, no. Quelli che preservano l'abbronzatura,
1: sì,
0: che
1: non ti. Bilboa.
0: Sì. Ma sì, non lo so, io non l'ho mai usati, però no.
1: No,
0: so,
1: invece sono gli autoabbronzanti, se vuoi dare una mano di mallo di noce alla caviglia.
0: Ma no, io direi anche no.
1: Ma ancora.
0: Però ecco, mi piacerebbe sapere qual è la linea di il confine sotto il quale c'è ancora il fantasmino e sopra il quale c'è già il calzino.
1: Allora, ne abbiamo parlato all'inizio dell'estate. Non perdere il controllo del tuo corpo. Allora, la prima regola è: se fantasmino deve essere, che sia fantasmino. Questa è la prima cosa, cioè fantasma non si deve vedere, deve essere sotto la linea della scarpa. Se no, facciamo il carsino, quello che risale di un centimetro.
0: Non è più un fantasma.
1: Che mi è un tantino, diciamo così. Non è
0: legato. Ma qual è questo confine, secondo te? Dove può essere? A Cupaello?
1: Nel senso, confine, cioè,
0: tracciando una linea,
1: non si deve vedere se c'è il fantasma.
0: No, non il fantasma.
1: Tu dici quello sopra, quello che
0: l'Italia
1: sale.
0: Una linea sull'Italia, sopra la quale, sopra la linea c'è ancora, c'è già il calzino, sotto la quale c'è il fantasmino. Quale può essere questa linea? La linea Maginot.
1: Tu dici quella delle temperature che permettono di.
0: Sì.
1: Ma io direi sopra da Arezzo.
0: Da Arezzo in
1: Anghiari,
0: su.
1: Da Anghiari.
0: Allora,
1: da Anghiari, sopra Anghiari. E sotto Anghiari.
0: Amici
1: ad Anghiari, cioè facoltativo. Ad Anghiari si possono mettere quello che gli pare.
0: No, va bene, però. Cioè,
1: no, Anghiari è quella terra di confine, è tipo Gibilterra.
0: Allora, se state sopra Anghiari, ce l'avete sto calzino, sì oppure no? Perché bisogna poi andare a vedere con.
1: Cioè, tu dici che a Milano ormai il fantasmino l'hanno tolto.
0: Ma sei matto.
1: A Palermo.
0: A Milano l'hanno tolto il 28 agosto.
1: A Palermo girano con le infradito.
0: Sì, ancora. Okay. Sicuro. No.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé su Radio Capital. Abbiamo allora due messaggi, poi dopo ci ritorniamo su questa cosa perché il tema è caldo.
2: Certo,
1: è freddo, ma è
2: attualissimo, di grande attualità.
1: Su minestre e fantasmini. Abbiamo due messaggi.
3: Certo, presentiamo.
4: Un bel passatello in brodo con la S romagnola.
1: Hai capito? C'è già voglia di passatello.
2: Passatello.
1: Sì.
5: Allora, ieri mattina 9 gradi alle 6:30.
1: Dove?
5: Quindi fino a ieri fantasmino, da oggi belle calze.
2: Dove?
5: Lunghe, calde.
2: Dove?
5: E sempre da ieri messa già.
2: Dove?
5: La maglietta è tolta.
2: Dove?
5: Era con le bretelle. Ragazzi, di giorno però ti sfiati, ti vesti a cipollone.
2: Dove? Dove?
1: Vabbè, magari lo scopriamo tra poco, dai.
6: Il mezzogiornale.
7: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina.

0: Una Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
14: Capital Red Carpet.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Plain, gli Who su Radio Capital al mezzogiornale, dove invece si spiega, al contrario della canzone, si spiega perché c'è ancora l'uso del fantasmino o soprattutto dove c'è l'uso del fantasmino.
1: Ti dirò di più, caro Benny, sì. È difficile spiegare quanto entusiasmo e quanto coinvolgimento popolare abbia avuto questo tema.
0: Esatto. Allora vogliamo vedere, perché abbiamo detto la linea di confine sopra la quale c'è già il calzino, sotto la quale
1: quella
0: c'è il fantasmino.
1: Detto, Anghiari.
0: E allora Bruno in Friuli da una settimana si mette già tuta col calzino di cotone, quello, il calzino Italia 90 per
1: beh
0: dire, no?
1: Però cos'è, ma hai detto Udine?
0: Friuli, sì, Friuli. Siracusa infradito. Simonetta e Luciano sono con l'infradito.
1: Ricordiamo sempre, se siete a Udine andate a mangiare alla Dimoretto. Andate con tutti i calzini che volete, ma a Udine si mangia alla Dimoretto.
0: Ma quanto si paga però?
1: I prezzi sono accettabili. Allora, è un'altra repubblica.
0: Dite, no? Mi manda Meloccaro.
1: Sì.
0: E quindi c'è.
1: Ai tempi del bordocampo di Udine io facevo bordocampo con la calzamaglia.
0: È vero.
1: Sotto il vestito.
0: Cuneo, altro che calzino, già 100 grammi addosso, quindi c'è già il 100 grammi.
1: Cuneo è detta la Udine occidentale. Udine e Cuneo sono i due posti più freddi d'Italia, forse d'Europa.
0: Non lo saprei, però sì, siamo lì. Poi abbiamo dei vocali anche, sentiamo.
2: Oh ragazzi, io qui a Orvieto ho ancora fantasmini e maniche corte. Alessandro sono da Orvieto. Ciao.
0: Orvieto è a sud di Anghiari, lo abbiamo detto.
1: Sei stato mai al Duomo di Orvieto?
0: Guarda, nel Duomo no.
1: Ti garantisco. E non dico altro, non mi fa dire altro, garantisco.
0: È come una cambiata.
1: Vai a Orvieto.
0: Poi?
3: Ragazzi, ma i fantasmini sono grezzi, sono brutti. Io porto le calze lunghe tutto l'anno, anche d'estate. Ovviamente con i pantaloni lunghi, con quelli corti magari va bene anche il fantasmino.
1: Quelli corti, se no mi fai un tantino tedesco anni 70. Però il foglio a firma di Fabiana Giacomotti, titolone, non sto scherzando, il foglio. Basta con il fantasmino, indice di assoluta infrequentabilità.
0: Beh, vabbè, che esagerazione. Beh, dai, su. Il foglio, vabbè, il foglio è un giornale di destra, tra l'altro. Noi siamo comunisti, che ci frega.
1: Noi siamo catto comunisti.
4: Allora, Benny, ti dico.
0: Sì.
4: Matera, in serata, calzino lungo, perché le caviglie erano fredde. La mattina, però, si può stare ancora col fantasmino.
0: Sì. Conta anche l'altitudine, nel senso che se uno puoi stare pure, che ne so, in Sicilia, ma se stai a 1200 metri di altitudine.
1: E soprattutto conta l'altitudine di quello che indossa il calzino.
0: Sì,
1: perché se tu mi sei sopra il 1,90 m, devi prendere i calzini quelli più lunghi, no?
0: È vero.
1: Per arrivare fino al ginocchio, perché c'è una tibia, c'è una fibula. Tibia o fibula?
0: Fibula, che sono quelle che stanno davanti.
1: Tu sai che la fibula è sinonimo di tibia.
0: Ah, non sapevo.
1: Tibia o fibula.
0: Ammetto la mia ignoranza dal punto di vista della...
1: Te lo dice uno che ha studiato.
0: Volevo salutare Maurizia, la quale però, attenzione, questa è l'eccezione che conferma la regola e chiudiamo qui con il tema, da Torino, che ha le Birkenstock ai piedi.
1: Dillo.
0: Non mi è uscito male.
1: Appunto, dico, infatti.
0: Le Birkenstock.
1: Birkenstock.
0: Le Birkenstock, senza calzini. E questo è. Questa è l'Italia.
1: E questo è uno spaccato, amici dell'Italia, oggi.
0: A Torino. Poi non andare a casa a dire mi è venuto il raffreddore. Vai in giro con le ciabatte.
1: Gira con i ciabattoni da frate.
0: Hai capito? I piedi congelati. Ecco. Phineas.

0: Dog, My Loving, su Radio Capital.
1: Melocca, non dassi le informazioni sbagliate.
2: Adesso però
1: come mi piace riprendere Melocca. Sì. Tibia e fibula non sono la stessa cosa.
0: Sì,
1: perché la fibula è il perone.
0: È il perone, dai.
1: Ah, quanto mi piace riprenderlo. Maurizio da Prato.
0: Maurizio.
2: Allora, Maurizio
3: ti correggo, Melocca, sì. Fibula è sinonimo sì. di perone.
0: Perone, perone.
3: Di tibia.
0: Sì, dai.
3: Ciao.
0: Lo sanno tutti.
4: Ma non dassi informazioni sbagliate. La fibula, il perone. Insomma, tibia.
0: Sì. È su.
2: Allora, sono stato travisato. Sono sereno.
0: Sì.
2: È stata estrapolata una parte di un discorso più ampio.
0: Hai fiducia nella magistratura?
2: E soprattutto ho fiducia nei magistrati.
0: Vabbè.
2: Allora, la tibia è, sì. è l'osso della, sotto il ginocchio, prima della caviglia, no? Là in mezzo.
0: Occhio a quello che dici.
2: Ovviamente quando io faccio dico queste sciocchezze.
0: Sì.
2: Poi dopo mi ripasso. Io ho presi 30.
0: Addirittura.
2: 30,
0: figurati.
2: Ad anatomia. Presi 30.
0: Vabbè, però sono passati anche.
2: Forse 40.
0: Dai, su.
2: 4.
0: Nel frattempo possono essere anche cambiate le cose, magari adesso.
2: Allora, un po' come Benny, tu ti intendi di radio, no? Un po' come radio e ulna sono le due ossa del braccio.
0: È uguale.
2: Sotto ci sono tibia e perone. La tibia è quello un po' più grande,
0: sì.
2: che sostiene gran parte del peso corporeo,
0: sì.
2: e il perone o fibula,
0: sì.
2: ok? È quello un pochino più, è l'osso più laterale che dà stabilità alla caviglia.
0: Però io dico una cosa:
2: sì.
0: perché due nomi? Mettiamone uno. Così uno non sbaglia, perché fibula,
2: ma sai, fibula
0: è
2: di origine latina, capisci?
0: Allora lasciamo fibula e togliamo perone. Quello lo usiamo solo per la birra. Hai capito? Perché molti dicono ancora perone, attenzione.
2: Certo,
0: però.
2: Esatto. Quello è vero.
0: Va bene. Allora, vogliamo fare un grosso in bocca al lupo agli amici che stanno per fare la Irox a Roma, che è una specie di Via Crucis. Però fatta di corsa, ma non solo.
2: Dimmi un po',
0: Varie stazioni che si fanno.
2: La Via Crucis.
0: Alla Fiera di Roma. Esatto, le varie stazioni che si fanno di corsa. E poi tu fai un chilometro di corsa il più velocemente che puoi. Poi ti fermi, fai tutta una serie di esercizi a terra.
2: Quelli con le corde che poi ti attacchi sopra e cammini con le mani.
0: Sì,
2: poi fai le.
0: Quelli che fanno CrossFit fondamentalmente.
2: È un po' un'altra derivazione. Tipo un tempo si veniva conosciuta come Spartan Race.
0: Bravo.
2: Okay.
0: Esatto.
2: Quella roba da cattivoni, insomma.
0: E lo devi fare per 8 volte. Sarebbero 8 chilometri più 8 esercizi. Una cosa che io posso immaginare.
2: Poi c'è la nona, poi c'è la stazione finale, quando arrivi frustate sulla schiena, perché per soffrire meglio.
0: Però deve essere bello, dai, quando arrivi hai una bella sensazione, ti daranno la medaglia, immagino, cioè, ci sarà il vincitore, quello che impiega meno tempo, e poi
2: questa è la classica gara, io sono sicuro che alla fine comunque ti danno anche un riconoscimento che si chiama finisher, cioè
0: esatto.
2: quando hai
0: quelli
2: finito,
0: quelli che finiscono, esattamente,
2: perché già finirla
0: si chiama Hyrox, cosa che si fa a Roma proprio in questi giorni. Invece andiamo a Bologna adesso.

0: caro Melocco, ce n'è un'altra contro di un messaggio contro di te, io non so, sentiamo.
1: Melocco, caro, pagalo l'abbonamento a ChatGPT, non usare quella gratis.
0: Allora, anch'io lo uso gratis, però posso dire.
2: No, ma amico mio, devi sapere che io ce l'ho pure l'abbonamento a ChatGPT, quello a pagamento, però è che io non ce la faccio, non mi tengo, non mi
0: ci
2: tengo.
0: Teniamo. Fermi lì, anche le fibule ferme, che torniamo.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Tutto sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro

0: può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: e patella sono la stessa cosa, perché tanti le confondono.
1: È vero, è vero.
0: Ma la rotula è detta anche patella.
1: La patella, la patella.
0: Tu hai due patelle, ben?
1: Una grande e una piccola.
0: No, dovresti avere quasi uguali, però.
1: No, quella grande ci faccio, quella piccola le frittatine, quelle solo con l'albume.
0: La patella.
1: Every morning Sugar Ray su Radio Capital. Sì. Tra poco arriva con noi un amico e che viene a presentarci un libro che
0: è già arrivato, lo intravedo.
1: È già arrivato. Sì. È arrivato, attenzione, col attenzione. Figlio, perché è un libro che parla di rapporto tra padri e figli.
0: Per cui anche lui si è riprodotto.
1: Pare sì, di sì, pare sì, di sì. Sì. Allora, tra poco Andrea Vianello con noi. State lì.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: OJ's su Radio Capital. Allora, la cosa non era voluta, anche perché non lo sapevamo, stavamo parlando di articolazioni,
1: mezz'ora di ginocchia, tibie e fibule, e abbiamo un infortunato eccellente praticamente, che però sta tornando, è solo questione di qualche tempo.
0: Andrea Vianello, buongiorno,
2: buongiorno a tutti, buongiorno. grazie. Sì, sì, ma io il menisco, che non ne avete parlato del menisco?
0: No,
2: il menisco,
0: io
2: porto un altro pezzo della gamba, diciamo.
1: E qui il nostro programma anatomico può procedere con scaltrezza.
0: Va bene, allora Andrea, ti conosciamo, facciamo una mini bio con tanta radio, innanzitutto.
2: Tanta radio, Rai. Mi sento sempre a casa quando vengo alla radio.
0: E poi mi manda Rai 3, Agorà, ti abbiamo seguito, sei stato direttore di Rai 3.
1: Aspetta, che io ho una chicca. A parte che Andrea è venuto, no, io non sarò mai abbastanza, voglio dire, buono, parco di parole con lui, perché è venuto al compleanno dei miei 50 anni e ha cantato pure un pezzo.
2: È vero.
0: Che canzone hai cantato?
2: È Notte prima degli esami.
0: Addirittura.
2: Sì, però devo dire, il pianista mi prese molto alto.
1: Sì, una tonalità.
2: Sì, non so perché, me la fece proprio un cattivello scherzo. E qui, diciamo, la vorrei rifare.
1: Quindi verrà data al compleanno dei 65.
2: Dei 65.
1: No, sono passati, perché il tempo passa, Andrea.
2: Purtroppo lo so.
1: E comunque, per tutti quelli che lo stanno per chiedere, sì, Andrea Vianello è genealogia Vianello. Proprio i Vianello famosi sono tutti nel suo arco costituzionale.
0: Però devo dire, allora, oggi in veste di scrittore. Perché è uscito il libro I figli si baciano di notte, edito da Solferino, che è un libro che parte da un mistero, Andrea, un mistero in un cinema dismesso, purtroppo, ce ne sono tanti.
2: Molto tipico di Roma, ma in realtà credo che ci stanno tante città che c'è lo stesso problema.
0: Anche se dopo la botta del Covid stanno tornando gli spettatori al cinema.
2: Sì, hai ragione, però purtroppo quasi molto di questi cinema sono in liti di famiglia, quindi molti vogliono essere riconvertiti. Quindi, insomma, sapete che a Roma c'è anche una battaglia su questo da un punto di vista culturale e politico. Però, diciamo, è un buco per noi, no?
0: È un
2: buco della nostra memoria, no? Ci passiamo davanti e ricordiamo che lì ci abbiamo visto un film straordinario. Sono posti di memoria chiusi, dove tutto sembra lì dentro restato com'era, perché lì dentro probabilmente ci sono i sedili, no?
0: Ecco. Sì, certo.
2: E quindi, diciamo, sono un po' un tuffo del passato.
0: Però da lì poi escono delle voci, questo è il mistero.
1: Ma infatti io sono curioso di sapere l'ispirazione da cosa, evidentemente c'è un po' di vita vissuta, no? Cioè, da dove ti viene la scintilla?
2: No, guarda, mi viene una storia che ci avevo nella testa da un po' di tempo, prima, diciamo, degli ultimi libri che ho scritto in questa nuova fase della mia vita, in cui più che parlare provo a scrivere. E c'era questa storia. Io sono un ragazzo della Balduina, lì c'era un cinema quando ero ragazzino, anche lì per tanti anni.

0: anni, adesso non c'è più, però era rimasto un buco, cioè se, e quindi avevo questa così sensazione, ecco, di vedere una notte questo cinema abbandonato, improvvisamente una donna che cammina e inizia a sentire queste piccole voci di ragazzi, e su questa immagine, ecco, che mi frullara sulla testa, ho iniziato a fare un romanzo totalmente di fantasia, che è la, insomma, forse la mia prima esperienza di un romanzo vero, ecco, non senza nessun attinente alla realtà.
1: Però, ecco, da queste voci, sono voci di ragazzi che purtroppo sono scomparsi in un incidente stradale e che, appunto, all'interno di questo cinema poi cercano in qualche modo di riparlare, di parlare con i propri padri.
0: Sì, con i padri.
1: Sì.
0: Con i padri.
1: Perché questa scelta?
0: Perché le storie te partono e tu non sai neanche dove finiscono. Quindi certo. Poi diciamo ci sono dei misteri anche nelle nostre connessioni mentali e fantastiche. Ma perché credo che, come dire, è un dialogo molto complicato quello tra i padri e i figli, ma non perché non c'è l'affetto, no? Ma perché c'è un pudore spesso molto forte, tanto che io ho messo come titolo un detto popolare dei nostri nonni, no? Che dicevano: attenzione, i figli si baciano di notte, non si devono viziare, non si devono coccolare.
2: Perché era quasi considerato, non dico un disonore, però un modo per educarli male, essere troppo teneri.
0: Perché potevano diventare viziati, oppure potevano essere, soprattutto ancora di più, maschi e padri e maschi, no? Che addirittura l'affettività, certo, certo. Il bacio, che è una cosa, diciamo, è quasi fosse una cosa, diciamo, che non è virile, certo, no? Quindi certo. Capite quanto, però ce la portiamo dietro ancora, questo sì. Tipo di cosa. E quindi diciamo questa storia alla fine il terreno comune di questi padri e questi figli, cosa è stata? È stato soprattutto la cosa, diciamo, che è lo sport, quindi il calcio, cioè alla fine
2: gira,
0: ecco,
2: gira.
0: Questi ragazzi giocano in una piccola squadra di calcio e i genitori che fanno li portano a vederli, sì, no? Certo. E in quel terreno c'è un dialogo,
1: almeno su quello c'è un dialogo.
2: Ti ringrazio tra l'altro per l'omaggio, perché questi ragazzi nella storia, nell'immaginazione tornano alla trasferta a Rieti, per cui nella città, dunque,
0: ma quello l'ho fatto
2: molto carino
0: per venire
2: tua,
0: alla tua, certo, trasmissione, ho detto gli faccio un omaggio così, certo, in qualche modo.
2: Molto gentile.
0: Beh, è così,
1: sul rapporto tra padri e figli io vorrei tornare tra pochissimo, lo facciamo tra poco, perché anche capire oggi come funziona, no? Lo facciamo tra poco.
2: Vianello, grande esperto di musica, perciò questa secondo me la gradisce. La gradisce?
1: Questa è una novità.
0: Aiutami, scusami.
1: Del Jungle. Ah.

0: Sunshine Jungle, quindi ti è piaciuta questa
1: molto
0: nuova
1: perché
0: canzone?
1: È quel tipo di musica che soprattutto la mattina ti dà una forza, bella carica e energia.
0: Andrea Bianello con noi a presentarci il suo libro I figli si baciano di notte, questo
2: rapporto
0: detto...
2: padri figli dicevi sì, tu bene, no? Giustamente,
0: ma
2: proprio
0: sai
2: questo.
0: Che anch'io, anche mio papà mi baciava di notte o la sera quando tornava magari dopo una cena o la mattina presto, e io delle volte sentivo questa cosa ma facevo finta di dormire per non metterlo in imbarazzo. Pensa che...
1: Beh, ma infatti sono cose appunto che secondo me, poi sai, i nostri genitori, adesso parliamo di un'altra generazione dove ancora questi retaggi erano ancora più forti, no? Anche noi poi non è che abbiamo parlato granché con i nostri genitori,
0: vero.
1: Erano un po' severi. Adesso noi invece, questa nostra generazione di padri, invece siamo... che vorremmo essere gli amici, no? Questa sì. Cosa un po'... però poi questa amicizia deve arrivare attraverso anche però un dialogo che è complicato, ma da parte nostra, ma anche da parte dei ragazzi, un adolescente è così facile.
2: Mentre tu parli io cerco di guardare Goffredo, che è il discendente,
1: figlio,
2: diciamo, che è il figlio di Vianetta.
1: Che però ha 24
2: anni, funzione, facente funzione di tassista, lo vedevo esatto. Leggerissimamente annuire, per cui c'è del vero in quello che dici, basta.
0: Ma tu hai Goffredo, ma anche due ragazze.
1: Sì, c'ho una grande che ha un anno più di lui e poi un'altra che ha due anni, insomma 26, 24, 22.
0: E quando escono misuri la lunghezza della gonna?
1: Guarda, la grande vive a Milano, lavora, quindi diciamo è lei che mi chiama per dire che cosa ti sei messo. Ecco.
2: Comunque tu le consenti di indossare gonne?
0: Gonne sopra il ginocchio.
1: Ripeto che noi, la nostra generazione è diversa da quella dei nostri genitori, però poi su quello, anche sul parlare invece non siamo tanto diversi.
0: Però sono un po' più complicati i ragazzi di oggi, gli adolescenti di oggi rispetto a come eravamo noi.
1: Ma sai, poi le generalizzazioni sono sempre complicate e peraltro ricordiamoci che alcuni di questi ragazzi, adesso mio figlio appunto è un uomo ormai, alcuni si sono beccati una delle cose più terribili certo. Che potevano succedere, cioè sono stati chiusi a casa per due anni. Ora noi non sappiamo bene quanto, adesso noi l'abbiamo rimosso, no? Nella nostra vita di noi due sessantenni, però,
2: certo.
1: Però insomma che cosa gli è rimasto in di quell'esperienza, no? E poi sicuramente diciamo io ho visto che, come dire, adesso veramente non nessun riferimento a mio figlio,
2: ha fatto
1: che mi
2: persone
1: guarda,
2: realmente
1: però
2: esistente.
1: Sicuramente le ragazze di oggi sono più come dire, sono più sociali, no? Sono più banda. Una volta eravamo noi, magari pure in modo negativo, no? Che l'orribile branco, però i maschi erano una banda, invece adesso sono più le ragazze che fanno banda, no? Mentre i ragazzi sono un po' più chiusi, parlano di meno, ecco, è difficile, no? C'è il famoso, cosa, come dice, come stai? Ecco sta parola,
2: come è andata oggi? Che avete fatto? Niente.
0: Pare che sia la domanda proprio da evitare, cioè cercare di stimolarli con un altro tipo di interazione.
1: Però ecco, è un, come dire, un dialogo complicato per tutti e due le due parti, e in questa mia cosa un po' fantastica appunto c'è bisogno di rimetterla a posto, nostro dialogo, quantomeno per trovare un, come dire, una chiusura di un cerchio. Quindi questi ragazzini che non sappiamo se sono voci, che se esistono o non esistono, insomma cercano questi papà perché li vogliono salutare, vogliono raccontargli delle cose, e chiaramente poi c'è tutto intorno, un quartiere che si innamora di queste voci, la realtà che dice ma non è possibile, insomma dentro c'è un po' di realismo magico che insomma non è il mio stile, ma l'ho amato molto quando ero giovane, quindi il fatto che dentro ci sta la morte e la vita stanno abbastanza
2: vicine. Comprate e fate comprare nelle migliori librerie, ma anche in quelle di quarto ordine, I figli si baciano di notte, Andrea Vianello, è un romanzo da non perdere.
1: Mi prendo questa grande
2: detto questo, tu cosa vuoi fare da grande? Nel senso che io l'ultima volta che ci siamo visti lui era a San Marino, a dirigere la televisione
1: di San Marino, poi sono rientrato, poi ho lasciato la Rai, diciamo, ecco un po' la notizia degli ultimi anni è che un anno e mezzo fa ho lasciato la Rai prima del previsto, quindi non l'ho fatto diciamo a scadenza, l'ho fatta senza nessun tipo di polemica, ma insomma per una scelta personale.

0: Personale, non c'era in quel momento una condivisione con l'azienda, che però io ho amato per 35 anni, è casa mia, la mia carriera, quindi diciamo non c'è niente di cosa. E mi piacerebbe continuare intanto a scrivere, sicuramente questa è una nuova esperienza, e poi portare la mia esperienza di 35 anni di giornalismo a chi interessa, anche un po' di coordinamento. Insomma,
1: da fruitore, ecco. Posso dirti, ci manca un po' la tua conduzione. C'è ancora, mi manda Rai 3, fanno
0: Ascolti con Federico Ruffo,
1: esatto.
0: È un figlio che guardo da lontano, è cresciuto da solo negli ultimi tempi, però vedo che è andato bene.
1: Uno dei pochi programmi che ancora un pochettino
0: soprattutto
1: si salvano.
0: Ancora qualche programma che ha a che fare con Rai 3, perché Rai mi pare 3. Che Rai 3, come la conoscevamo noi, forse non c'è più.
1: Adesso c'è la 3, perché sono andati tutti alla 7.
0: C'è la 37. Oh, c'è la 37.
2: Qui puoi stare tranquillo, questa è una radio di stampo comunista. Qui falcio e martello.
0: Certo, qui siamo. Va bene, qui siamo in territorio.
2: Esatto.
1: I figli si baciano di notte è il titolo del libro di Andrea Benello Solferino, ma fatelo anche di giorno, vi prego.
0: Ma certo, anzi, io dico, insomma, buttiamo via un po' di pudore,
1: sì.
0: Perché ricordiamoci poi che alla fine ci sono dei momenti, soprattutto quando i figli sono piccoli, che insomma poi ti mancano. E poi hai dici, ma perché non l'ho fatto,
1: esatto.
0: quando ero.
2: Guarda, io il mio me lo pomicio tutti i giorni, mi scaccia.
0: È corretto anche questo. Okay. Insomma, è anche uno dei problemi,
1: esatto.
0: Su cui
1: grazie Andrea Bianello,
0: grazie a voi ragazzi,
2: grazie
0: molto.
2: Andrea,
0: grazie Stefano.

0: cioè, ma io sto sulla copertina di Mennen.
1: Sei l'uomo Mennen in pratica, però vedi, con tuo figlio sei sempre molto espansivo, eccetera.
0: Assolutamente, anzi, sono forse anche troppo affettuoso.
1: È stato molto bello fare questa chiacchierata breve ma intensa con Andrea Vianello. E torniamo tra poco, state lì.
2: Il mezzogiornale.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Arca Planet, convenienza nostra.
10: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
19: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: All'Esselunga ci sono

0: Grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: invece.
1: Sì, le sonorità sono un po' quelle.
2: Sono rimasto solo io.
1: Ah, bellissima questa canzone. It's 5 o'clock, Aphrodite Child. C'erano Evangelos Papatanniosu e Artemios Venturis Roussos.
2: Non era 5 o'clock in the morning?
1: No, quella è un'altra cosa ancora. Erano in pratica Vangelis e Demis Roussos, la voce sì. Meravigliosa. E allora va bene. Siamo
2: senti,
1: pronti.
2: Sai quando uno. Senti.
1: Per voltare pagina.
2: Ma poi alla fine gioco adesso facciamo.
1: Gioco, dai. Allora abbiamo parlato a lungo insieme ad Andrea Vianello di cinema dismessi, di cinema sì. Che sono alcuni hanno anche riaperto.
2: Sì, perché stanno tornando sì. Le sale anche piccole in ultra HD eccetera. Il problema molto spesso è che questi vecchi cinema, scusami, vecchi cinemi sono in luoghi sì. Dove le norme di sicurezza aggiornate impediscono devi fare le scale nuove, devi aprire la porta, devi fare, dunque diventa difficile riconvertirli.
1: Bisogna spendere dei soldi. Ma al cinema 40 anni fa usciva un film che è rimasto nelle nostre menti e nei nostri cuori, un film strepitoso.
2: Scritto, preso da un libro di un autore altrettanto strepitoso.
1: Umberto Eco, cioè Il nome della rosa. Quindi
2: studiate.
1: Studiate, preparatevi.
3: Stava facendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi, non è il momento, disse, poi si arrivò.

0: si parla anche di cinema in questa canzone di Samuele Bersani, Harakiri. Allora, per vincere la maglia del mezzogiornale e il cappellino e l'adesivo.
1: E quante ne volete?
0: Mamma mia.
1: E che è?
0: Pronti, tutti pronti lì con WhatsApp aperto, perché bisogna rispondere a una domanda sul nome della rosa. Dicevamo, dire il film tratto dal libro di Umberto Eco.
1: Perché compie 40 anni, giusto?
0: Esattamente. In Italia uscì un po' più tardi, a ottobre, ma la prima mondiale fu in America 40 anni fa. Diretto da Jean-Jacques Annaud. Con un cast pazzesco. Posso dire?
1: No, puoi dire chi lo fece, ma ragazzi, non puoi dire chi forse voleva farlo.
0: Guglielmo da Baskerville era. Baskerville era.
1: Perché non è soltanto Melocca Rondassi qui, eh?
0: Vabbè, era una S. Sean Connery, anche se la scelta dell'ex James Bond non piacque molto a Umberto
1: Eco.
0: Rimani
1: sul vago, sì, vago.
0: No, perché Umberto Eco diceva, ma che mettiamo 007 a fare il nome della rosa? Che però per certi aspetti era quello, che lui doveva indagare, però non gli piaceva proprio l'idea di Sean Connery.
1: E lui in realtà, Umberto Eco, fu scettico non soltanto sul nome di Sean Connery, per i motivi che hai appena detto tu, ma anche su tutto il film. Tant'è che aveva il diritto contrattuale, quando gli chiesero il libro per fare il film, lui si riservò il diritto contrattuale di togliere il proprio nome se il risultato non gli fosse piaciuto.
0: E gli è piaciuto alla fine.
1: E alla fine gli è piaciuto.
0: Christian Slater era Azzo, il giovanissimo Christian Slater, e poi Mara Abraham, meraviglioso in quel film nel ruolo dello spietato inquisitore.
1: Ma chi non ricorda Franco Pistoni?
0: Chi è Franco Pistoni?
1: Franco Pistoni, te lo ricordi la morte di Bonolis?
0: Ah, come no, certo.
1: Quel personaggio lugubre con gli occhialetti rotondi neri.
0: Sì, sì, capello lungo, nero.
1: È un
0: liscio.
1: Attore, bene, si chiama Franco Pistoni, che fece uno dei monaci.
0: Il monastero benedettino, teatro di questi omicidi, l'avevano fatto qua, a prima porta.
1: Qua, dove sta vicino a Ikea.
0: Sì, esatto.
1: Come spoetizzare un capolavoro, capito?
0: Non l'hanno

0: tirato. Però gli interni erano nell'abbazia tedesca di Eberbach, nel monastero di Ebensdorf.
1: E già tutto suona, vuoi mettere prima porta?
0: Però gli esterni a prima porta. Certo. Però grande successo, capolavoro, chi è che non ha visto il nome?
1: Il frate!
0: Ecco qua.
1: Ex inquisitore Guglielmo di Baskerville.
0: Sì.
1: Sean Connery. Ok, ma Sean Connery non fu in realtà la prima scelta, perché si fece una bella riffa. Quali, io elencherò i nomi di quattro attori che furono candidati seri prima di Sean Connery. Uno di questi non lo fu.
0: Candidato.
1: Esatto, facile facile.
0: Vai.
2: Number one.
1: Robert De Niro.
0: De Niro.
2: Number two.
1: Jack Nicholson.
0: Nicholson.
2: Number three.
1: Marlon Brando.
0: Brando.
2: Number four.
1: Giancarlo Giannini.
0: Giannini. Allora, una delle quattro. Dei quattro. De Niro, Nicholson, Credi, Brando o Giannini? Sta non co- Massimo.
1: Questa cosa sembra quando i giudici rincoglioniti a mezzanotte dicono la classifica è tale quale show che noi...
0: Dai.
1: Uno sta...
0: Uno di questi quattro non ha fatto le primarie per andare.
1: Non
0: a
1: è stato incluso. Non era nella shortlist.
0: Nella shortlist del nome della roba. Chi sarà? WhatsApp, solo scritto 342-342-2190.
1: Da adesso dovete mandarli. E rispondete al telefono se vi chiama 106, che la Moretti poi torna a casa nervosa.
0: Poi c'è il weekend, quello è il marito, se ne scappa, va via. Ecco. Edwin Collins.

0: Dunque, Edwin Collins su Radio Capital, a girl like you, una ragazza come te, d'altronde.
1: Grazie.
0: Eccola qui, l'unica girl del gruppo del Mezzogiornale.
1: Buongiorno,
0: Sara Moretti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.

0: Sara,
1: buongiorno.
0: Come va Sara oggi? Come è andato il rapporto con l'ascoltatore? Si è risposto? Sì. Si è risposto?
2: Ha risposto subito.
0: Sì.
2: Bene. Fa un lavoro che mi ha colpito moltissimo.
0: Ah, bene.
2: Ed è disponibile.
1: Bene. Allora, in che senso?
0: Anche a dichiarare il suo nome?
2: Come, sì, come si chiama Andrea.
3: Andrea, buongiorno.
0: Andrea.
3: Ciao, ciao, mi sento un po' lontano.
1: Andrea, buongiorno. Ci avviciniamo, aspetta. Allora, ci senti adesso?
3: Sì, un pochino meglio. Sì.
1: Eccomi.
3: Sì,
1: Andrea, tu sei di Cremona, ci dicono?
3: Sì, dalla provincia di Cremona. Sì.
1: E soprattutto fai un lavoro che ha molto colpito la nostra Sara. A questo punto dillo.
0: Prego.
1: Anche a noi.
0: Prego.
3: Disegno storyboard per cartoni animati.
1: Ah, hai capito. Storyboard che significa? Cioè, che inventi le storie dei cartoni?
3: No, in pratica... insieme al regista e allo sceneggiatore mi arriva lo script e io disegno tutto l'episodio, la parte di cartone. Sì. Velocemente su quale poi,
0: okay,
3: si baseranno per fare tutto il resto.
0: Cioè tu scrivi, uno scrive la storia, poi
1: lui la
0: arriva
1: disegna.
0: Lui e lui la immagina e la fa delle così, delle prime, non voglio dire dei primi abbozzi, è un brutto termine, però insomma fai delle cose che poi, sulle quali poi costruiranno il fumetto vero e proprio?
3: Esatto, se c'è un personaggio che parla, io decido, lo metto in primo piano, poi cambio l'inquadratura, muovo un po' tutto.
1: Beh, il tuo è un lavoro, direi, fondamentale.
0: Quasi cinematografico.
1: Quasi cinematografico.
3: Sì, sì, sì. Sì, sì,
0: bello.
3: È uno dei principali lavori fondamentali.
0: Beh, è chiaro, Andrea, che avendo Sara Moretti un'indole fortemente artistica, è stata colpita e in un certo senso rapita da questa tua personalità.
2: È arrivato il flusso.
0: È arrivato. Sì, sì, sì. Sei arrivato.
1: Ecco. Allora, 40 anni fa è uscito Il nome della rosa, stiamo parlando di questo film. Tu eri già nato?
3: Sono dell'89, quindi no.
1: No, non eri ancora. L'hai visto il film o ti è capitato di vederlo?
3: Sì, sì, certo.
1: Meraviglioso. Abbiamo detto, diciamo, Sean Connery, attore principale, ma c'era una short list di altri attori che in realtà erano papabili, diciamo, per la figura di Guglielmo da Baskerville. Erano dunque
2: De Niro,
1: sì,
2: Nicholson, Brando, Giannini.
1: Qual è chi invece non faceva parte di questa short list? Qual è quello sbagliato?
3: Giancarlo Giannini.
0: Forse perché, bravo Andrea, troppo giovane, perché Giannini, tutti gli elencati, era quello più giovane praticamente, aveva poco più di 40 anni al tempo, 44, venne preso Sean Connery che aveva 56 anni, Brando ne avrebbe avuti 62, però insomma non fu probabilmente soltanto quello il motivo della scelta, ma anche chiaramente un motivo artistico.
1: E quindi?
2: Riceverà,
1: sì,
2: la maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo.
1: Bellissimo, allora noi ti salutiamo e ti auguriamo, stai lavorando in questo momento, sì?
3: Sì,
2: che cartone?
1: Che cartone è?
3: Non so se, sinceramente, con l'NDA non so se posso dire.
1: No, per carità.
0: Fermo lì.
1: Che
0: c'è sta l'embargo, fermate che se ci tolgono tutti quei pochi soldi che ci danno.
1: No, fermo lì. Allora Andrea, ti auguriamo solo un grosso in bocca al lupo e a presto. Ciao.
3: A presto.
1: Ciao.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, a chiudere la puntata di oggi, che poi Harry Styles ha reso note le date.
1: Lasciamo perdere.
2: Lasciamo perdere, la Moretti ha un diavolo per capello.
1: Ma
2: perché
1: non
2: Benny?
1: Si può. Ma non
0: cosa
1: si
0: è successo? Il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo.
1: Ma come gli è venuto in mente?
0: Ma dai, Harry, dai. Harry.
2: Ma io dico, fai il concerto a Roma e quello è un periodo in cui la Moretti è evidentemente in vacanza.
0: In vacanza, ma poi si muore di caldo.
1: Ma
0: il 7 e 8
2: agosto a Roma.
1: Ma non lo poteva,
2: ragazzi,
1: fare a luglio?
0: Che non è che sia
2: che
0: fresco.
2: Voglio dire, che non è proprio gennaio.
1: Settembre.
0: Vabbè. Dai, Harry, ripensaci.
2: Harry.
1: Infatti voglio vedere chi ci va proprio.
0: Vabbè, qualcuno ci andrà.
2: Addirittura sta anatema però sul concerto di Harry Styles. Scusa.
0: Va bene, allora ci sentiamo lunedì.
2: Va bene.
0: Se vi va, buon weekend. Ciao a tutti.
3: Ciao amici. Ciao, ciao.
4: Melocca, lo pagano l'abbonamento al ChatGPT. Non usare questo. Quella gratis. Fatta.
5: Caro, il meglio che c'è.
6: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Sport.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Pronto?
4: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99.

0: consumi ed emissioni su Opel.it. Parte con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Mie dimissioni su peugeot.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Zimarex Collagene, azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
4: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
5: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrato. È di 2 morti, un uomo e una donna, il bilancio al momento dell'incendio che ha colpito nella notte un palazzo di 3 piani del quartiere San Vito a Lucca. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sono sprigionate dal pian terreno dello stabile per cause ancora da accertare. Si registrano anche 13 feriti, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni e dei bambini. I vigili del fuoco hanno portato in salvo un neonato. E il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella notte in un appartamento alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda indaga la squadra mobile intervenuta dopo una segnalazione al 112. A quanto si è appreso, la vittima non abitava in quell'appartamento. La vittima presentava diversi segni di violenza causati probabilmente da bastonate e coltellate. Migliaia di dati italiani tra quelli rubati alla banca online Revolut. Roberto Ciuti.
6: C'è di tutto: passaporti diplomatici, documenti di funzionari pubblici, tessere sanitarie e anche autorizzazioni all'ingresso di armi. Il gruppo hacker ha aperto una cartella su un sito del dark web denominata Italy Files, una parte del gigantesco furto di dati ai danni della banca inglese online Revolut, a cui è stato chiesto un riscatto in criptovalute per riottenere i 150 gigabyte di materiale segreto. Tutto è partito dalla mail che gli hacker hanno inviato fingendosi la prefettura di Reggio Calabria, e nonostante le iniziali rassicurazioni del Viminale, ora è chiaro che anche molti dati dei clienti italiani sono stati rubati.
5: Mancini bis, tutto pronto. Stasera all'Olimpico il ritorno sulla panchina azzurra dell'ultimo CT vincente all'Europeo del 2021. Sfidiamo il Belgio nella prima gara di Nations League, dove poi affronteremo la Francia e 2 volte la Turchia. Possibile debutto dal primo minuto per Coppola e Romano. Capital News torna alle 14.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla tarda

0: serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Radio Capital, Capital Circus. Sono le 12.08, mancano 6 secondi alle 12.08, rigorosamente in diretta.
1: Come? Buongiorno, molti di più ne mancano.
0: Eccolo,
1: adesso
0: 12.08, erano 6 secondi. Sono diventati. Se vogliamo contare il tempo per le prossime due ore? No, ma siamo felicissimi.
1: Parleremo anche del tempo che si conta in maniera diversa.

0: persa in, questa certo. puntata del venerdì, puntata che chiude la settimana, puntata ricca di musica, di notizie, puntata che sappiamo essere la vostra preferita perché vi diamo il vincitore della classifica d'occhio. Cioè,
1: non avete aspettato altro?
0: Ma guarda, io lo so che il pubblico proprio è in ansia, freme per sapere qual è il brano che vi abbiamo presentato in questa settimana che più avete gradito attraverso il 342-342-2190. Buongiorno Lele, buongiorno Elisa e buongiorno anche a Carlo che oggi è direttamente lì. Buongiorno Carlo.
1: Carlo è lì. Chi è Carlo? Raccontiamolo ai nostri ascoltatori chi è Carlo. Carlo è il responsabile del profilo Instagram e social, diciamo, di Radio Capital.
0: Sì, sì.
1: Bello, giusto. Molto attivo, nel quale si sviluppano un sacco di discussioni, nel quale lui in maniera sadica getta tutti noi che lavoriamo per Radio Capital nelle vostre grinfie.
0: Sta postando,
1: per postare. Allora ve lo diciamo in anticipo, alle 12:30, Carlo? Sì. Alle 12:30 comparirà sul profilo Instagram di Radio Capital le mie scelte sui dischi degli U2.
0: Sì.
1: Premetto, li sceglie lui i dischi, cioè non è che siamo noi che diciamo meglio questo, meglio quello. Noi esprimiamo un parere, ma quando, come nel caso di Carolina, ti ha chiesto preferisci Alanis Morissette a Dolores O'Riordan, cioè comunque è lui il cattivo che ci mette di fronte a delle scelte che poi voi vi divertite a criticare. Comunque, a parte questo, tra poco sì, parliamo degli U2, ne parleremo anche durante la trasmissione perché è uscito il nuovo singolo.
0: Lo ascolteremo, tra l'altro.
1: Lo ascolteremo, penso per la prima volta qui su Radio Capital. Però tornando alla musica, vai prego Carlo.
0: No, però tornando alla musica abbiamo subito il brano, l'ultimo brano della classifica d'occhio di questa settimana. Stiamo parlando degli Alabama Shakes, band ovviamente, come dice il nome, che arriva dall'Alabama e che è capitanata da Brittany Murphy, questa attrice la definisco, perché è proprio
1: non è solo una cantante,
0: no, è veramente incredibile. Sul palco, ecco, se avrete la possibilità di andare a vedere un concerto degli Alabama Shakes, fatelo, perché è veramente una bellissima esperienza. Questo è il loro ultimo singolo.
1: Sì, dopo 10 anni di pausa, perché loro escono, pubblicano solo 2 album, vincono tutti i Grammy Awards che si possono vincere, poi nel 2015 vanno in pausa, tornano nel 2025 e finalmente dopo 10 anni si riparla di un nuovo album e di anche un nuovo tour. Il nuovo album è uscito a fine agosto, si chiama I Must Be Dreaming, e proprio da quell'album noi vogliamo farvi ascoltare, a nostro parere, la canzone più bella del disco. Però sai, questi sono pareri che lasciano davvero il tempo che trovano. Comunque la nostra missione è presentarvi degli artisti che magari potreste non conoscere, che secondo noi vale assolutamente la pena di conoscere. 342 342 2190, ci scrivete se vi piacciono o no gli Alabama Shakes.

0: Mama Shakes, Another Life. Questa è Radio Capital, questa è Capital Circus. Oggi questo è il brano che volevamo presentarvi, su cui volevamo mettere la firma e su cui io mi sono sbagliato. Ho detto Brittany Murphy, invece Brittany Howard. Avete ragione, avete tutti ragione.
1: Tra l'altro mi hai fatto tornare in mente Brittany Murphy, che devo dire era una delle mie attrici preferite, bravissima. Me la ricordo che mi cambiò la vita in Ragazze Interrotte.
0: Certo.
1: Era lei insieme a Winona Ryder e Angelina Jolie. Che film incredibile!
0: Scusa, pensa al giro del cervello, perché poi ho detto Brittany Murphy, che è un'attrice.
1: Sì.
0: Pensa al giro del cervello.
1: Che era vero.
0: Che è un'attrice, infatti, Brittany Murphy.
1: Ma non parlavamo di cinema.
0: No, è la cantante degli Alabama Shakes, che si chiama invece appunto Brittany Howard. Sono tornati dopo 11 anni con questo album, dicevamo, molto felici di questo. Noi abbiamo avuto occasione di vederli dal vivo, sono una band eccezionale, lei è incredibile e voi avete gradito, mi sembra, al 342-342-2190.
1: Avete gradito in molti. Rossano che dice, no, non Rossano, Massimo, che dice che la nostra presentazione lo aveva incuriosito molto e si aspettava di meglio,
0: che
1: può darsi, però io ti dico Massimo, vai ad ascoltare i loro primi due album, si chiamano Boys and Girls e Sound and Color. Sono due dischi che davvero, insomma, non
0: meritano.
1: È che lo dobbiamo dire noi, hanno vinto tutti i premi che potessero vincere quei dischi. Secondo me ti piaceranno moltissimo. Noi oggi abbiamo detto che vi parleremo anche di lavoro. Sì. Di venerdì è bellissimo. Vi parliamo di lavoro, anche perché abbiamo aperto con un brano, quello di Billy Joel,
0: sì,
1: Moving Out, il quale protagonista della canzone è proprio uno che dedica tutta la sua vita al lavoro per affermarsi, ma Billy Joel ci fa capire attraverso la canzone che forse non è la scelta giusta.
0: No, e questo, insomma,
1: e all'epoca si parlava di questo. A oggi ne sono sorte molte altre di difficoltà in ambito lavorativo, alle quali dobbiamo fare fronte.
0: E cioè che il paradosso è che intorno al lavoro vero è cresciuto enormemente il lavoro necessario per riuscire a lavorare, e questo non è un non ho sbagliato, bensì c'è una ricerca proprio tenuta da Microsoft che ha analizzato trilioni addirittura di segnali, e per gli utenti con il maggior volume di comunicazioni nelle ore centrali può arrivare una riunione, una mail o una notifica in media ogni 2 minuti. Il risultato è che noi continuiamo a misurare il lavoro in ore, ma in realtà una delle risorse più scarse è diventata l'attenzione senza interruzioni.
1: Questo è veramente un dramma, vero, non ce ne accorgiamo più. Cioè siamo costantemente distratti mentre proviamo a concentrarci a fare qualcosa. Poi non lo so se è così per tutti, ed è qua che voglio chiedere anche a chi ci ascolta al 342-342-2190, perché magari si fanno dei lavori in cui ci si riesce a concentrare.
0: Sì.
1: Quelli nei quali siamo legati al rapporto con altri interlocutori, cose da organizzare, da gestire, stanno diventando praticamente impossibili.
0: E quindi qual è la cosa che vi ruba più tempo al vostro lavoro senza essere davvero il vostro lavoro?
1: Io ho una risposta.
0: Certo, lo so, e l'ha fatta per te questo
1: la
0: tema.
1: La telefonata di quello che ti ha appena mandato una mail.
0: Sì, per dirti che ti ha appena mandato una mail.
1: Quella è una roba che è una cosa che nella mia testa suona come un'aggressione.
0: E infatti di solito reagisci dicendo delle bruttissime parole al diretto interessante.

0: Ciao ragazzi, quello che mi fa perdere tempo sul lavoro sono le farse urgenze che ti mettono priorità quando non deve esistere. Comunque, ritornando al discorso del tempo, c'è una frase da dire: non siamo più padroni del nostro tempo in quanto aspettiamo le telefonate degli altri o email. Ciao Antonio da Bergamo.
1: Potrebbe essere la triste verità.
2: È vero, sicuramente, però poi l'urgenza, chi è che stabilisce l'urgenza di un
1: secondo me bisognerebbe avere più sensibilità verso il prossimo, perché magari qualcosa che per te in quel momento è urgente per mille motivi potrebbe non esserlo davvero, e credo che sia sempre opportuno rispettare che dall'altra parte c'è qualcuno che sicuramente ha anche qualcos'altro da fare, no?
2: Certo.
1: Però vai Elisa.
3: Buongiorno signori, io per lavoro faccio il body piercer, in modo professionale da 12 anni, ho un negozio e scontato dire che nel momento proprio in cui stiamo facendo il foro e ti sto facendo l'orecchino piuttosto che l'ombelico, piuttosto che il buco nella lingua,
1: aiuto,
3: devo stare molto concentrato, chiaramente.
2: Certo.
3: Quindi non mi posso permettere distrazioni in quel momento.
2: Quindi giustamente questo è un lavoro, esatto. Come

0: come appunto altri lavori in cui devi intervenire su un'altra persona,
1: in cui secondo me la concentrazione è proprio il lavoro.
0: Sì, esatto, è
1: cioè
0: vero.
1: Non ce lo vedo il chirurgo che controlla la mail mentre sta operando qualcuno, me lo auguro quantomeno.
0: Mi auguro di sì. C'è anche un altro tema che riguarda proprio il discorso del tempo e del lavoro, il cosiddetto context switching si chiama, cioè ogni passaggio da una mail a una chat, da una chat a una riunione, poi di nuovo al compito iniziale, richiede di ricostruire il contesto e quindi c'è una fatica quasi invisibile, perché a fine giornata in realtà non indichiamo una singola attività che ci abbia esaurito, ma è la somma di questi continui cambi di attenzione.
1: Che ci rendono distrutti, devastati dalla fatica, quando poi tecnicamente, magari soprattutto per chi viene magari a qualche anno in più abituato a quantificare il lavoro anche nelle cose che realmente si sono fatte, quando vai a stringere magari ne hai prodotte poche, ma la tua testa è stata
0: continuamente interrotta nel compito, e quindi questo poi ogni volta riportare, a volte te lo dimentichi proprio qual era il contesto originale, no? Cioè vai a fare una cosa, a me succede, non so se è la premenopausa, ma succede che mi dimentico il compito iniziale che dovevo fare. Cioè, arrivo, magari vado, prendo il telefono, devo fare una cosa, mi perdo in altro.
1: Ti arriva
0: e
1: un
0: poi...
1: messaggio,
0: esatto.
1: Ti distrai e dici: ma che cosa dovevo fare? Io ho risolto, e con me tanti che conosco, questa grande problematica, peggiorandomi ancora la vita, perché praticamente per non dimenticare nulla segno tutto sul calendario sul telefono.
0: Sì.
1: E però ormai non basta neanche segnarlo sul calendario, devo anche mettermi un avviso che 5 minuti prima dicevo: ricordati che oggi devi fare questo, questo, questo. Quindi
0: è tutta un'interruzione che poi l'avviso interrompe quello che stavi facendo, no? Quindi alla fine, vabbè. Pino Daniele, Sara a Capital Circus.

0: ora su Capital Circus. Voi siete sempre con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
14: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
16: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere...

0: 309 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Affrettati, l'offerta termina oggi.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: was made to love her, Stevie Wonder. Questa è Radio Capital, Capital Circus, con voi da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Ci siamo noi, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico.
1: Brano del 1967, questo di Stevie Wonder. Lui era giovanissimo, aveva 17 anni. Adesso ti dirò una cosa che probabilmente ti commuoverà in maniera rapida, e cioè ha scritto questo brano insieme alla mamma. Un giovanissimo, talentuosissimo Stevie Wonder, che si stava trasformando, anche se in età veramente ancora molto, molto giovane, in, da talento esuberante anche a quell'autore straordinario che sarebbe diventato negli anni. All'inizio chiese aiuto alla mamma,
0: amore,
1: per scrivere una canzone d'amore, che è quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Beh, brava anche la mamma, posso dire.
1: Devo dire.
0: Non hanno continuato poi questa collaborazione, evidentemente poi è diventato talmente bravo lui che non ne aveva più bisogno, ma
1: i figli a un certo punto si devono staccare dai genitori.
0: Sì, vero, vero. Ma bisogna sempre riconoscere il lavoro delle madri.
1: Certo, sono d'accordo.
0: Okay.
1: Sempre, sempre.
0: Senza interesse ho detto questa cosa.
1: No, ma è giusto, tra l'altro, è vero. E, vi stiamo parlando oggi, anche a parte della grande musica che cerchiamo di farvi ascoltare qui su Radio Capital, Capital Circus, ogni tanto vediamo qualche notizia così, qualche curiosità sulle canzoni che passiamo, ma oggi parlavamo, tra le varie cose, di quanto sia diventato difficile anche semplicemente svolgere il nostro lavoro, e cioè che la maggior parte della fatica che facciamo quando lavoriamo è per lavorare, cioè
0: esatto.
1: Essere concentrati, ritagliarsi quel momento in cui possiamo pensare solo a quello che dobbiamo fare. Nel caso nostro specifico, adesso siamo in onda, chiaramente noi dobbiamo mettere il telefono da una parte, perché sennò saremmo troppo distratti al di là delle questioni lavorative. Però nella maggior parte dei casi uno, mentre lavora, è sopraffatto da stimoli che gli arrivano dall'esterno, legati in qualche modo al suo lavoro, ma che nessuno calcola.
0: Esatto, voi ci state dicendo la vostra al 342-342-2190. E per esempio c'era un'amica che adesso stava preparando un concorso, ci scriveva, e quindi si è rimessa a studiare dopo diversi anni dalla
1: Elisa, dalla sua
0: università, dal suo periodo universitario. E chiaramente quando studiava all'università non c'erano tutta una serie di tecnologie che le permettevano, anzi le impedivano, di studiare in maniera costante. Adesso invece si ritrova sollecitata continuamente, quindi vedi anche, no, lo studio da due punti di vista: quanta fatica fai, quanta attenzione, quanto la soglia dell'attenzione è diminuita, e quindi lei fa molta più fatica adesso.
1: Dice, siamo arrivati ad un livello bruttissimo del nostro rapporto con la mente. Secondo me qua va aggiunto anche che la nostra mente, dopo 27 anni che non studiamo, qualche conto ce lo chiede. Abbiamo studiato tutti, ma se io mi rimettessi adesso a preparare un esame di giurisprudenza, a volte ci penso e non riesco a capire come sia stato possibile
0: farlo, esatto,
1: tenere a mente, no, codici interi. Anche se qua apro e chiudo una parentesi con chi magari studia giurisprudenza o è avvocato, ci sta ascoltando, mi confermate anche voi che tutti quelli che ci dicono ma come avete fatto voi a studiare i codici, imparare tutto a memoria, in realtà lo studio della giurisprudenza non è imparare tutto a memoria, lo devi capire un codice.
0: Ho capito, però te lo devi pure ricordare.
1: Se capisci perché in determinate aree del codice ci sono determinati articoli, è molto più semplice memorizzarli.
0: Però poi ci devi legare un numero.

0: Io sono un tecnico manutentore, quindi noi interveniamo quando ci fanno una segnalazione. La segnalazione la fa la segreteria del nostro, della nostra azienda.
1: Sì.
0: Perché mi devono chiamare in contemporanea anche i clienti, i miei colleghi, i caricatori o qualsiasi altra persona? Una chiamata basta.
1: Mamma mia, siamo d'accordo.
0: E si
1: con
0: perde
1: te.
0: Tempo.
1: È vero.
0: Matteo.
1: Matteo, hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, anche se un altro amico sollevava il discorso proprio dei mestieri più tecnici, per esempio nelle officine. Cioè, per noi è normale che dopo una mail ci chiamino, perché magari non siamo davanti al computer e quindi questa cosa per noi è importante che avvenga.
2: E secondo me va bene, basta saperlo, cioè se è una regola del lavoro, se fa parte del lavoro, no, il problema sorge in altri ambienti, dove per esempio lavora un'altra nostra amica che ci ha scritto, farmacista, e anche lei si lamenta di questa questione. Lei dice: per me è all'ordine del giorno, mi arriva la mail dove mi richiedono di mettere da parte dei medicinali e subito dopo, per l'ansia che io non l'abbia capito bene, mi richiamano per chiedermi la stessa cosa.
1: Lo so. Comprendiamo tutte le fatiche che ormai abbiamo per lavorare, per cercare di stare concentrati, per non distogliere la nostra attenzione e per creare un confine anche nel luogo di lavoro. Prima uscivamo dall'ufficio e finiva lì, no? E il luogo significava anche appunto avere un confine. Adesso li dobbiamo ristabilire, perché tra le altre cose che sono state diciamo realizzate proprio mentalmente è il fatto che l'orario tradizionale non esiste più, no? Sono aumentati fuori dal tradizionale orario 9-17, i messaggi per esempio sono aumentati del 15% in un anno, le riunioni dopo le 20 del 16% e alle 22 tra i lavoratori ancora attivi analizzati il 29% torna sulla posta elettronica.
2: Quello magari anche ormai perché siamo completamente andati noi. Cioè, nel senso, magari l'ultima cosa che hai letto non ce la chiede nessuno di tornare di nuovo sulla mail alle 22:30, però ormai il nostro cervello è talmente tarato sul dover controllare che probabilmente controlliamo anche troppo.
1: E quindi il diritto alla disconnessione diventa un elemento fondamentale, magari anche proprio una ricerca in un nuovo lavoro, no?
2: Sì, sono d'accordo.
1: È uno dei criteri che prima non avevamo, anzi, adesso invece forse rende un lavoro ancora più
2: attraente.
1: Piacevole,
2: bisogna
1: attraente.
2: Vedere come la prende il datore di lavoro, perché magari se quando fa un colloquio una delle domande che arrivano
1: certo.
2: È: ma io poi a un certo punto posso proprio
1: da non fare in sede di colloquio, di primo colloquio, cerchiamo di mantenere, come dire, l'atteggiamento giusto.

0: K.D. Lang, 1992, anno di uscita di questo album che conteneva Constant Craving, e lei è canadese, questa voce inconfondibile, figura molto importante perché in quegli anni ha dato una grande visibilità alla comunità LGBTQIA+, all'interno della cultura pop internazionale, in anni in cui esporsi pubblicamente comportava costi professionali non da poco.
1: Sì, sì, non era assolutamente una cosa che tutti accettavano di fare. Sono ancora, sembra strano pensarlo adesso, ma anche negli anni 90 c'erano quegli artisti così importanti che falsificavano la propria vita perché qualcuno gli diceva che avrebbero perso dei fan,
0: così, esatto.
1: Che non era il caso di dichiarare la propria omosessualità. Lei lo fece, e tra l'altro lo fece in grande stile, perché forse ve la ricorderete in tanti, la foto che ebbe un peso culturale proprio notevole, fotografata da Herb Ritts, grande fotografo, lei insieme a Cindy Crawford, copertina, sì, di Vanity Fair, divenne una delle immagini più discusse del decennio.
0: È vero, è vero.
1: Utile.
0: Molto.
1: Grande. Quindi quelle cose che magari mentre le fai non capisci neanche la portata e la rilevanza che avrà per così tante altre persone negli anni successivi.
0: Perché se ti viene naturale farlo e non sei costruito, è chiaro che arrivi a questo obiettivo. 342 342 2190, il numero di Radio Capital al quale potete scriverci.
1: Un mio amico mi ha scritto in privato che ha messo una persona che lavora con lui oggi a un unico compito, siccome gli è arrivato il codice. L'unico compito è stare davanti al computer in attesa che finisca la fila e per prendere i biglietti degli Oasis.

0: l'abitudine di tornare Carmen Consoli su Radio Capital. Ci ha scritto Jump al 342-342-2190 che è riuscito a prendere il biglietto per il concerto degli Oasis, voleva una canzone per festeggiare. Vuoi sapere cosa ha risposto Pierre? Ha detto no.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Verde. Rosa.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Zimarex Collagene, azione.
22: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex.

0: farmacia.
1: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
0: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Brothers, inizia così la seconda ora di Capital Circus.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nostra seconda ora, quella di Capital Circus, seconda ora dell'ultimo giorno della settimana, poi torneremo lunedì, vi lasceremo al weekend di Radio Capital, sempre prezioso, e siamo ripartiti con un brano del 1978.
1: Ti posso dire che ascoltare questo tipo di brani di artisti italiani, che ovviamente nutrono di grande stima da parte di tutti noi, dei fan di tutti, però non sono quegli artisti, diciamo, delle pop star,
0: certo,
1: se vogliamo così.
0: Non volevano neanche essere.
1: Non voleva esserlo, sì, esattamente. Mi esalta a ritroso pensare a quanto fosse bravo Ivan Graziani, che non ce ne siamo, all'epoca non se ne resero conto, ovviamente. Poi, andando avanti nel tempo, anno dopo anno, si è sempre più capito che tipo di artista fosse. Però riascoltare questi brani con le cuffie, l'arrangiamento, il coraggio che in quegli anni comunque serviva per fare musica andando contro ogni, no, regola scritta, parlavamo di regole nei giorni passati. Cosa che oggi secondo me si è molto persa, e però mai persa del tutto, perché quella fiamma lì non si spegne mai. Sicuramente in questo momento c'è qualche artista anche in Italia che sta provando ad infrangere le regole,
0: che magari potrebbe partecipare a questo concorso per cantautori che è stato proprio indetto dall'associazione che porta il nome di Ivan Graziani, e si chiama proprio Premio Pigro, quindi ecco,
1: esatto,
0: magari da lì potrebbe uscire un altro
1: futuro, coraggioso,
0: un futuro coraggioso cantautore che osa e decide di non accontentarsi di quello che c'è in giro.
1: Siamo arrivati al momento di presentarvi il nuovo singolo dopo 8 anni degli U2, una delle band più rappresentative della storia moderna.

0: moderna.
1: Sì.
0: Un gruppo che fino a un certo punto della propria carriera è stato letteralmente inattaccabile, perché i dischi che uscivano erano pietre miliari una dietro l'altra, dal vivo erano spettacoli incredibili, la loro attenzione al sociale era qualcosa che all'epoca è stato anche molto importante. Poi a un certo punto qualcosa si è rotto nella comunicazione fra la band e i milioni di fan che sono rimasti, chiaramente sono sempre una delle band più amate, però hanno iniziato a farsi varco anche delle critiche, no? Vuoi perché artisticamente hanno messo in fila dei dischi non più così convincenti, cosa normale perché dopo che raggiungi certe vette,
1: certo,
0: non è facile replicarle, anche per l'attitudine di Bono che ha forse un po' esagerato nel farsi vedere mano nella mano con dei personaggi che lui stesso negli anni prima diceva che sarebbero stati opportunamente da mettere da parte. Poi lui si è giustificato dicendo: no, io purtroppo devo andare a pranzo con George Bush se voglio farmi dare dei soldi. Però vabbè, questa cosa ha un po' infranto quell'immagine di artisti inattaccabili. Detto questo, tornano con un nuovo singolo che si chiama Silenzio, che ascoltiamo qui per la prima volta. Mi interessa molto sapere cosa ne pensate. Un ritorno un po' a un punk rock che loro hanno frequentato molto.
1: 342-342-2190, scriveteci cosa ne pensate di Silenzio. Questi sono gli U2 su Radio Capital.

0: chiama Silenzio, il nuovo singolo degli U2. Il 13 novembre uscirà l'album dopo 11 anni, questo ritorno discografico che si chiamerà Carnaval Deluxe. E al 342-342-2190 pareri molto molto discordanti.
1: Beh, tante critiche per il fatto che nell'ultima parte della loro carriera, che ormai diciamo sono 20 anni buoni, forse 25, le cose belle pubblicate dagli U2 si contano diciamo un po' sulle dita di forse una mano sola, no? Mentre però a mio parere
0: mi ha fatto ridere il messaggio, la mia risposta è nel titolo.
1: Il silenzio. Esatto. No, diciamo che secondo me è verissima questa cosa. Loro un po' scontano il fatto di aver avuto una prima parte di carriera travolgente e erano solo capolavori, e quella roba lì è difficile poi da mantenere e da superare, a meno che non cambi completamente strada. Invece loro cercano, a mio parere, di replicare quell'attitudine da stadio, da band, no? Come se avessero ancora 30 anni.
0: Disperatamente, anche perché dopo aver inciso un album poi bisogna portarlo fuori. Credo che ne abbiano ancora voglia e desiderio, secondo me, al netto di quello che dicono poi alla fine, dai, insomma.
1: Ne hanno molta voglia, tra l'altro il tour verrà anche annunciato a breve, però secondo me potrebbero trovare tante strade alternative. Ci sono artisti anche, no, da Springsteen. Nessuno dice a Springsteen che è ridicolo, fra virgolette, perché Springsteen fa una cosa che invecchia insieme a lui.
0: Qua c'è invece
1: e invece loro hanno questo tentativo di mantenersi giovani, che forse
0: sono come quelle signore che non mollano e che si
1: esatto,
0: per carità, libertà.
1: Mi permetto di dire questo perché credo di aver depositato nei conti correnti degli U2 non lo so quante migliaia di...
0: tuttora è così, perché tuttora, scusa, certo. Cosa è arrivato ieri?
1: Ieri è arrivato il regalo del fan club.
0: Ok.
1: Certo, a cui sono iscritto, perché ogni anno regalano un disco, una cosa così particolare.
0: E che cos'era? Cosa hanno regalato? Rivista?
1: Due riviste e uno degli EP che hanno pubblicato prima di questo singolo, dischi con 6 brani l'uno.
0: E che cosa ci faremo?
1: Li conserveremo.
0: Okay.
1: Li conserveremo per così manifestare comunque un certo rispetto. Bisogna rispettare gli artisti che ci hanno regalato nella vita dei momenti grandiosi.
0: No, ma questo sono d'accordo. Però
1: li dobbiamo criticare, ma sempre rispettare.
0: Rispettiamo anche la polvere.

0: avete messo questo pezzo e ora tocca fare un rewatch di How I Met Your Mother. Chissà sa.
1: Chissà, giusto.
2: Erano The Proclaimers, I'm Gonna Be, questo è il titolo del brano di questi due gemelli scozzesi, Craig e Charlie Reid, che al tempo, parliamo del 1988, non si vergognavano, anzi, di questo bell'accento scozzese ne facevano un vanto. E sono finiti poi dove?
1: E poi dove sono finiti? Non lo so, dentro no, How I Met Your Mother, dentro una musicassetta che è incastrata nell'automobile di Marshall, la Pontiac Fiero di Marshall, e la battuta che si scambiano Ted e Marshall è che appunto non ti preoccupare, a un certo punto non la sopporterai più, ma poi torna bella.
2: Una canzone
1: che è un po' la colonna sonora inconsapevole di tutta la serie.
2: Esatto, non ti preoccupare e poi torna bella, vedi?
1: Beh sì,
2: come
1: perché
2: alcune canzoni che a un certo punto non ce la fai più ad ascoltare e poi dopo invece riemergono e le ricordi quasi come la prima volta che li ascoltate, quasi.
1: Le dai per scontate dopo che inizi ad ascoltare un brani che hai ascoltato centinaia di volte. Dici vabbè, quella lo so che è bella, poi ti prendi una pausa e torna bella. Io voglio salutare anche Marco che sta correndo e ci ascolta in cuffia.
2: Guardalo,
1: ci ha mandato pure la foto.
2: Nelle crete senesi.
1: Ma
2: che
1: scusa,
2: bello.
1: 3:20 a chilometro. Ci ha detto anche il suo tempo, mi sembra un gran tempo. No, è veloce 3:20 al chilometro. Adesso io.
2: Tu mi chiedi, ma io proprio.
1: Zero.
2: Non ho idea, non so neanche cosa vuol dire. No, scherzo. No,
1: quanto
2: so
1: ci impieghi a fare,
2: certo,
1: un chilometro?
2: A fare un chilometro.
1: Dai, 3:20 mi sembra un buon tempo, però non lo so.
2: Marco, ti stai preparando per una maratona, per qualcosa? Perché di solito poi chi corre ha sempre un obiettivo finale, no?
1: L'obiettivo finale è qualche grande maratona in giro,
2: esatto.
1: Oppure la 10 km nella tua città, tanto per defaticare, così per andare
2: oppure
1: a fare qualcosa.
2: Oppure fai come il gruppo di nostri amici, dei tuoi amici che corre e che ha queste grandi maratone, la Roma Ostia eccetera, poi ovviamente prenotavano immediatamente il ristorante.
1: Ostia, certo.
2: Qual dopo è la maratona.
1: Quale scusa migliore?
2: Cioè, l'obiettivo loro non era il tempo, ma era andare poi al ristorante.
1: Qualcuno nel gruppo aveva anche il tempo, però capito, vai proprio con la coscienza pulita.
2: È molto bella.
1: Hai corso, sei stanco. E finalmente ti puoi ripucillare.
2: Addirittura prendevano poi una stanza di hotel, farsi tutti la doccia nella stanza d'hotel, poi pranzo e poi transfer per ritornare alla mitica.
1: Vedi, Alessandro scrive 3:20 a chilometro, è da professionista.
2: Marco è un professionista.

0: Bohemian Like You su Radio Capital, a Capital Circus, anno 2000
1: perché questa grande canzone dei Dandy Warhols gli cambiò letteralmente la carriera,
0: soprattutto
1: per
0: quando venne messa su uno spot televisivo, e quindi da lì diciamo
1: è
0: che...
1: vero, uno, forse mille, non lo so, è una canzone finita dappertutto questa.
0: Sì, però insomma quel momento lì svoltò tantissimo la carriera di questa band di Portland guidata da Courtney Taylor.
1: C'è da dire che il messaggio del nostro amico Marco, che correva a 3:20, ha scatenato la tribù dei corridori
0: runner,
1: qui
0: sì,
1: dei runner di Capital Circus, perché intanto arrivano un sacco di complimenti. Te lo devo dire,
0: Marco.
1: Sì, certo,
0: esatto,
1: perché 3:20 è un tempone, eh?
0: E poi siamo felici perché Marco ci ha raccontato in un vocale che in realtà ha iniziato a correre per combattere gli attacchi di panico e ci è riuscito.
1: Bravissimo. E poi se riesce a farlo pure con dei tempi invidiabili, devo dire che alla fine, scusa, preparati, fai una gara, perché lui dice: non corro per fare nessuna gara, corro solo per stare meglio. Bravo, bravissimo.
2: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.

0: multileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full

0: Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo è Capital Circus e siamo tornati indietro fino al 1977, anno di pubblicazione di questo album che conteneva Don't Stop, scritto da Christy McVie e John McVie, che erano una coppia che si stava separando, anzi si erano separati, ma continuava a suonare insieme l'una accanto all'altro.
1: Certo.
0: E proprio di questa atmosfera ne ha parlato recentemente il produttore che era all'interno del disco, di quel disco,
1: Ken Kayat,
0: che ricostruendo
1: proprio di Rumors, parliamo del leggendario disco di Fleetwood Mac,
0: che ricostruendo proprio il clima di quelle sessioni tra separazioni sentimentali, discussioni, cocaina, una pressione enorme perché il gruppo comunque sentiva evidentemente di dover realizzare un album all'altezza del successo precedente.
1: Come è andata a finire?
0: Eppure
1: ce l'hanno fatta.
0: Direi di sì.
1: Dal punto di vista del successo sicuramente ce l'hanno fatta, dal punto di vista dei loro rapporti personali non lo potremo sapere fino in fondo perché sono cose custodite nei loro cuori, però il disco Rumors ha venduto ad oggi più di 40 milioni di copie da quando
0: è uscito. Continua a entrare nelle classifiche, quindi sì, direi di che possiamo assolutamente
1: possiamo definirlo come un disco di successo, Rumors di Fleetwood Mac.
0: Ma mi chiedevo,
1: chiediti,
0: proprio pochi minuti or sono durante la pubblicità, ma quando la diamo la risposta della nostra classifica d'occhio, che oggi è venerdì?
1: Allora, prima di tutto dobbiamo fare, mettiamoci nei panni di chi ha acceso adesso la radio, sente questa cosa, cos'è la classifica d'occhio?
0: Ogni settimana.
1: Esatto, una classifica che noi non scriviamo, non facciamo niente.
0: Un po' così.
1: Vi presentiamo una canzone al giorno, o di un artista, o parliamo di un artista, o vi presentiamo proprio una canzone, scelte da noi che cerchiamo di proporvi, e guardiamo qui al computer davanti a noi al 342-342-2190 quanti voti arrivano, quanti pareri arrivano, e cerchiamo di interpretare quelli positivi e quelli negativi. Più o meno li contiamo, però non è che ci segniamo nulla. Io devo dire che secondo me quelli che hanno ottenuto maggior gradimento e maggior numero di voti sono stati ieri i Nothing But Thieves.
0: Anche secondo me, credo
1: era
0: che
1: ieri
0: possano. Era l'altro ieri, credo.
1: Forse l'altro ieri, perché ieri credo ci fossero le Big Moon.
0: Guarda la nostra Elisa, come
1: Elisa è scattata.
0: Subito
1: è scattata.
0: Le mani sulla tastiera e via a l'altro ieri
1: ci ha detto Elisa, è andata in onda la canzone dei Nothing But Thieves che avete gradito tantissimo.
0: Che si intitolava,
1: e non me lo ricordo, ma perché mi devi mettere in questa difficoltà? Different Kind of Happiness,
0: esatto.
1: Nothing But Thieves.
0: Sì, sembra
1: che mi sia venuto in mente mentre ti rispondevo, invece ho fatto una fatica enorme a continuare a parlare con Elisa che mi parlava nelle orecchie.
0: Grazie Elisa, sempre. Sempre preziosa. Quindi Nothing But Thieves, vincitori di questa settimana della nostra classifica,
1: credo,
0: ad occhio.
1: Però
0: è ad occhio, d'altronde, quindi
1: ad
0: non
1: occhio,
0: è che abbiamo,
1: credo, sì,
0: risultati
1: penso
0: scientifici, no?
1: Potete andare però su iTunes,
0: sì?
1: Perché nei vostri momenti di tempo libero, se andate a correre in altri momenti, vi viene voglia di riascoltare quello che non avete ascoltato di Capital Circus, e anche per riascoltare le canzoni nuove che vi facciamo, vi presentiamo all'inizio delle puntate, potete andare su iTunes e cercare Capital Circus, trovate tutto.
0: Adesso c'è un artista statunitense di origine nigeriana che si chiama Shabuzi, e il pezzo che ascoltiamo qui su Radio Capital è A Bar Song.

0: Young qui su Radio Capital, a Capital Circus. Penso di non voler parlare più fino alla fine della puntata.
1: Ma no, dai, ma no. Puoi raccontare agli ascoltatori? No, no, ma non no, raccontare agli ascoltatori cosa è successo?
0: No, no, no, no, non lo raccontiamo. Importa, non importa.
1: Non abbiamo litigato, no, perché adesso scrive il nostro ascoltatore che dice: ma voi secondo me in onda sembrate tutti così, ma poi litigate.
0: Va bene. Ma è giusto così.
1: Risolveremo tutto, non ti preoccupare, Carolina. Devi decidere in 3 secondi, o lo racconti o no, perché sennò non va bene.
0: Hai il biglietto per gli Oasis. Bravo, questo silenzio è d'obbligo.
1: Il silenzio è d'obbligo. No, sì, ma vabbè, sì. Ma ho capito.
0: Tu e nostro figlio, tra l'altro, dove siete già stati? Con cui sei già stato.
1: Guarda, mi è arrivato adesso un messaggio di un nostro amico che ha avuto la possibilità di prendere 4 biglietti, ha messo anche i nostri 2 nomi. Adesso certo. Carolina ovviamente mi ha guardato come per dire merda.
0: Scusa, il quarto chi è? Non
1: è
0: lo so.
1: È un altro amico suo.
0: Ok, va bene.
1: Ma io ti faremo di tutto per far uscire il tuo biglietto. Faremo di tutto.
0: Va bene. Faremo allora, parliamo di Shabusy, che mi sembra sicuramente una
1: interessante. Sei arrabbiata, mannaggia. Valerio, amico mio, hai fatto una cosa meravigliosa.
0: Sei adorabile, veramente. Non ci mancherebbe.
1: Ma ce la facciamo, manca un anno, lo troviamo il tuo biglietto.
0: Ma guarda, non fare finta che non ti interessi. Andate sereni.
1: Questa è proprio la reazione. Va bene. No, ma non ti preoccupare, non fa niente.
0: Andate. E niente, volevo dire. Allora,
1: volevo dire una cosa tecnica,
0: cioè?
1: Non sugli Oasis, che vi abbiamo detto prima di andare a recuperare, se volete,
0: certo,
1: il podcast di Capital Circus su iTunes, ovviamente il podcast anche di altre trasmissioni che trovate pure sul sito di Radio Capital. Potete andare anche sul sito,
0: certo.
1: Ci sono news, notizie, tutti i vari contenuti che potete ascoltare direttamente anche da lì.
0: È vero, e quindi avete un weekend davanti per farlo, volendo,
1: il riascolto,
0: insomma. Sì, o meglio, ascoltate Radio Capital, poi quando non potete vi scaricate il podcast e lo potete ascoltare anche non online.
1: Messa così, sai cosa sembra? Quel datore di lavoro che ti insegue anche fuori dagli orari di lavoro di cui parlavamo durante la trasmissione, no?
0: Certo, giusto,
1: no,
0: perché questo non è il lavoro.
1: Io intanto ti mando una cosa, poi fallo quando vuoi, capito?
2: Quando hai tempo ascolta i podcast.
0: Va bene, no, io non voglio ledere il diritto alla disconnessione dei nostri ascoltatori, se uno sono anzi una grande fautrice, leggete durante il weekend magari, però radio in sottofondo mi fa male.
1: È una delle cose che si possono fare senza danneggiare. Io ci ho preparato decine e decine, perché ne ho dati 21 di esami universitari.
0: Scusa, ti interrompo, ma adesso Giampa, che ci aveva scritto che aveva preso i biglietti, era riuscito a prendere il biglietto per gli Oasis, al quale tu e voleva una canzone degli Oasis per festeggiare e tu hai risposto
1: no.
0: Adesso dice mo la metti la canzone.
1: Vabbè, adesso ne parliamo, possiamo parlare. Devo verificare, è appena successo. Dicevamo che ascoltando la radio, io personalmente, e chiedo anche a voi che state ascoltando, perché io, a me rilassava tantissimo, io studiavo.
0: Io no.
1: Io la sera mettevo Luca De Gennaro, Mixo, li ascoltavo a Planet Rock, Stereo Notte, le trasmissioni grandiose che hanno fatto, ascoltavo tutta la musica nuova che loro passavano, che ci raccontavano, e nel frattempo

0: tempo studiavo gli esami di giurisprudenza.
1: A me no, perché distraeva, mi perdevo nella musica, nelle parole, e quindi mi distraevo dal testo, quindi non riuscivo, dovevo stare in silenzio, non
0: sai
1: riuscivo
0: che una volta
1: a farlo.
0: Avevo anche mandato una canzone della mia band dell'epoca che si chiamava Teenage Lust.
1: Dove?
0: A Luca De Gennaro e a Mixo. Hanno passato una canzone.
1: Beh, questa è storia.
0: È stata una canzone, no?
1: Questa è proprio storia.

0: una di quelle canzoni che meritano di essere ascoltate fino all'ultimo accordo. Billy Corgan, gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight, appena andata in onda Capital Circus Radio Capital. Anche questo secondo me è un tour che potrebbe essere annunciato presto, la celebrazione di Melancholy and the Infinite Sadness, che festeggia il trentennale.
1: Mamma mia.
0: No, il trentacinquennale. No, il trentennale.

0: 95, 95.
1: 95, sì, giusto.
0: Sì, insomma, è partito già negli Stati Uniti e dovrebbe arrivare anche in Europa e dovrebbe arrivare anche in Italia per gli Smashing Pumpkins.
1: Ho sempre ascoltato musica in ogni contesto, ci dice un nostro amico al 342-342-2190, Ghiando. Quando studiavo, quando ho iniziato a lavorare, sempre. La musica accompagna ogni momento della mia vita. Se consideriamo che il silenzio non esiste, ogni cosa può diventare musica e liberarti dagli affanni e addolcirli.
0: Beh.
1: Giando, non Ghiando, scusate.
0: Giando da Caivano, che dice pure che ti prende lui il biglietto per gli Oasis.
1: Grazie,
0: se gli arriva il codice.
1: Grazie, Giando.
0: Lo so, vabbè. Comunque, non ci posso credere che quando studiavi non dovevi avere il silenzio intorno. Tu eri pure una bella secchiona, vero?
1: Appunto,
0: mi ricordo
1: sì,
0: bene.
1: Sì. E mi distraeva, non riuscivo, la musica mi distraeva, non riuscivo a concentrarmi.
0: Io invece sono proprio tanto d'accordo con una nostra ascoltatrice che dice che ascoltatore, chissà perché per me Dani era una ragazza, magari invece è Daniele. A volte ricordavo la pagina che stavo studiando proprio grazie alla canzone che ascoltavo mentre studiavo. Vero, vero, cioè non tanto la pagina, però l'argomento, la parte. Io poi, ad essere onesti, la sera non è che proprio facevo quella parte di studio in cui dovevo immagazzinare, facevo gli schemi. Facevo gli schemi dei famosi codici, no? Giurisprudenza. Quindi mi mettevo lì, mettevo in ordine, che per me riscriverli significava continuare
1: memorizzarli. Certo.
0: E quindi in quella fase la musica era... Guarda, credo di aver studiato a volte quella mezz'ora in più perché mi piaceva quello che stavo ascoltando.
1: Addirittura.
0: Pensa te, poi durante il resto del giorno no,
1: durante il resto del giorno corriere dello sport.
0: Lo sai che io sono un gufo, lavoravo e vivevo di notte.

0: ti sembra normale? Noi ci auguriamo tantissime belle cene, pranzi in questo weekend per voi. Capital Circus torna lunedì alle ore 12 con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico.
1: E adesso? Tutto il resto della nostra grande squadra. Certo. Lasciamo i microfoni a Mixo e Luca De Gennaro per Capital Records. Noi ci sentiamo lunedì. Ciao ciao.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
17: Il Gruffalò e i suoi amici.
18: La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
20: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
21: Cortilia, che piano?
20: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Le 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Silvia Mobili. La visita di Papa Leone a Parigi: non possiamo rimanere indifferenti alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia, ha detto il pontefice intervenendo all'Eliseo. Ha poi aggiunto che occorre fermare la corsa alle armi nucleari. Il suo discorso in francese è stato salutato da un applauso di 2 minuti. Il Papa andrà poi in visita alla sede dell'UNESCO. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni. Il piano prevede la fine dei combattimenti anche in Libano, lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani e l'allentamento delle sanzioni sul petrolio e del blocco navale. 2 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un incendio che ha coinvolto una palazzina di 3 piani nel quartiere San Vito alla periferia di Lucca. Le vittime, un uomo di 65 anni e una donna di 73, vivevano nell'appartamento al piano terra da cui sarebbero partite le fiamme. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato con un coltello di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Torna la nazionale di calcio, in panchina c'è Mancini, si riparte con un obiettivo preciso. Riccardo Quadrano.
5: Il risultato conta, certo, stasera il Belgio, poi 2 volte la Turchia e la Francia, per non steccare anche in Nations League. Ma il Mancini bis svela un altro compito, imprescindibile: riconquistare chi ama l'azzurro e che da quell'azzurro si è sentito tradito a causa degli ultimi flop. La risposta dell'Olimpico è freddina, poco più di 30.000 biglietti venduti, con l'auspicio di un'impennata a ridosso del match. Il Mancio, redento dopo il tradimento di 3 anni fa per abbracciare il progetto arabo, ha dalla sua le statistiche. È stato l'ultimo ad aver vinto con l'Italia nella notte magica di Wembley del luglio 2021. Il CT prova ad intrigare con tanti volti nuovi che arrivano da altri campionati ed un paio, Coppola e Romano, già pronti al debutto. Basterà?
4: Tennis: Sinner ha annunciato sui social che non parteciperà all'ATP 500 di Pechino. Il numero uno del mondo spiega di non essere ancora pronto a rientrare per i problemi al ginocchio. L'anno scorso aveva vinto il torneo. Capital News torna alle 16.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. La mattinata di domani, rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.

Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo.

0: Ti è?
1: Abbiamo fatto? Il corretto è Clash.
0: Pensa, la cantava Mick Jones, non Joe Strummer il cantante, ma Mick Jones il chitarrista dei Clash cantava questa canzone, perché l'aveva scritta lui. Should I stay or should I go? Benvenuti a Radio Capital, ragazzi, anzi ben rimasti, perché cioè, immagino che siate lì già da ore, da stamattina alle 6, quando cominciamo i programmi, tutti attaccati a Radio Capital, solo bella musica, sono le 14:07.
1: Che neanche un vitello attaccato alla mamma. Ti è piaciuto?
0: Questa metafora non l'avevo mai sentita. La metafora
1: adesso
0: del vitello attaccato alla mamma, come una tellina. Di solito si dice attaccato come una tellina.
1: La tellina, che cos'è? Una piccola televisore.
0: Una cozza,
1: sì, lo
0: praticamente.
1: So, lo so.
0: Una specie di. Cos'è?
1: Lo so.
0: Una
1: lo so.
0: Conchiglietta, dice Franco.
1: Sì,
0: una,
1: sì. La ma tellina deve essere tipo una vongola più che una cozza,
2: sì,
1: no?
2: Bravo.
0: Quella
2: è
0: roba
2: vero?
0: Lì. Vongole, cozze, telline. Non entriamo nel ginepraio.
1: No, meglio
0: perché
1: di no.
0: Sennò cominciano ad arrivare i messaggi. E no, la cozza è quella, la vongola è quell'altra, la tellina è quell'altra ancora.
1: Comunque, parlando di cibo, io voglio lanciare un appello ufficiale. Perché
0: lancia l'appello.
1: Io non è che godo mangiando, io mangio per vivere.
0: Per sopravvivere.
1: Sì, poi c'è qualcosa di buono, sono contento anch'io. Ho scoperto un sorbetto al limone, dopo averne provati 30, il più buono al mondo. Vorrei pregare i supermercati Esselunga di venderlo anche d'inverno, perché sennò vado in crisi. Grazie.
0: Sappi che quel buonissimo sorbetto al limone è pieno di zucchero che ti fa malissimo.
1: I don't care. Cioè,
0: ma così. Cioè, le cose divertenti da mangiare fanno tutte male.
1: Vabbè,
0: vedi?
1: Tanto.
0: Uno dovrebbe andare avanti sempre, come fa mia moglie, lo sai.
1: Ho
0: mangiando
1: capito.
0: Semini, cosette,
1: perfetto,
0: tisanine.
1: Dopodiché arrivi a 90 anni con una tristezza nel cuore infinita.
0: Certo,
1: è meglio andare
0: esatto
1: via prima, però allegri.
0: Come

0: come si suol dire, vivi da malato per morire sano.
1: Dai.
0: No? Certo, e quindi tanto vale ogni tanto permettersi qualcosa.
1: Ma certo.
0: Va bene, allora, noi perché abbiamo cominciato con Should I Stay or Should I Go dal grande album Combat Rock dei Clash dell'82? Perché oggi vi abbiamo chiesto per Power to the People la canzone che amavo a 20 anni. E Pam, una nostra ascoltatrice, ci dice: buon pomeriggio ragazzi, a 20 anni impazzivo per Should I Stay or Should I Go dei Clash e lo pogavo insieme alla sala rock del Nautilus, la discoteca di Cardano al Campo, che ora purtroppo è un edificio abbandonato.
1: Tanto per gradire.
0: Il sabato sera, che spensieratezza, che bei ricordi. Speriamo di aprire la spensieratezza e i ricordi per le prossime 2 ore su Radio.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Allora, la tellina, dice Giuseppe, è tipica del litorale laziale.
2: Ah,
1: la
2: vedi?
1: Tellina, sono sulla tellina. Riccardo dice: mandate il codice EAN del sorbetto. Immagino che il codice, se si parla di codici, tutti quelli degli Oasis si impazziscono, perché stanno parlando solo di codici in questi giorni.
2: Sì, veramente,
1: degli Oasis.
2: Che tu parli.
1: Credo che sia quella roba che tu fai in un prodotto, anche al supermercato, in un negozio, se tu lo inquadri e inquadri questo famoso codice EAN, ti dice se fa bene o se fa male il prodotto.
2: Ma io non voglio saperlo, guarda.
1: Non sapere, basta,
2: proprio mi voglio intossicare allegramente.
1: Allora se ti vuoi intossicare.
2: No, che poi fosse l'unica intossicazione che ho fatto nella vita, ragazzi. Oh, ma cioè. Abbiamo mangiato, bevuto, fumato, la qualsiasi.
1: Esatto, la quasi qualsiasi, non proprio tutto, però insomma.
2: Tutto.
1: Un bel po'. E io quel no, io lì a tutto non ci sono arrivato.
2: Sì.
1: Tu sì, lo so, infatti me lo ricordo.
2: Tuttissimo.
1: Ciao Mixo, ciao Luca. Per Mixo ecco, lui sì che ti suggerisce un'intossicazione. Questo Rocco che dice: aggiungi al sorbetto un cucchiaio di centerbe. Madonna mia, una roba terribile.
2: Cos'è un
1: distillato? Un distillato abruzzese.
2: Sì, devo provare.
1: No way, non mi avrete.
2: Dicono di là. Fabio Amoroso, che è di là dalla regia, che dice che fa 70 gradi. Cioè praticamente se parte una scintilla vai a fuoco completamente, mamma mia.
1: Il codice EAN è il codice che il produttore acquista per generare il codice a barba. Vabbè ragazzi, non entriamo in questa roba qua. Allora, vi abbiamo chiesto le vostre canzoni dei vostri 20 anni.
2: Sì.
1: A qualsiasi età voi abbiate, quando avevate 20 anni. E Roberto Nadomara dice: cari Paolo ed Ege, a 20 anni impazzivo per il Joy Division e Ian Curtis. Love Will Tear Us Apart mi faceva uscire di testa e ancora oggi li ascolto con molto piacere. E ti dirò di più, pure noi!
2: Certo,

0: meravigliosa canzone dei Joy Division. Ho visto un filmato Peter Hook, che suona ormai alla sua età anche lui, con gran convinzione questo basso, che mantiene sempre bello basso proprio come posizione fisica. Devo dire che i bassisti che tengono il basso alto, così come i chitarristi, a me non piacciono, perché
1: sono quelli jazz,
0: se, tipo oppure fusion, quella roba che a me proprio non mi dice niente.
1: Thundercat, quest'estate ho visto Thundercat, che aveva il basso enorme, lunghissimo, questi bassi
0: ascellare. Non mi piace vedere quella roba.
1: Allora, caro Mix, sono un po' geloso, perché una nostra comune conoscente, che è una nota giornalista torinese, che si chiama Licia Granello,
0: come
1: che conosci bene,
0: ciao Licia,
1: ha scritto un messaggio a te e a me, no, anche se ci conosce tutte e due, cioè come se esistessi solo tu. Mixo, il miglior gelato del mondo, sorbetto di limone compreso, è quello di Ottimo Buono Non Basta, in corso Stati Uniti a Torino.
0: Ma buono a sapersi, grazie.
1: Il cui gestore è un mito assoluto ed è anche un tuo fan. Quindi sappi.
0: Vedi?
1: Quindi, capito? In corso Stati Uniti a Torino c'è.
0: Il messaggio era per me, perché ho parlato io del.
1: Certo. Comunque salutiamo Licia, che è una persona adorabile.
0: Ma dove è arrivato questo messaggio? Qua sulla nostra messaggeria?
1: Sì, lo sto leggendo adesso, non è che me lo sono inventato.
0: Non lo trovo.
1: Licia, che tra l'altro siamo stati anche a casa sua a Napoli, sta in una posizione meravigliosa. Sai quando uno dice una casa nel centro della città, una terrazza di quelli che vede il Vesuvio, le cose meravigliose, grandissima Licia.
0: Che fortuna.
1: Va bene ragazzi, beh, torinese che però vive a Napoli, giustamente.
0: Chiama la scema, è bellissima Napoli, dai.
1: Dunque, vediamo un po' chi è che ci ha scritto per Gli uccelli di Franco Battiato. Loredana da Milano, che
0: esatto,
1: dice nel 1982 impazzivo per Franco Battiato e il suo album La voce del padrone.
0: Okay.
1: E chi non impazziva per quell'album? Non c'è tutt'oggi una canzone che non mi piaccia, mi coinvolga, mi emozioni. Sempre nel 1982 sono andato al suo concerto al castello di Crotone. Bene,
0: bello deve essere. Poi questa canzone, ragazzi, veramente lascia perdere, è una bellezza. Gli uccelli, Franco Battiato, la richiesta di Loredana da Milano. Grazie Loredana, vai Franco.

0: Giada da Bari, che dice: quando avevo 20 anni tondi tondi ascoltavo continuamente Whatever degli Oasis, all'epoca il mio gruppo preferito. Tra i dischi ho ancora il singolo versione CD, come si usava il CD singolo,
1: vero,
0: te lo ricordi?
1: Sì, sì,
0: come si usava negli anni 90.
1: Abbastanza che inutile, porta? Non lo so. I CD, perché per la cronaca, nel mercato del collezionismo valgono più nulla, no? Perché è tornato, certo, il vinile. Men che meno i CD single.
0: I CD single,
1: a meno che non siano tirature limitate.
0: Limitate.
1: Ma dubito.
0: Questo è un pezzo degli Oasis che si chiama Whatever, da What's the Story Morning Glory, un brano che notoriamente gli Oasis scrissero in omaggio al programma radiofonico
1: come
0: di
1: no?
0: Radio Capital che facevo io, che si chiamava Whatever.
1: Sì, sì,
0: e loro hanno scritto
1: così
0: la canzone sigla, esatto, del programma.
1: La genesi è vera, proprio
0: la
1: quella.
0: La genesi è esattamente quella. Allora, Fabio ci scrive: Capital è la radio ufficiale degli Oasis. Magari, Fabio. Se fossimo la radio ufficiale degli Oasis, almeno ci regalerebbero qualche biglietto, invece niente.
1: Ma tu che sei molto affermato, no? Sei una persona affermata.
2: Capirai.
1: Non mi fai entrare, fammi entrare.
0: Ma perché? Ma io, cioè, fammi entrare per favore. Fammi entrare per favore.
1: Ma dai.
0: No, no, come Battisti. Ma no, ma non ci cagano per niente.
1: Niente.
0: I codici, abbiamo tutti quelli che stanno ascoltando,
1: basta,
0: che hanno chiesto i codici e ci sono rimasti.
1: Sono rimasti lì delle ore davanti,
0: esatto,
1: allo schermo. Ma dai, per,
0: esatto,
1: carità, dai, veramente è immorale. Punto.
0: No, non è che devi rimanere davanti allo schermo, credo che devi controllare la mail. E se qualcosa ti arriva, ti arriva, se no niente.
1: Vabbè.
0: Il codice da Vinci,
1: dai,
0: proprio.
1: Proseguiamo con la richiesta. La prossima è quella di Pepa da Roma, che richiede un classico dei Depeche Mode che si chiama Strange Love. Eccola qua.

0: Strange Love. E a proposito di supporti un po' desueti, Pepa, che richiedeva appunto dei Depeche Mode che abbiamo appena ascoltato, dice che ha consumato la cassetta stereo 4. Vedi un po' che roba.
1: Ma
0: veramente
1: cos'era
0: antica.
1: Cos'era la stereo 4? Non me la ricordo neanche.
0: Boh, è tipo la stereo 8, immagino, quella che compravi sull'autostrada con le copertine di Fausto Papetti con le donne tutte discinte, ti ricordi?
1: Sì, però la stereo 8 me la ricordo perché era la cartuccia stereo 8, sì. Ma la stereo 4 non ho mai sentito nominare.
0: Adesso vado a controllare che cos'è.
1: Senti, mi piace citare questo messaggio di Andrea che dice: una volta una persona saggia mi ha detto che non ci manca la musica che ascoltavamo a 20 anni, ci manca avere 20 anni. E poi dice: questo succedeva la scorsa estate alla Rocca Malatestiana di Cesena. Uh-huh. E cioè mi ha fatto capire che era durante una mia presentazione. L'avevo detta io sta cosa.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, non è vero che ci manca la musica dei nostri 20 anni, ci mancano l'età, ci manca l'età, ci manca non avere 20 anni.
0: Insomma, la cassetta stereo 4 è la cassetta quella classica, insomma, quella
1: normale,
0: che avevamo tutti.
1: Normale.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Stereo 4 si chiama.
0: Va bene.
1: Questa è Radio Capital, sono le 14:30.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€. Arca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaforte.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: attenzione, ci prendono uno scioppone ad agitarci.
1: Che cavolo.
0: Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty.
2: Yeah.
0: Questo
2: mi sta tremando anche il sedile del furgone, dice Enrico.
1: Hai capito?
2: Sedile del furgone, ok. Devi sapere, caro Mixo, che la nostra Jennifer Engelman sta coltivando qui in studio, nella sua parte della redazione, una rosa.
1: Ah, ecco.
2: Che ha chiamato Axel.
1: Ma giura?
2: Axel Rose, esattamente.
1: Cioè, devo arrivarci.
2: Capito?
1: Sì,
2: la
1: sì.
2: rosa che si chiama Axel, sì, solo a Radio Capital può succedere una cosa del genere.
1: Ma sul serio sta crescendo questa rosa?
2: E come no? Funziona, Jennifer? La rosa cresce, ogni giorno gli dà l'acqua, le cose.
1: Ah, vedi?
2: Se viene a Milano, viene a vedere la rosa.
1: Ma
2: Axel,
1: guarda,
2: Rose.
1: Io anni fa, adesso la casa che ho adesso non c'ha neanche un balcone, niente, proprio sto lì in galera. Però anni fa avevo un bel terrazzo e devo dire che avevo delle bellissime piante.
2: Le piante,
1: molto profumate.
2: Ok. Daniele e Andrea avevano richiesto Paradise City di Guns N' Roses. Questo è Capital Records, sono le 14.43 e noi vi stiamo trasmettendo delle canzoni che voi ci avete richiesto sulla base del nostro paletto, e cioè qual è la canzone dei vostri 20 anni, qualsiasi età abbiate oggi, eccetera. Dunque, da Caraglio, provincia di Cuneo.
1: Sì.
2: Paul dice: ciao, per gli Style Council va benissimo una qualsiasi canzone di Our Favorite Shop, magari The Lodgers, e noi The Lodgers. Ti abbiamo accontentato, caro Paul.
1: Eccola.
2: La canzone dei tuoi 20 anni, 1985, Style Council.
1: Manda i cunesi, cioccolatini buoni. Zucchero, zucchero.
2: I cunesi al rum.
1: Che buoni.

0: Intergalactic, piove, piove. Io sono proprio convinto che dica piove, piove.
1: Qua.
0: Intergalactic, piove, virgola, piove.
1: Come no, sì, sì.
0: Certo. L'album Hello Nasty, Beastie Boys 1998, richiesta da Fabio, che dice: nel 98 avevo 20 anni e impazzivo ad ascoltare Intergalactic dei Beastie Boys e anche a guardare il video su MTV, che effettivamente sui video ci sapevano fare. Sì, sì, Beastie Boys, assolutamente.
1: Sì, bellissimo. Ultima richiesta per questa prima ora di richiesta, appunto, il venerdì si chiama Power to the People, può partire questo classico di Joe Jackson che si chiama Stepping Out, per chi non ha mai partecipato a questa iniziativa. Noi lunedì vi chiediamo di scegliere una canzone a vostra discrezione in base a un paletto che vi lanciamo. Lunedì scorso era la mia canzone dei 20 anni, quando avevo 20 anni, e per
0: questi
1: esempio,
0: sono i 20 anni di Graziano.
1: Graziano.

0: sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio.

0: tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: credo siano stati, anzi senza credo, proprio sono sicuro che siano stati i concerti più belli che abbia mai visto in vita mia, quelli di Prince.
1: Vabbè, sì,
0: sto parlando del tour di Purple Rain visto in America, micidiale. Poi il tour di Sign of the Times, quello dove invitava il pubblico a vestirsi di pesca e nero, color pesca e nero.
1: Qui a Milano, Palazzo
0: Sardi. Sì. E poi il tour di Love Sexy, quello col parco circolare nel centro.
1: Come no?
0: Stupendo. E la richiesta era di Marta, che a 20 anni impazziva.
1: Ci sta ascoltando, infatti ci ha mandato anche un messaggio per dire che ci sta ascoltando. 20 anni impazzivo per Prince ed è una passione che dura tuttora. Per me è un mito inimitabile. Difficile scegliere un brano, ma mi piacerebbe sentire Sign of the Times.
0: Ecco, spero che abbiamo accontentato. Okay.
1: E tra l'altro, se ti ricordi, la copertina del 45 giri di Sign of the Times aveva questa figura che poteva essere Cat, la sua diciamo, ballerina,
0: rapper,
1: con un cartello nero a forma di cuore che le copriva completamente il viso, tant'è che alcuni dicevano che in realtà era lui travestito da donna, femminile, viso coperto dal cuore.
0: Sì, ma ha sempre avuto mille

0: personalità.
1: Sì,
0: Camille, sì. No? La sua alter ego Camille. Femminile era Camille, sì.
1: Certo.
0: Che grande.
2: Era Prince Radio Capital.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima.

0: siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

ed è subito Rocky, naturalmente. Loro si chiamavano Survivor, famosi solo per questa canzone che si chiamava Eye of the Tiger, con tema di uno dei film di Rocky, richiesta da Vincenzo, che dice: i miei 20 anni, 1982, l'anno del mondiale e di Eye of the Tiger, che sì, ballavo sempre, esatto.

0: Allora, nel frattempo sono cominciati ad arrivare dei messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che hanno effettivamente avuto il codice e si sono comprati i biglietti per gli Oasis, quindi qualcosa si sta muovendo.
1: Qualcuno è stato miracolato.
0: Sì, esattamente. Christian, nostro affezionato ascoltatrice, ci dice testuali parole. Ascoltatore.
1: Sì.
0: Ragazzi, su suggerimento di mia moglie, ho fatto la cazzata. Ho comprato i biglietti degli Oasis. Premetto di essere fan dal 95, ma non avrei mai pensato di spendere 223 euro per un biglietto.
1: Ciao,
0: quindi per due biglietti.
1: È andata ancora bene,
0: 500.
1: Ci sono quelli che costano di più anche. Cioè, veramente.
0: Sicuramente.
1: Oltre a non capire. Proprio mi oppongo fermamente a questo tipo di politica dei biglietti, dei concerti, che si è instaurata da pochissimo tempo questa parte, perché fino a qualche anno fa non esisteva questa storia. Adesso
0: post-Covid
1: così.
0: È che c'è un sacco di gente che guadagna un sacco di soldi nel business dei concerti, a partire dagli artisti che tanto ci piacciono e che tanto andiamo a vedere.
1: Visto che non si vendono più dischi, dice vabbè, in qualche maniera devo guadagnare dei soldi, li guadagno dai concerti, no? Però non sono d'accordo per niente, sono al contrario. Va a cagare tutti.
0: C'è un sistema, ne abbiamo detto mille volte, c'è un sistema di promoter, di agenzie, c'è un sistema economico che è sempre più florido, tant'è che aumentano sempre di più i biglietti dei concerti.
1: Appunto.
0: E aumentano sempre di più per chi organizza i concerti, i festival. Proprio il prezzo dell'artista, cioè un artista, ormai gli artisti di quei livelli lì che sanno che possono riempire gli stadi,
1: okay,
0: alzano il proprio cachet in maniera spropositata, perché a un certo punto tutti quelli che dicono che dobbiamo fare,
1: se fino a qualche giorno fa i biglietti costavano, che ne so, 30 euro,
0: com'è possibile che adesso costano 300?
1: Per quanto l'artista possa pretendere più soldi, ma non è giustificata quella cifra lì.
0: Però io l'ho sempre detto, ne abbiamo parlato mille volte e mille altre ne parleremo. Il consumatore finale è quello che ha l'arma finale, cioè l'arma finale è: non compro il biglietto,
1: finito.
0: Se secondo me è immorale spendere 300-400 euro,
1: sono d'accordissimo,
0: semplicemente non lo compro,
1: non compriamo più biglietti, bravo.
0: E quindi se cominciano a non comprare più biglietti per i concerti,
1: poi si arrangiano,
0: poi vedrai come si abbassano alla fine,
1: hai capito?
0: No? Cioè, questo è. Io l'ho sempre fatto questo esempio. Mi trovavo nelle possibilità di andare a vedere Springsteen on Broadway, sai quanto mi piace Springsteen?
1: Come no?
0: Era un sabato sera a New York e ho detto ai miei amici, tra l'altro springsteeniani e newyorkesi, ma se io vado lì, secondo voi un biglietto lo trovo? E questi mi dicono: è possibile che un biglietto dell'ultima di qualcuno che se lo rivende, ma tieniti pronto a spendere $1,000-$2,000. Io ho detto: non sono pronto a spendere quella cifra lì. Andiamo a cena insieme.
1: Bravo!
0: E abbiamo risolto la serata così.
1: Esatto, ci mangiamo pure il sorbetto,
0: Parliamo di belle cose e ascoltiamo della bella musica dal 1982, tra l'altro stesso anno di Eye of the Tiger.
1: Sì, è vero, con un altro tipo di eleganza, perché qui stiamo parlando di Donald Fagen, già leader degli Steely Dan, e poi con questo disco qui che veramente ha fatto proseliti, un disco che se non c'hai in casa sei uno sfigato, dicevano una volta. Vabbè.
0: Una volta sì. Se eri figo avevi The Night Flight di Donald Fagen,
1: esatto.
0: Richiesta da Raff da Legge, così da Legge.
1: Sarà Lecce, forse Lecce è stata sbagliata la battitura, perché non conosco un paese che si chiama Legge, a meno che non ci sia, magari c'è.
0: Comunque lui si chiama Raff con due F, quindi immagino Raffaele o Raffaella, va a sapere.
1: Sì, sì.
0: IGY, Donald Fagen, bella musica su Radio Capital.

0: Grande classe Donald Fagen, l'album sì. era The Nightfly e questa era, si chiamava IGY.
1: Qui c'era la corte dei miracoli di amici tutti. Turnisti che suonavano tutti i più bravi esatto. proprio, cioè non c'era.
0: Tutti i turnisti più bravi del mondo. Allora la richiesta di Anna è invece per i Cure. Ciao Luca e Paolo, a 20 anni ero in piena fase dark e adoravo i Cure.
1: Anche
0: lei, sì, come te. Nell'84 uscì il loro album The Top, vi chiedo di sentire di Caterpillar invece, noi ne abbiamo messo un'altra che ci chiede invece Paolo da Torino, impazziva per i Cure, per gli Smiths, e insomma voglio dire, un sacco di, di ex ventenni apprezzavano i Cure. Quindi,
1: sì, tutti vestiti di nero, darkissimi, guai a prendere un raggio di sole, la bronzatura era veramente out per quel tipo di estetica.
0: Beh, certo. E pensa che erano arrivati prima di quelli che poi si sono accorti che prendere troppo sole fa male alla pelle.
1: Senza dubbio.
0: Si erano arrivati prima. Viva i dark.
1: Esatto. Pictures of You, The Cure.

0: ancora, come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai? Però stai bene, dove stai?
1: La richiesta era di Andrea dalla provincia di Fermo. A 20 anni impazzivo per Francesco De Gregori dopo essere stato mollato da un grande amore con Pezzi di Vetro. Questa Pezzi di Vetro è un'altra di quelle canzoni struggenti, meravigliose.
2: È il cuore che si frantuma, no?
1: Tutto, esattamente. L'album era Rimmel e tra l'altro in marzo e aprile De Gregori tornerà nei teatri d'Italia dopo aver fatto delle residenze sia a Milano che a Roma con questo tour che si chiama Nevergreen, Perfette Sconosciute, canzoni meno conosciute del suo repertorio.
2: Vedremo come andrà questo tour, se ci saranno polemiche, perché insomma negli ultimi tempi anche lui ha avuto delle posizioni un po' criticate, diciamo, no? Riguardo alla politica estera.
1: È arrivato
2: il momento di giocare.
1: Yes.
3: Capital Game. Everybody play the game.
2: Capital Game, anche oggi, anzi solo più per oggi, perché oggi è venerdì e quindi esauriamo gli accrediti che vi possiamo regalare per assistere a una delle date del tour Quello che non c'è, tour 2027 degli After Hours, di cui Radio Capital è orgogliosamente partner. Oggi regaliamo il concerto del 25 febbraio 2027, chiaramente, all'Alcatraz di Milano.
1: Esatto, quindi il cosiddetto Homecoming Concert, cioè il concerto di ritorno a casa, perché gli After Hours sono
2: milanesi.
1: Quintessenziale band milanese.
2: Sì.
1: La domanda riguarda proprio uno degli album degli After Hours.
2: Mm-hmm.
1: Vai?
2: Allora, la domanda è la seguente. Ma come vuoi tu?
1: Vabbè. Ok, allora vado io e poi tu dici le risposte.
2: Ok.
1: In quale anno è stato pubblicato l'album capolavoro Hai paura del buio? Punto interrogativo.
2: Ok.
1: Qual è l'anno di pubblicazione di Hai paura del buio? Risposta A.
2: 1993.
1: 3. Risposta B.
2: 1995.
1: 5. Risposta C.
2: 1997.
1: 7. Ok. 93, 95, 97. Qual è l'anno di uscita dell'album Hai paura del buio degli After Hours?
2: Esatto.
1: 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere gli After Hours all'Alcatraz di Milano il 25 febbraio prossimo.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
9: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: È arrivato il weekend di follia.
11: Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
12: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro.

0: ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa era di Paolo, con cui sono molto d'accordo, perché lui dice: a 20 anni avevo un debole per Remaining Light dei Talking Heads, soprattutto per Once in a Lifetime. E ti devo dire, è che anche disco. Il disco dei miei 20 anni.
1: Sì,
0: perché proprio
1: disco.
0: Avevo 20 anni anch'io in quell'anno, in quel
1: ma
0: momento lì.
1: Non sapevo, ho scoperto proprio oggi, ammetto la mia ignoranza, che David Byrne, leader dei Talking Heads, band statunitense, New York, tutto, in realtà è nato in Gran Bretagna.
0: Ma tipo Glasgow, una roba del genere. Dov'è che è nato?
1: Dumbarton. Comunque dovrebbe essere un paese scozzese, credo.
0: In Scozia, sì, infatti mi ricordavo Glasgow perché avevo presente la Scozia.
1: Sì, Scozia. Ma
0: la sapevo. Ma anche addirittura, cioè, per esempio, Shirley Bassey, scozzese pure lei.
1: Certo.
0: Che uno dice, no, Shirley Bassey, uno se l'immagina americana, no? Cantante
1: certo.
0: Solo. Invece no, vabbè, a parte quello. Invece Alberto è di Milano, pronto
1: esatto.
0: Alberto?
1: Alberto?
2: Ciao, mi sentite?
1: Buon pomeriggio,
0: ti sentiamo.
1: Come stai?
2: È bello sentirvi.
1: Grazie.
0: Anche per noi. Allora, tu che cosa fai? Perché qui ce l'ho scritto che cosa fai, però dillo tu perché non sono capace a pronunciarlo, è troppo complicato il tuo mestiere.
2: No, guarda, sono un consulente aziendale in ambito informatico.
0: Ecco, quindi a livello, come si dice a Roma, a livello de magnà che fai? Cioè il consulente aziendale in ambito informatico fa funzionare le cose che noi normali non capiamo,
1: il
0: giusto?
1: Computer, quelle robe lì.
2: O che voi normali usate, cioè che ne so, tipo un'app del telefono. No,
1: ecco,
2: esempio,
1: guarda, possiamo diventare amici che io sono veramente il nulla.
0: Ma puoi venire in via Massena una volta alla settimana così
1: no,
0: le cose.
1: Prima di Cristoforo Colombo.
2: Vabbè,
0: di Milano.
1: Guarda Luca, scusa Alberto, dico una roba, Luca non c'è gara, cioè il più deficiente, ignorante e ottuso in queste materie sono io. Non c'è dubbio.
0: Sì, però ti assicuro che ti sto vicino. Bravo Alberto, come hai imparato a diventare consulente aziendale in ambito informatico? Che studi hai studiato informatica, no? Così si fa.
2: In realtà ho studiato ingegneria e poi per due traverse sono approdato lì.
1: E comunque hai un cervello formattato per quelle cose lì, c'è niente da
0: allora,
1: fare.
0: Dal fatto che tu sei di Milano e dal fatto che c'è anche scritta l'età che hai sul nostro schermo,

0: indubbiamente sei il target perfetto per i fan degli After Hours. Mm. Cioè, tu, secondo me, sei cresciuto con la musica degli After Hours, giusto?
1: Mm. Sì, sì, con la scena un po' alternativa italiana, certo. Quindi anche Marlene, cioè, insomma, tutti quei gruppi là.
2: Bravo.
1: Mi vedevo allo Slego, al Velvet, perché sono di Rimini.
0: Ah, tu sei di Rimini?
2: Sì, sì.
1: Ma sai, no, vivo a Milano da 20 anni.
2: Però sei originario di Rimini.
0: Sai che l'ho detto l'altro giorno, quando sono stato a Rimini la settimana scorsa per Glory Days, un ascoltatore che si chiama Fabio, il nostro ascoltatore, si è presentato da me con un regalo, che è il libro sulla storia del Velvet.
2: Proprio
0: del
2: bello. Regalo.
1: Sì, ce l'ho.
0: Ma è molto bello, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho, perché poi facevo il barista là dentro. Per 3-4 anni l'ho fatto quando ero ragazzino. Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Cioè, facevi il barista al Velvet, tu?
2: Quindi ti sei visto tutto quanto quello che c'era da vedere. Bravo. Bene.
1: Sì, sono stato fortunato.
0: Conoscevi Thomas, Balsamini, tutti.
1: Assolutamente.
0: Grande.
2: Assolutamente. Vedi,
0: grandissimo
2: che bella
0: DJ. Va bene, sì, allora ti mandiamo volentieri a vedere gli After Hours. Se ci rispondi però alla domanda, sì, in quale anno è stato pubblicato l'album Hai paura del buio?
1: 1997,
0: esattamente, esatto. Quelli, certo.
2: Sì, sì. Doppio album, bellissimo.
0: Conteneva la canzone Sui giovani d'oggi ci scatarro su.
2: Meraviglioso anche il titolo. Sì, sì. Va bene, Alberto.
1: All'epoca non sapevo come prenderla.
2: Immagino. Grazie, sì, Alberto. Ti mandiamo al concerto.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: Goditelo, va bene? Ciao.
1: Va bene, grazie mille.
2: Grazie, ciao Alberto. Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
2: Olè. Qua rispolvero i pantaloni di Raso Gialli.
0: Mamma mia, che pezzo!
2: Vero?
0: Questa è un'atmosfera meravigliosa.
2: Sei
0: la
2: veramente
0: disco per la disco californiana.
2: Esatto, sei veramente uno Shalamar.

0: Ma senti che suoni micidiali,
1: meraviglioso.
0: Suona ancora benissimo sto pezzo, certo. The Second Time Around, Shalamar, la richiesta di Marco, che impazziva quando aveva 20 anni per tutto il sound of Philadelphia, vero? Allora, a proposito di cose da impazzire, vi ricordo l'appuntamento con Night for Heroes.
1: Night for Heroes.
0: Domenica
1: il
0: sera.
1: Programma di culto di Radio Capital.
0: Ormai è
1: no,
0: così.
1: Beh, è vero. Oh, ragazzi, cioè, non è che dico. Radio Capital, tutte le domeniche sere alle 22.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Sì,
1: perfetto.
0: Sì.
1: Ringrazio. Qual è l'argomento di questa settimana, di questa domenica sera?
0: Sai che non mi ricordo. La moda in generale. Sì.
1: La moda, ok.
0: Io ritengo che sia un'espressione di alta arte umana. Alcuni la vogliono così un po' sminuire, ma in realtà è una cosa bellissima, quindi e parleremo di queste robe.
1: Poi non so se ne parlerai, però insomma c'è stato un momento preciso in cui il mondo della moda ha sposato il mondo della musica.
0: Come
1: che
0: no?
1: Prima non si toccavano,
0: sì.
1: quando è arrivata MTV, quindi quando la musica ha cominciato a vedersi attraverso i video, gli stilisti hanno cominciato a dire: ma guarda che quei ragazzi lì potrebbero essere dei nostri testimonial e a vestire i cantanti.
0: Come no? Ma tu pensa che io conoscevo da ragazzino proprio, conoscevo una signora bellissima peraltro, che era stata una modella, che aveva un'agenzia appunto di modelle e organizzava sfilate quando ancora non c'erano le top model, però, e lei mi chiamava per musicare, sonorizzare queste sfilate.
1: Bello.
0: Sì, molto bello,
1: bello
0: è stata
1: bello.
0: Una bella esperienza.
1: Allora Marco ci scrive: ragazzi buongiorno, ma come vi viene in mente di mettere queste canzoni? Mamma mia che bellezze, che ricordi. Marco da Napoli.
0: Vedi?
1: Si riferiva agli Shalamar. Allora, a proposito di Shalamar e della canzone che viene adesso, abbiamo pensato anche qui con Franco Russo e Jennifer, stavamo dicendo quanto una canzone come quella degli Shalamar richiama il sole,
0: sì,
1: la California, le
0: è
1: palme, tanto quanto
0: sì,
1: la prossima
0: richiama le
1: la
0: oscurità,
1: pioggia.
0: Sì.
1: La luna che addirittura...
0: Ma perché gli Shalamar sono americani e con le bande sono inglesi, ecco
1: ma
0: perché.
1: Sì, ma questa è proprio pioggia, brume,
0: bellissimo.
1: Oscurità da Killing Moon. Luigi da Taranto per Power to the People.
0: Grazie.
1: Ci richiede The Killing Moon, Echo and the Bunny Man.
2: Oh,

0: da questo punto non si torna più indietro. Da questo momento Radio Capital punta dritta ai millennial.
1: È incredibile, sto pezzo non lo sentivo da 200 anni più o meno.
0: Da 24 probabilmente, perché è uscito nel 2002.
1: Ma davvero?
0: Le tattoo, esattamente, con All the Things He Said, era la richiesta di Anto.
1: Sembrava Anto più vecchio, non so, mi sembrava antecedente.
0: No.
1: In compenso c'è Giuseppe che ci fa sapere che la mora del duo, perché le tattoo erano due ragazze, quella con gli occhi da gatta, ora è deputata del partito Russia Unita e fedelissima di Putin.
0: Fedelissima di Putin, certo.
1: Complimenti.
0: Allora, Ale dice: quando sono uscite le tattoo

0: Primo, seconda media, ovviamente la loro esibizione al Festival Bar è stata l'unico argomento in classe per 3 mesi.
1: Addirittura. Non me le ricordo, guarda, devo guardarmele.
0: Oggi abbiamo, onestamente, cioè qui a Radio Capri, oggi abbiamo abbattuto una barriera.
1: Sì.
0: Cioè non più solo Pink Floyd, sì, anche la musica per i millennial. I millennial sono quelli dell'età di Jennifer, per dire. Cioè sì, quelli, sì, che comunque erano teenager quando sono uscite le tattoo e compagnia,
1: certo,
0: bella.
1: Certo,
0: per cui,
1: certo,
0: aspettatevi nei prossimi giorni Britney Spears, sì, Street Boys,
1: sì, sì.
0: Arriverei anche a Serie, ma forse non ci arriviamo ancora.
1: Attenzione che ti arriva una macumba, prima che arrivino tutti i pezzi. Va bene, grazie.
0: Va bene. Buon weekend a tutti. Adesso, esatto, c'è Marco Biondi. Ah, nel programma di Marco si ascolta per la seconda volta, perché l'abbiamo già ascoltato. Sì, prima il nuovo singolo degli YouTube che si chiama Silenzio. Quindi, okay, ascoltiamo tutti e Silenzio.
1: Va, ciao, bene, ciao, domenica.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte. Alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
10: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
15: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
18: Cortiglia, che piano?
17: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
19: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: italiano. Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
1: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sono almeno 4 le vittime degli attacchi russi di oggi su Kiev. Secondo le autorità ucraine, altre 27 persone sono rimaste ferite. I droni di Mosca hanno colpito uffici e aree residenziali anche di giorno. Intanto Volodymyr Zelensky annuncia che, dopo averci ripensato più volte, Donald Trump ha deciso di concedere all'Ucraina la licenza per la produzione dei missili Patriot. E l'Iran ha presentato agli Stati Uniti un piano per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni e avviare colloqui sul nucleare. Lo ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri di Teheran, Rakhchi. Prudente ottimismo a Wall Street che apre in leggero rialzo. Proponevano attacchi a scuole, moschee e sinagoghe gli utenti dei gruppi Telegram suprematisti. Oggi 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state perquisite. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa. Cresce l'occupazione, ma non per i giovani, i dati del rapporto di CNEL e Istat. Emma Baciliere.
2: Gli occupati in Italia sono 24 milioni e 450 mila, in lieve aumento rispetto al 2025 secondo i dati Istat sul secondo trimestre del 2026, ma a trovare lavoro non sono i giovani ma gli italiani tra i 50 e i 64 anni. In questa fascia d'età in un solo anno registrati 330 mila occupati in più. I lavoratori tra i 50 e i 64 anni sfiorano i 10 milioni. Il tasso di occupazione per cinquantenni e sessantenni sale al 68%, 25 punti percentuali in più rispetto al 2004. Per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni e tra i 35 e i 49 la tendenza è diversa. Il numero dei giovani occupati è diminuito nell'ultimo anno.
1: La seconda tassa sui pacchi che arrivano da fuori Unione Europea. A Bruxelles ha fissato a 2 euro una nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati. È un modo, si spiega, per sostenere i maggiori costi gestionali legati ai pacchi in arrivo soprattutto dalla Cina. È una misura diversa dal dazio forfettario di 3 euro in vigore dal 1 luglio, quando è stata abolita l'esenzione sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro. Lo sport, inizia la Nations League per la seconda Italia di Mancini. Alle 20.45 a Roma la sfida contro il Belgio. Stadio Olimpico tutt'altro che pieno, con i tifosi italiani in generale un po' tiepidi verso la nazionale dopo le delusioni degli ultimi anni. Ecco il commissario tecnico.
3: Le sensazioni sono sempre positive prima della partita, quindi solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi come giocheremo e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi. L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni per preparare questa partita, quindi però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Sarà George Russell a partire dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc. Incidente invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che partirà 16esimo. Prossima edizione di Capital News alle 18.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo parte.

0: venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: da parte di Capitol Records. Oggi comincia con Bob Marley, il grande Bob Marley. Questa era So Much Trouble in the World.
1: Capitol Records. Con Marco Biondi.
0: So Much Trouble in the World, titolo profetico, titolo di un'attualità incredibile, vabbè, insomma, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi di queste cose. Buon pomeriggio amici, sono Marco Biondi, venerdì 25 di settembre prosegue il pomeriggio di Radio Capital, c'è Tommy in regia da Roma con noi, ciao Tommy, c'è Mary J in redazione da Milano, ciao Mary J, allora eccoci qua.

per le prossime due ore insieme e con Bob Marley, con Some Trouble in the World, entriamo in un discorso un po' particolare oggi e vorrei confrontarmi con voi su questa cosa, perché non so voi, però io se penso a una canzone di Bob Marley, fra le prime che mi vengono in mente è questa che avevo scelto per partire oggi. Ma in realtà questa canzone è su un album di Bob Marley un po' dimenticato, secondo me. L'album si chiama Survival, è quello con tutte le copertine, tutte le bandiere degli tanti stati dell'Africa praticamente. E se pensi a Bob Marley, non è il primo album che ti viene in mente, ma devo essere sincero, se devo scegliere è il mio preferito in assoluto, no? Per esempio, faccio un altro esempio, se penso ai Rolling Stones, i Rolling Stones hanno fatto un sacco di album passati alla storia, ma se io penso al mio preferito, penso a Black and Blue, che è un album che ci ricordiamo in 10 forse, non è proprio il primo che ti viene in mente. E io credo che tutti noi abbiamo degli album preferiti che però non sono magari i più famosi, no? Non sono per forza i Dark Side of the Moon o l'album bianco o eccetera. E allora oggi vorrei dare luce con voi a questi album, passatemi il termine, minori, che magari facciamo fatica, a molte persone fanno fatica a ricordarsi, ma che sono nel nostro cuore perché noi ci siamo affezionati in modo particolare. Vi faccio un altro esempio, se penso a Led Zeppelin, a me viene in mente Presence. Se devo sceglierne uno tra i miei preferiti è Presence, che è un altro dimenticato, album dimenticato da tanti fan anche delle Zeppelin. Qual è l'album o quali sono gli album che voi amate in modo particolare, ma vi rendete conto che non sono proprio degli album passati alla storia e magari non sono proprio gli album di cui tutti ci ricordiamo, no? 342-342-2190, diamo risalto a questi album un po' dimenticati oggi, dai, un po' di tutti i generi, chiaramente italiani e internazionali. Intanto io vi faccio ascoltare una novità che segna il ritorno dei Perturbazione. I Perturbazione stanno per pubblicare un nuovo album che si chiama Risuona ed è un album di cover internazionali ma riscritte in italiano. Comincio con farvi ascoltare questa canzone, che è una canzone appunto internazionale che ci riporta al 1982, che aveva un titolo che era Only You, ma che in italiano è diventata Quello che non ho più.

0: tu.
1: Solo tu, quello che non ho più, solo tu. Era Only You, del resto. Era degli Yazoo e questa è la versione che hanno fatto i Perturbazione in versione italiana. Sono sempre curiose queste riscritture in un'altra lingua, no? Negli anni 60 andava molto questa cosa, i Perturbazione hanno ripreso un po' quel concetto per questo album che si chiama Risuona, che uscirà il 9 di ottobre. Questo era il singolo che le ha anticipato. Allora, album che abbiamo un po' dimenticato, ma sono i nostri preferiti. Album che nella discografia di un artista solista o di una band non sono magari neanche sul podio, sembrano un po' dimenticati, però noi li amiamo in modo particolare. Quali sono? Facciamo un po' di titoli. Allora, io vi ho fatto i miei, adesso sentiamo per esempio l'album di Matteo da Cesena, che ama in modo particolare dei Clash, Give Me Enough Rope. Quello è un altro album, pensi ai Clash, pensi a Sandinista, London Calling, no, eccetera eccetera. Invece Give Me Enough Rope è un grande disco. Beh, è altra roba, chiaramente. Simple Minds per Fabio da Padova, Songs of Fascination. E se si entra nei Simple Minds e si va nel primo periodo, ci sono tante cose molto diverse da come poi abbiamo conosciuto i Simple Minds negli anni seguenti. Carlo ama in modo particolare New York di Lou Reed, disco molto interessante, sì. Beppe Nebraska di Springsteen. Beh, Nebraska vanta tantissimi fan, in effetti. Sentiamo qualche vocale anche, Enea, partiamo con te, dai.
2: Uno dei miei album preferiti dimenticati, sì. Di Nirvana, visto che ricorre l'anniversario questi giorni dell'uscita di Nevermind, ma uno dei miei preferiti, secondo me molto dimenticati, è In Sissy Side di Nirvana. Grandissimo album di B-side.
1: Ciao, vero, è un album di cui non ci si ricorda mai, questo è vero. Leonardo, dimmi.
3: Meraviglioso.
1: Aspetta, vai Leonardo. Da qua.
3: Ciao Marco, ciao. Leonardo da Lugano, ciao a tutti. Beh, io da buon metallaro parlo degli Iron Maiden.
1: Sì.
3: E gli Iron Maiden, secondo me, un disco meraviglioso è A Matter of Life and Death, uscito nel lontano 2006. Tra l'altro fecero anche un tour dove lo suonavano tutti, facendo inferocire tutti i fan tranne me, che ho goduto come un riccio.
1: Ci sta. Quali sono gli album un po' dimenticati che voi amate in modo particolare, amici? 342 342 2190. Adesso però festeggiamo l'anniversario di un album che usciva oggi nel 1989. Questo in realtà è un album che ci ricordiamo molto molto bene, perché è un album che ha lasciato un'impronta importante nella musica internazionale. L'album si chiama The Seeds of Love e dei Tears for Fears, e a rappresentarlo ho scelto questa canzone.

0: 90, era il 1995 e mamma mia quanto funzionava questa canzone, quanto funzionava. Ritrovata oggi su Radio Capital, 16:26 minuti, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Mary Jane in redazione da Milano, Tommy in regia da Roma. Ci stiamo confrontando sugli album nostri preferiti, magari un po' minori, però quelli che nessuno si ricorda, no? All'interno di una discografia anche di nomi importanti, sono sempre quelli un po' gli album di cui si parla e magari il nostro preferito non viene mai citato. E allora, quali sono questi album che ci piacciono in modo particolare minori? Per esempio Gianluca da Bologna, Around the World in a Day di Prince, è un grandissimo album, bravo Gianluca, e in effetti si parla sempre di Purple Rain, di Stand of the Times, di Alphabet Street, eccetera eccetera, grandi dischi, ma Around the World in a Day è da ricordare assolutamente. E invece Roberto Roby di Edoardo Bennato della trilogia delle favole, tutti ricordano gli strafamosi Burattino senza fili e Sono solo canzonette, ma io ho sempre trovato ottimo anche È arrivato un bastimento, buonissimo anche il terzo. Poi altro messaggio che non è firmato ma cita Album Terra Mia di Pino Daniele, va assolutamente citato. Sentiamo il vocale adesso di Massimo invece, vai Massimo.
1: Ciao Marco. Ciao. Un album al quale sono molto affezionato è From Genesis Revelation, che è totalmente diverso dagli altri. È al primo periodo, io l'ho comprato, l'ho tritato, come si vuol dire, e mi è sempre piaciuto tantissimo, anche se erano dei Genesis totalmente diversi. Sì. Ciao, ciao, ciao.
0: Bella segnalazione, bravo Massimo. From Genesis to Revelation è stato il primo album dei Genesis, che poi dopo c'è stata la svolta verso altre cose. Fra l'altro questo album verrà ripubblicato con un nuovo mix 2026 il prossimo 9 ottobre, quindi se, caro Massimo, per te e per tutti coloro che amano i Genesis vale la pena ricordarlo. Domenico, dimmi tu.
2: Ciao, sono Mimmo da Brindisi, una voce fuori dal coro, Anidride solforosa di Lucio Dalla.
0: E beh, aggiungo anche Automobili di Lucio Dalla, che ho riascoltato proprio in questi giorni ed è un grande album. 342 342 2190, citate l'album o gli album minori per gli altri ma che sono invece fra i vostri preferiti in assoluto.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi.

0: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti di Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Capital Red Carpet.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Oggi siamo partiti con Bob Marley, con la seconda parte di Capitol Records, e pensando a dei concerti rimasti nella storia in Italia, Bob Marley lo paragoni, subito ti viene in mente il concerto a San Siro, no? Del 1980. Ci sono altri concerti che subito ti vengono in mente, tipo Pink Floyd a Venezia, per dire, no? Ma oggi ricorre un altro concerto che si è tenuto in Italia e che spesso e volentieri a volte ci dimentichiamo. Ricorreva 50 anni fa, nel 1976, c'è stato un concerto di Paul McCartney and the Wings, oggi nel 1976, proprio in piazza San Marco a Venezia. Ed è stato un concerto molto importante per l'epoca, perché era sovvenzionato dall'UNESCO, perché tutto l'incasso è stato devoluto al restauro della città di Venezia. Quindi è stato un concerto molto importante.

McCartney. Era la prima volta, fra l'altro, che in Italia veniva un ex Beatles a suonare, a fare un concerto dopo lo scioglimento dei Beatles. Che in Italia, voglio dire, hanno fatto quei tre concerti un po' così, insomma, no? Dimenticati un po' anche dalla Rai, eccetera, eccetera. Quindi, grande evento che raccolse una cifra che oggi equivarrebbe a 260.000 euro circa, che è una bella cifra, insomma. Concerto chiaramente con un sacco di gente, 29 i brani suonati da Paul McCartney e gli Wings, fu un grande evento e purtroppo l'abbiamo un po' dimenticato. Era giusto ricordarlo oggi perché succedeva tutto questo il 25 settembre del 1976. A proposito di anniversari un po' particolari, ne avremo altri ancora dopo da festeggiare a nostro modo, però attenzione amici, perché il numero che vi serve per i vostri messaggi vi serve per tante cose. Abbiamo giocato adesso confrontandoci sugli album preferiti nostri un po' dimenticati, tra poco ci sarà anche il Capital Game, poi arriverà anche il gioco dei 5 elementi e tanti modi potrete usare il nostro numero per comunicare con noi. Ve lo ricordo, segnatevelo: 342 342 21 90.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Erano i London Grammar con How Does It Feel su Radio Capital. Adesso Capital Game, amici, prendete il vostro cellulare, seguitemi attentamente perché vi regalo un accredito per due persone per andare a vedere gli After Hours dal vivo in questo tour che prenderà il via il 12 di gennaio, girerà un po' tutta l'Italia, date previste.

viste a Modena, Brescia, Padova, Firenze, Venaria Reale, Torino, Napoli, Cesena, Roma, Milano, eccetera, eccetera, eccetera, una tranche anche europea. Ma adesso vi regalo appunto un accredito per due persone per vedere gli After Hours il 18 di febbraio a Roma all'Atlantico. Ok, quindi regaliamo biglietti per la data di Roma, 18 febbraio all'Atlantico. Domanda molto semplice, ve lo dico onestamente, la più semplice di tutta la settimana, però bisogna conoscere un minimo gli After Hours, allora, ed essere più veloci di tutti a mandare la risposta esatta. La domanda è questa: inizialmente, prima di passare definitivamente alla lingua italiana, in quale lingua cantavano prevalentemente gli After Hours nei loro primi album? Risposta A in inglese, risposta B in francese, risposta C in spagnolo. 342-342-2190. Nel frattempo che arrivano i vostri messaggi con le vostre risposte, oggi fra i vari anniversari, in questo caso un compleanno, c'è da ricordare e festeggiare un compleanno di un grande artista italiano che è Zucchero, che oggi compie 71 anni.

0: 2016 questa canzone, già 10 anni sono passati, sembra incredibile. Ragamon Man, questa era Skin su Capital, e adesso ci colleghiamo invece con Ilaria da Vicenza. Ciao Ilaria.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, buon pomeriggio a te, come stai?
1: Molto bene, ancora bene, di bene.
0: Attenzione, che potresti portarti a casa un credito per due persone per vedere appunto gli After Hours dal vivo. Domanda facile, imbarazzantemente facile, vero Ilaria?
1: Assolutamente.
0: In quale lingua cantavano gli After Hours nei loro primi album? Non cantavano in italiano, no? In quale lingua?
1: Cantavano in inglese.
0: Cantavano in inglese, ma certo, erano anche molto bravi, era bello quel risultato, no? Faceva molto, molto, molto indie, molto internazionale. E allora, per te, cara Ilaria, un biglietto per due persone per andare a vedere gli After Hours a Roma all'Atlantico 18 febbraio. Tieniti libera, va bene?
1: Grazie Marco, gentilissimo.
0: Grazie a te, buona serata e buon weekend intanto.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Ilaria, ciao.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo

0: quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Verde. Rosa.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Perché?
15: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
17: Affrettati, l'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Oh, finalmente un po' di relax.
21: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: commissioni su peso.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: i Texas con Say What You Want. Amici, attenzione, restate lì perché tra poco arriva il gioco dei 5 elementi, ma arriva anche il nuovissimo singolo degli U2.
1: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

bella notte, Team from the Warriors, un brano che ci ha riportato al 1979, grande colonna sonora, grande film, e nei club funzionava tantissimo, veramente. Il nostro momento dedicato alla disco che arriva sempre alle 5 del pomeriggio, su per giù insomma. Eccoci qua, pronti per partire con l'ultima ora di Capital Records, amici. Allora, erano i Guerrieri della Notte, adesso però è tempo di giocare col gioco dei 5 elementi. Anche oggi un brano da identificare, da annunciare poi, quindi fate molta attenzione. E io direi, Tommy, siamo pronti con i 5 elementi? Abbiamo il primo, tutto ok? E allora questo è il primo elemento sonoro di oggi. Cosa che dice? Yeah. Testone, eh? Risentiamo, dai, scherziamo. Dai. Allora, non mi sembra molto facile oggi, vero Mary J? L'hai riconosciuto Mary J? No, vero? Io so cos'è, ma non l'avrei riconosciuto. Siamo sul difficile. Tommy, facciamolo ascoltare ancora una volta, allora, vai. Cos'è questo Yeo? Cos'è? Di chi è questa voce? 342-342-2190. Cominciamo a concentrarci sulla voce e poi anche eventualmente sulla canzone. Adesso invece, come vi ho detto prima, ci occupiamo del nuovo singolo degli U2, nuovo brano degli U2 in circolazione da oggi. Ci sarà un album che uscirà il 13 di novembre, si chiamerà Carnaval Deluxe, questo è il titolo. 12 brani nuovi, compreso un featuring anche con Dolly Parton in chiusura di album. E c'è un brano nuovo da ascoltare, io ve lo faccio ascoltare subito, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Si chiama Silenzio, nuovo U2 su Radio Capital.

Silenzio, questo è il nuovo degli U2, 2 minuti e 34 di bella energia per quello che sarà, che è un'anticipazione del nuovo album degli U2, che appunto si chiamerà Carnaval da Luz e uscirà Carnaval de Luz e uscirà appunto il prossimo 13 di novembre. Novità su Capital, lo riascolteremo. Pareri molto positivi vostri, mi fa piacere, anche a me piace onestamente molto. Allora, torniamo però al gioco di 5 elementi, non vi dico nulla per ora, ok? Il primo elemento sonoro l'abbiamo ascoltato, ascoltiamo il secondo elemento, dai. Oggi sei stato tremendo, Tommy, eh? Sentiamo ancora il secondo. Sentiamo ancora il primo, adesso riascoltiamolo. E riascoltiamo il secondo, vai. Vabbè, insomma, questo è, questi sono i primi due elementi sonori per oggi. 342-342-2190, tra poco arriva il terzo, tanti nomi stanno già arrivando da parte vostra, qualcuno ha già beccato chi è il protagonista della voce, qualcuno no. Tanti di voi hanno sbagliato, tra poco vi diremo anche un po' di errori, come è giusto che sia, e arriverà poi il terzo elemento sonoro. 342-342-2190, ora arriva Aretha Franklin su Capital.

Lucio Dalla, questo è Enna su Radio Capital, 17:22 minuti, siamo in diretta, sono Marco Biondi, Tommy è regia da Roma, Mary Jane in redazione da Milano. Amici, oggi c'è una grossa difficoltà per il gioco dei 5 elementi, però è vero che Tommy oggi è stato cattivello. Al venerdì siamo sempre più buoni, ma oggi invece abbiamo deciso di no. Allora, abbiamo salutato i due elementi sonori, i primi due, e dai primi due sono nati un sacco di errori. Cominciamo a fare un po' di non è, ok? Gli artisti che avete sbagliato, i nomi che avete detto e che sono sbagliati. I protagonisti di oggi, o i protagonisti vari, insomma, del gioco dei cinque elementi non sono i Cult. Non sono neanche i Simple Minds, sono nomi che avete fatto voi questi, non è Billy Preston, non sono i New Radicals, non sono i Police, non è Peter Frampton, non sono i Banale, non è David Lee Roth, ma soprattutto, questo è il nome che ricorre di più fra gli errori, non sono i Queen. Non è la voce di Freddie Mercury e non sono i Queen, ok? Se avete detto questi nomi, rifate, eliminate, perché dobbiamo capire un attimo qual è, chi canta il brano legato oggi al gioco dei cinque elementi. Terzo indizio sonoro, terzo elemento sonoro è questo qui. E qua però si può capire un po' la canzone anche, secondo me, eh? Riascoltiamo un attimo. Allora, prima della canzone dobbiamo capire però... Marta dice: io non ci ho capito niente. Vabbè, in tanti in realtà lo state scrivendo. Allora, vi do una parola chiave, ok? Quando c'è una grossa difficoltà do una parola chiave. Mary Jane mi guarda già malissimo, perché poi le mie parole chiavi sono molto molto facili, lo sai, vero? E che parola chiave vuoi dare per identificare chi canta oggi il brano legato ai cinque elementi? Se io non ti dico che la parola chiave è pietre, cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Pietre, la parola chiave è pietre. 342 342 21 90.

0: facile dire hai dato una parola chiave, l'abbiamo indovinato tutti. Sì, ma la canzone. Ma la canzone, siamo in alto mare proprio, amici. La parola chiave per arrivare al gruppo, diciamo che è un gruppo britannico, vi dico anche quello, dai, così, parola chiave, non la ripeto perché non è il caso di ripeterla, chiaramente ha aperto un pochino la situazione, ma la canzone, ne hanno fatte tante di canzoni questi qua, e la canzone non è proprio la prima che ti viene in mente, siamo sinceri. Allora, caro Tommy, facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento per cercare di identificare anche la canzone. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Vi regalo anche il quarto. Allora, diciamo subito una cosa però, tanti titoli che avete fatto sono sbagliati, quindi il titolo più ricorrente è Start Me Up, ma non è Start Me Up, ve lo dico già, tanto fra poco sveleremo chiaramente il nome del gruppo, chiaramente, non è neanche Brown Sugar, quindi il gruppo è quello lì, e qua mi fermo perché questi sono i due errori principali, quindi a questo punto io vi dico, sveliamo a chi ancora non lo sa magari chi è il gruppo, per quei due che ancora non l'hanno capito, e fate comunque già il vostro vocale a questo punto per annunciare voi il brano della canzone legata al gioco dei cinque elementi, tra poco lo metteremo, quindi dite il vostro nome, nome della città, annunciate il gruppo esattamente con anche l'esatto titolo della canzone, va bene? Tutto questo al 342 342 2190.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: in farmacia e parafarmacia.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Radio Capital.

0: Era il 25 settembre 1980, un giorno tremendo. Se ne andava quel giorno John Bonham, batterista delle Zeppelin, aveva solo 32 anni e noi a nostro modo abbiamo voluto ricordarlo con un pezzone delle Zeppelin chiamato Rock and Roll, dove lui si sente veramente in maniera molto molto importante. Erano appunto le Zeppelin su Capital, 17:38 minuti. Andiamo velocissimi allora a svelare chi è il gruppo protagonista del brano di oggi del gioco dei 5 elementi. Ce lo svela Luciano, vai.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital, credo che sia il grande Mick Jagger insieme quindi ai Rolling Stones. Dai, un abbraccio da Luciano, ciao.
0: Grazie Luciano, un abbraccio anche a te. Credi bene, l'ultimo di oggi, quello del brano legato al gioco dei 5 elementi, lo cantano i Rolling Stones, diciamolo ufficialmente. Tanti errori però amici, tanti errori sui titoli, quindi io direi ascoltiamo il quinto elemento sonoro per capire come comincia questa canzone. È solo questa che parte così, dimenticate tutte le altre canzoni che avete detto, alcuni l'hanno beccata ma pochi. Sentiamo ancora il quinto elemento. Ok, dai, 342-342-2190, fate il vostro vocale definitivo, tra poco metteremo questo pezzo dei Rolling Stones e anche oggi sarà qualcuno di voi ad annunciarlo, quindi fate un bel vocale, vostro nome, città, annunciate Rolling Stones e il titolo esatto.

0: Mistero, Enrico Ruggeri su Capital. Chiudiamo allora il gioco dei cinque elementi. È tempo di ascoltare gli Stones e lo annuncia oggi Fernando.
1: Buonasera a tutti, chiamo dalla provincia di Cosenza, sono Fernando. Era il 1989 quando usciva l'album Steel Wheels, che segnava la grande rinascita dei Rolling Stones, dei mitici Rolling Stones. Compivo 18 anni e l'album mi veniva anche regalato, tra l'altro. Questa è Mixed Emotions.

Questo è il brano dei Rolling Stones, oggi protagonista del gioco dei cinque elementi, si chiama Mixed Emotion, ci ha riportato al 1900, all'anno 80 fondamentalmente, 1989 in chiusura di decennio. Grazie a voi che avete giocato, grazie a Fernando che l'ha annunciato, la prima a indovinare tutto però è stata Marta, quindi complimenti Marta, è stata subito boom, primo elemento sonoro e l'ha beccato al volo. Quindi il gioco dei cinque elementi tornerà naturalmente lunedì prossimo, sempre in Capital Records, ma adesso l'ultimo brano di Capital Records di questa settimana è di Bruno Mars.

0: Versace on the floor. Questo è Bruno Mars, l'ultimo di oggi per quanto riguarda Capitol Records, l'ultimo di questa settimana peraltro. Grazie amici per essere stati con noi, per aver vissuto anche oggi questa giornata con noi. C'era Tommy in regia da Roma, grazie Tommy. C'era Mary J in redazione da Milano, grazie Mary J. Ora come sempre le ultimissime notizie e poi gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro un buon weekend, ci ritroviamo se lo vorrete sempre lunedì dalle ore 16, sempre e solo su Radio Capital.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Sport. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto.
13: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Si chiude oggi la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, una visita produttiva per entrambi i paesi, ha detto Trump. Anche il leader cinese si è detto contento dell'incontro. Il primo ha specificato di una lunga serie. Con il presidente Trump abbiamo tracciato la rotta per la grande nave delle relazioni sino-statunitensi, ha detto. Ma secondo l'ambasciatore americano in Cina, Trump ha contestato il sostegno di Pechino all'Iran, definendolo inaccettabile. Mentre Teheran ha inviato agli Stati Uniti un piano che prevede il cessato il fuoco, anche il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Papa Leone in Francia lancia un appello per la pace. La guerra non è inevitabile, ha detto, aggiungendo che occorre fermare la corsa alle armi nucleari. Il Papa ha anche richiamato l'attenzione sulla crisi umanitaria a Ceuta, chiedendo delle risposte concrete. E ai giornalisti, commentando le polemiche sull'accesso negato ad alcune reti, come la CNN, alla Casa Bianca, ha detto: sono felice che siate qui. È morto all'ospedale civico di Palermo Salvatore Zorra, il rider di Glovo di 37 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente. Era rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una

0: ragazza di 16 anni. Nelle chat propaganda neonazista e proposte di attacchi, indagati 17 suprematisti in tutta Italia, 14 sono minorenni. Antonio Cristiano.
1: Le perquisizioni hanno toccato il paese da nord a sud, da Palermo a Como, da Benevento a Milano, da Catanzaro a Verona. Al centro dell'indagine due gruppi Telegram, Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Nelle chat, che avevano un sistema gerarchico con ruoli e gradi, si esaltavano Hitler e il Ku Klux Klan, si condividevano video di massacri o manuali per costruire ordigni, c'erano materiali di propaganda dell'associazione suprematista The Base. I partecipanti dicevano di ispirarsi ad Anders Breivik e Brenton Tarrant, autori rispettivamente delle stragi di Utøya e Christchurch. Parlavano di nazismo, antisemitismo, razzismo, odio per gli omosessuali e qualcuno proponeva attacchi a sinagoghe, a moschee e anche a una scuola.
0: Nessuna decisione immediata sul reintegro di Sigfrido Ranucci al report. Dopo l'udienza, il Tribunale del Lavoro si è riservato di decidere. Il giornalista ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni. E siamo allo sport. Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio dell'Azerbaigian, alle sue spalle Leclerc, poi Hamilton che partirà sesto, mentre Kimi Antonelli è sedicesimo dopo che è uscito subito di scena a causa di un errore nella prima sessione delle qualifiche. Ecco la sua delusione.
2: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, così proprio sì, è stato un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito, però cercheremo di rifarci domani, di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
0: La gara sarà domani alle 13 e stasera c'è il calcio con la nazionale targata a Mancini, primo appuntamento della Nations League alle 20:45 con la sfida Italia-Belgio. Per il tennis, Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino e il numero uno italiano spiega che il ginocchio non è ancora pronto e che dopo lo stop iniziato a luglio non è ancora nelle condizioni di tornare a giocare. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'unica vera sacerdotessa del rock, Patti Smith con Fried Rick su Radio Capital. Lei in tournée, no?
1: Non si ferma mai a novembre, a dicembre, a Bolzano, a Salerno, a Roma, l'auditorium.
0: Grandissima Patti Smith.
1: Pazzesco, da cui il grande detto Patti Smith, amicizia lunga.
0: Bene, c'è la sigla.
2: Via il bollo auto e moto.
3: Scetola qualunque in confronto era ottone di Bismarck.
4: Sono il nuovo Berlusconi.
5: Tac.
6: È un portaseccia in napoletano.
7: Ogni vita merita rispetto.
8: Forza e l'accesso.
9: Ma essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa alla tua squadra.
10: TG0.
11: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris.
0: Battuta
1: Zaccone.
0: Di venerdì così. Buonasera Edo, buonasera anche a Simone Girasole, Emanuele Denina. Dai con il TG0, l'ultimo giorno della settimana.
1: Ultimo giorno della settimana, attenzione, scoop, subito, iniziamo con uno scoop, è anche l'ultimo venerdì di settembre.
0: L'ultimo venerdì di settembre, giusto. È vero perché oggi è il 25, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, sì, è l'ultimo.
1: E che tempo farà nei weekend?
0: Bello. Temperature calde, medio calde, si
1: sole.
0: Respira e sole.
1: Sole. Quindi già partiamo con le belle notizie, c'è proprio così.
0: Sarà, no, ma ce ne
1: regalate proprio.
0: Fra poco ce n'è una che vi farà proprio felici. Sì, quella vi farà felici.
1: Ah, giusto,
0: però
1: sì.
0: A proposito di concerti, allora adesso c'è
1: Patti Smith
0: che fa i suoi concerti bellissimi, e poi ci sono gli Oasis che non è che fanno dei concerti, fanno degli eventi per cui serve una mente matematico-logica e una serie di attrezzature sperimentali molto avanzate per potersi aggiudicare i biglietti, perché c'è una specie di lotteria,
1: sì,
0: no?
1: Cioè i giochi senza frontiere sono più lineari, diciamo, sì, così, i codici. Vabbè, comunque è anche un modo, dobbiamo dire, complesso, però forse anche per evitare acquisti di secondary ticketing. Insomma, si tenta anche di fare in modo che solo una persona possa acquistare un massimo di biglietti. Insomma, tutte delle tecniche nuove.
0: È complicato andare al concerto degli Oasis.
1: I costi sono molto alti, però loro hanno anche inserito una terza data a fine luglio a Roma, per cui sono
0: 26
1: tre
0: di luglio
1: i concerti allo Stadio Olimpico. No, arrivano le segnalazioni. Occhio però alle truffe. Le truffe sui biglietti degli Oasis, come c'erano già state per esempio per i biglietti di Vasco Rossi, laddove c'è tanta richiesta e i biglietti sono di meno delle persone che vorrebbero andarci. Allora occhio, perché tra oggi e domenica c'è l'assegnazione di questi codici con i quali si può, diciamo, concorrere ad acquistare il biglietto. Occhio che però i codici non possono essere venduti, quindi se qualcuno ti scrive una mail ti vendo questo codice, no.
0: No,
1: se qualcuno ti dice ti vendo un biglietto, no, è tutto nominale, per cui occhio. E ci tengono a precisare quelli degli Oasis che le mail ufficiali vengono da oasis@openstageit.com.
0: tutte le altre
1: sono truffe, quindi occhio, non fidate. Magari avete molta voglia di andarci, vi arriva un phishing, vi arriva una mail diciamo scorretta, magari date soldi a qualcuno a cui non dovete dare.
0: Su quello contano. Occhio anche quando ricevete WhatsApp dal vostro capo, soprattutto se vi chiede di spostare dei soldi nel caso voi foste dei banchieri, per dirne
1: esatto,
0: una.
1: Esatto.
0: E tra poco vi racconteremo perché. Come

0: Non parli più a me e scrivi ai paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini su Radio Capital al TG0.
1: Allora, si parlava truffe. Di truffe online, questa, ragazzi, la racconto oggi Corriere della Sera, è una truffa pazzesca, incredibile, costruita benissimo, una truffa da milione di euro, e la vittima di questa truffa non è appunto un fan degli Oasis, ma è addirittura il presidente, a questo punto ex presidente, di Fideuna, del gruppo Fideuroma, che è la banca la banca di consulenza finanziaria, il private banking del gruppo Intesa San Paolo. Lui si chiama Paolo Molesini, un manager di lunghissimo corso, un banchiere, cioè uno proprio con
0: di alto livello,
1: di altissimo livello. Il presidente di Fideuram a febbraio scorso ha ricevuto un messaggio WhatsApp che sembrava giungere proprio dal telefonino di Carlo Messina. Carlo Messina è il capo di Molesini, è l'amministratore di Banca Intesa, perché Fideuram fa parte del gruppo Banca Intesa.
0: Un altro banchiere.
1: Carlo Messina è il banchiere più importante e più potente d'Italia, diciamo, esatto, insieme a Orcia di Unicredit. Allora, e cosa si dice? Messina scrive a Molesini: guarda, dobbiamo operare attraverso la tua tesoreria di Fideuram una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro da mandare all'estero per fare un grosso investimento, poi ti arriveranno tutti i dettagli. Allora Molesini si attiva subito per capire come fare, e gli arriva una telefonata di un importante studio internazionale, un avvocato d'affari che Molesini conosce, che di solito fanno proprio questo tipo di operazioni. Al telefono in realtà non c'era questo avvocato d'affari, ma era proprio uno dei complici di questa banda, che aveva replicato con una voce, grazie a strumenti di intelligenza artificiale, esattamente la voce di quell'avvocato d'affari. Quindi Molesini c'ha il WhatsApp del capo, c'ha la telefonata con la voce che è proprio di questo avvocato che lui conosce molto bene, che dice: ora ti mandiamo la mail con tutti i codici tipo Oasis. E a quel punto

0: un'email provenienti da finti indirizzi email, ma sembravano veri, di questo studio di avvocati d'affari, in quali indicano a Molesini le coordinate delle società e dei conti esteri sui quali operare i pagamenti. Morale della favola: in pochi minuti partono 95 milioni di euro verso vari conti. Loro ovviamente a questo punto scatta un alert a Fideuro, dice: ma che sta succedendo? Riescono a bloccare 40 milioni subito in Cina, riescono a bloccare altri 13 milioni in poche ore in un conto in Portogallo, ma 36 milioni da febbraio ad oggi non sono stati recuperati e sono forse già stati convertiti in criptovalute, in Bitcoin, che è il modo poi per perderli quasi definitivamente. La procura di Milano sta indagando. Il povero per così dire, povero non è, Paolo Molesini, dopo un mese si è dimesso.
1: Cioè,
0: si è
1: la
0: dimesso
1: truffa
0: per,
1: del secolo.
0: Per motivi personali, adesso, ma ora abbiamo capito.
1: Cioè, la stangata, non so, The Italian Job, non mi vengono in mente cose da film, che uno dice: non è possibile che succeda.
0: Quindi
1: questo.
0: Quindi vuol dire una profonda conoscenza delle persone, capire.
1: È una truffa non improvvisata, questa non era improvvisata. Era difficile,
0: per mesi,
1: era difficile
0: per mesi
1: non cascarci, perché appunto a fronte di tutte queste pezze d'appoggio, mamma mia, paura. State attenti.
0: Sì, io non ho comunque 95 milioni da inviare a nessuno.
1: Quindi per quanto tu possa stare attento, insomma, non più di

0: su Radio Capital.
1: Boni, ragazzi. Cioè,
0: è un po' come la Casa de Papel.
1: Non
0: adesso,
1: è perché
0: no?
1: È stato truffato questo banchiere, Robin Hood.
0: Il problema, cioè, uno dice: vabbè, però una volta che rubano a qualcuno che di soldi ne ha tanti, proprio non è che proprio ti metti disperatamente a piangere. Sì. Il problema è che non sappiamo a chi li abbiano, a chi siano andati questi soldi.
1: Vabbè, notiamo una certa, diciamo, come dire, simpatia verso questi ladri che però.

0: Ragazzi, poi alla fine, come giustamente nota qualcuno, ma alla fine questa perdita poi...
1: Chi la ripaga?
0: Dove rigira questo mistrino? Vabbè, a proposito di società che fanno un sacco di soldi, oltre alle banche ci sono ovviamente le compagnie petrolifere.
1: E qui siamo alla buonissima notizia del venerdì. Questa, Edo, per me questa è una bellissima notizia.
0: Mi chiedo
1: perché abbiano aspettato così tanto.
0: Vabbè, comunque sia, il punto è che Eni ha detto che in tutti i carburanti, diesel e benzina della rete Eni Live e Eni, che sono parecchie centinaia in tutta Italia, da lunedì prossimo 28 settembre metteranno un tetto al massimo al prezzo dei loro carburanti. Quindi nei distributori Eni e Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro e la benzina non potrà mai superare 1,99 euro. Quindi sotto
1: 17 centesimi, no? Più o meno
0: rispetto ai livelli medi attuali, dice l'Eni. Questo per un mese, poi se serve si allunga anche per tutto l'anno. L'Eni dice: ci rendiamo conto che la strozzatura fra domanda e offerta è pazzesca, mancano anche la raffinazione a livello europeo, i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e per le aziende italiane, quindi intendiamo dare un nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla nostra clientela, e quindi facciamo questo. Palazzo Chigi ha risposto: grazie per questa roba, e quindi diciamo che vedremo, sarà interessante capire se nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche altre catene a questo punto si adegueranno a questo tetto, a questo price cap.
1: Beh, immaginiamo.
0: Vediamo.
1: Di sì.
0: Beh, l'Eni comunque è una compagnia particolare, perché comunque insomma la golden share sta al tesoro, il principale azionista è il governo, insomma lo Stato italiano.
1: Mi sembra una cosa sana e giusta.
0: Sì, hanno fatto anche parecchi profitti in più, per cui
1: appunto,
0: se ne ridanno indietro una parte.
1: Appunto, per questo dico, insomma, grazie. Adesso lo facciamo subito quelli. Grazie, continuate. Abbiamo apprezzato.

0: Jackson su Radio Capital. Abbiamo fatto un breve conto.
1: Allora, se questo sconto ENI è circa 17 centesimi al litro per il carburante, ai prezzi attuali, un pieno da 50 litri sono 8,5 euro.
0: Esatto.
1: Dagli 8,5 euro ai 10 euro, diciamo così.
0: Moltiplicatelo per un mese e forse, vabbè, dicono loro, fino alla
1: quindi
0: fine
1: ragazzi,
0: dell'anno.
1: Quindi ragazzi, lunedì si risparmiano 8,5 euro. Weekend pizza!
0: Vai!
1: Una!
2: TG0.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
18: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Verde. Rosa.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nina Simon su Radio Capital, You Belong to Me. Allora, al TG0 abbiamo raccontato di Eni che fa lo sconto di 17 centesimi da lunedì, tutti ad approvvigionarsi, vedremo come andrà. E, invece spostiamoci lì dove sono successe cose ieri durante la serata, cioè a New York, a Manhattan.
1: Per la Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poi alla fine la notizia dell'Eni e la notizia dell'ONU un po' si collegano, perché noi stiamo subendo tutto questo rialzo anche dei carburanti, perché Stati Uniti e Israele hanno deciso nello scorso febbraio di attaccare l'Iran nel tentativo di fermare il programma nucleare o altri motivi di rovesciare il regime, che invece sta come prima. Anzi, sono ancora più estremi, ora i Pasdaran hanno preso il controllo.
0: Certo, perché comunque sono contro chi bombarda.

0: guarda.
1: Esatto,
0: quindi...
1: esatto. Per questa bella iniziativa noi ci becchiamo il blocco dello stretto di Hormuz, una crisi pazzesca della distribuzione dei carburanti in tutto il mondo. Tanto Trump comunque il carburante ce l'ha, perché gli Stati Uniti sono uno dei più grandi produttori, hanno giacimenti di gas e possono andare avanti, di petrolio, possono andare avanti da soli.
0: Per quanto sia aumentato anche lì.
1: Noi no.
0: Però la cosa che spicca è che a un certo punto si è presentato a questa assemblea anche Benjamin Netanyahu.
1: Sì, come no, il premier israeliano ha fatto un discorso molto lungo, durissimo. Diciamo che quando lui è attaccato a parlare, 77 delegazioni di altre nazioni sono uscite dall'aula in segno di protesta
0: in blocco.
1: Lui li ha definiti codardi morali. Ha respinto ogni accusa mossa a Israele sul genocidio, dice la più grande bugia del secolo che noi abbiamo condotto un genocidio a Gaza. L'Iran dice abbiamo dovuto attaccarlo, se no saremo tutti morti. E poi durante il discorso ha anche detto che Zoran Mandami, il sindaco di New York, è un antisemita, è un amico di Hamas, ha criticato Francia, Regno Unito,
0: tutti.
1: Un discorso durissimo.
0: Ma io ti faccio una domanda: la Corte Penale Internazionale, ricordiamo male, o avrebbe spiccato un mandato di arresto?
1: Certo, assolutamente.
0: E allora com'è possibile che lui si sia potuto presentare alle Nazioni Unite?
1: Allora te lo spiego. Allora, intanto il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale dell'AIA per accuse di crimini contro l'umanità e crimini di guerra per lui e anche per l'ex ministro della difesa Gallant. Allora, 120 paesi fanno parte della Corte Penale Internazionale, quindi Netanyahu rischia l'arresto se va in uno di questi 120 paesi. Piccolo dettaglio: né Israele né gli Stati Uniti, all'interno del quale si trova il Palazzo di Rito dell'ONU, hanno mai ratificato lo Statuto di Roma che ha messo in piedi la Corte Penale Internazionale. Quindi Netanyahu ha avuto buon gioco, si è recato in un paese dove lui per questo paese lui non ha fatto niente, non è assolutamente arrestabile perché non riconoscono la Corte Penale Internazionale. A questo punto nessuno lo gli Stati Uniti non lo arrestano, l'ONU che è un organismo diverso dalla Corte Penale Internazionale non ha alcuno strumento per arrestarlo, non ha proprio, lui gode di un'immunità diplomatica, quindi lui se ne viene e se ne torna tranquillamente. Ma la cosa paradossale di questo periodo è che invece lo sapete che, al contrario di Netanyahu, chi non è potuto andare a parlare all'ONU? Il presidente palestinese Abu Mazen, perché gli Stati Uniti non hanno concesso ad Abu Mazen e alla delegazione palestinese il visto per andare a New York, perché per una normativa di sicurezza per motivi legati ad attività terroristiche. Quindi signori, noi abbiamo uno che è definito da una corte penale internazionale un terrorista,
0: sì,
1: un genocida,
0: crimini di guerra,
1: che invece può andare a parlare all'ONU, e uno che è il capo delle vittime di quel terrorista accusato di terrorismo non è potuto andare a dire la sua. Ha mandato un video?
0: No, è tutto surreale. Susan Sarandon è stata scarcerata, lei era finita in custodia cautelare perché stava protestando davanti al Palazzo delle Nazioni Unite, e così il mondo al contrario, almeno a me sembra così. 18:40 minuti a Radio Capital. A chi piacciono i Negrita alzi la mano, eccoli qua.
2: Noi siamo gli altri.

0: io sono gli altri, con noi siamo gli altri, come cantano i Negrita, bellissima questa canzone a Radio Capital e al TG0. Allora, caro Edoardo Buffoni, ieri tante polemiche perché vi abbiamo raccontato, no, il divario di questo paese, per cui insomma viene fuori che molti italiani dichiarano zero, 9 milioni per l'esattezza, tra tutti coloro che invece dovrebbero lavorare. E poi abbiamo anche parlato delle classifiche, cioè chi dichiara di più, chi dichiara di meno, e sono venuti fuori dei divari particolarmente interessanti, forse anche un po' sospetti.
1: Cioè i dipendenti comunali che guadagnano meno dei macellai,
0: i gioiellieri, ti dico solo che sono sotto i professori, cioè che notoriamente nel nostro paese sono ricchi, straricchi, no? Cioè quindi i gioiellieri che guadagnano dichiarano meno dei professori, ristoratori che dichiarano meno degli impiegati delle poste, c'è qualcosa che non va.
1: Qualcosa che non va, senza ovviamente mai pensare che non possono essere delle categorie a non comportarsi bene, ma sono sempre i singoli, quindi niente contro ovviamente i gioiellieri o i macellai che abbiamo citato, sono sempre appunto nell'evasione fiscale le marce che ci sono. Però in generale, Doris, sì, quello che spicca è un sistema sempre più polarizzato, perché pensate che questa IRPEF, che poi è l'imposta con cui si paga il welfare, no? La sanità e tutto, se tu aggiungi l'IRPEF statale a quelle regionali e comunali, tu hai, e vale più di 200 miliardi di introiti per lo Stato, ecco, IRPEF, il 70% di questi IRPEF è pagata dal 30% dei contribuenti. E chi sono questi contribuenti? Sono i dipendenti con le buste paga e i pensionati che guadagnano, che hanno un reddito dai 29.000 euro lordi all'anno in su. Allora tu fai un calcolo che 29.000 euro lordi, non stiamo parlando di Elon Musk, stiamo parlando di un reddito medio, se vogliamo, un reddito che può, anche se è un monoreddito in famiglia, far fatica anche di questi tempi a andare fino. Quindi tu hai questa categoria, le categorie dei dipendenti e dei pensionati che si accollano la maggior parte delle spese poi pubbliche. Allora, a cosa è dovuto questo? Sicuramente all'evasione, ma anche al fatto che, per esempio, questo governo ha deciso di favorire molto, per esempio, gli autonomi e le partite IVA. Ora, buoni partite IVA, non ce l'ho con voi, però certo, portare la flat tax al 15% alle partite IVA fino a 85.000 euro lordi all'anno E vuol dire aver fatto un buon favore. Poi è ovvio che la partita IVA non c'ha tutta un'altra serie di cose, di contributi eccetera eccetera, lo sappiamo. Ecco, diciamo che poi 85.000, se tu poi rischi di arrivare a 80

0: 7.000 e quindi pagare un botto, che magari fai? Questo può stimolare il fatto che alcune prestazioni,
1: dice, sai che c'è,
0: non,
1: per
0: non
1: quest'anno
0: diciamo
1: o non le dichiari oppure scegli di non aumentare, esatto, il lavoro per non andare poi sopra quella,
0: quindi,
1: soglia.
0: Insomma, ci sarebbero, considerando anche che poi l'IRPEF con la faccenda dell'inflazione, il fiscal drag, vale la pressione fiscale, in realtà comunque che ne dica il governo è aumentata. Ma alla fine questo rapporto si fa questa domanda finale, Doris, vediamo se ti ci ritrovi e vi ci ritrovate. È così, siamo così poveri? È povero un popolo che si gioca 177 miliardi di euro in un anno al gioco d'azzardo? È povero un popolo che nelle classifiche internazionali primeggia per abbonamenti a pay TV, possesso di smartphone, animali da compagnia, secondo al mondo per le spese in chirurgia estetica, unghie e tutto? No, infatti siamo i primi nella classifica OCSE per l'evasione fiscale.
1: No, diciamo, molto bene. Questa vabbè, vi abbiamo unghie, dato Doris, delle buone le unghie. Questa era per compensare le buone notizie che vi abbiamo dato prima. Posso vedere che
0: facciamoci
1: sono le
0: unghie. Una domanda, diamoci una risposta.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì, questa cosa dei telefonini, no? Gli italiani sono tra i primi in Europa a correre quando c'è il nuovo modello. Chi se ne frega, piuttosto si mangia pane, maionese.
0: Beh,
1: che ne
0: gli
1: so,
0: italiani.
1: Gli italiani.
0: Alcuni. Italiani,
1: gli italiani,
0: sì,
1: cioè no, proprio dati statistici. Cioè, ci piacciono molto i telefonini e quindi il nuovo modello. La chirurgia plastica. Edo, io te l'ho detto, smettila questa chirurgia plastica.
0: Ti piacciono? Sono cambiato.
1: No, sei liscio, però spendi troppo.

0: Beautiful Girl dell'INXS su Radio Capital, quindi tasse, evasione.
1: Mamma mia.
0: Questo è il punto. No, però attenzione. Sì. Possiamo diventare ricchi domani.
1: Allora, vi ho ricordato che questo 177 miliardi all'anno gli italiani spendono per i giochi d'azzardo e lo Stato biscazziere ne ha pensata un'altra. C'è una nuova lotteria che arriva, il CONI ha fatto questo accordo con la Sisal, da lunedì prossimo ci sarà il Win for Italy Team, puoi giocare tutti i giorni, ma non nelle partite. Cioè giochi
0: così,
1: giochi i numeri, come il Superenalotto, e vinci e sprechi altri soldi.
0: Viva!
1: Meraviglia, meraviglia.
0: No, cioè
1: un'altra lotteria.
0: Sarebbe da piangere. Un'altra lotteria.
1: Però è per finanziare la nazionale di calcio.
0: Beh, questo fiore all'occhiello nazionale, dai. Vuoi non finanziare?

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinoni.it.

0: gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Zimarex Collagene, azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sale a 7 il numero delle vittime degli attacchi russi su Kiev delle ultime ore, 46 i feriti. Droni di Mosca hanno colpito un complesso residenziale e degli uffici, mentre Zelensky conferma il via libera di Trump alla produzione in Ucraina dei missili Patriot. Trump, che ha detto di aver parlato anche di Iran nel suo incontro con Xi Jinping, andrà tutto alla grande, le parole del capo della Casa Bianca. Oggi il ministro degli esteri iraniano, Rakhchi, ha confermato la proposta di Teheran a Washington, 7 giorni di tregua in cui si riaprirebbe lo stretto di Hormuz e si avvierebbero i colloqui sul nucleare. Intanto i ribelli Houthi, che da settimane controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, hanno assicurato all'Unione Europea di non voler interrompere il traffico e in particolare di non voler attaccare navi europee. Pochi giorni fa il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una missione della Marina per garantire il passaggio delle navi italiane proprio a Bab el-Mandeb. E il governo definisce un lodevole atto di attenzione la decisione di Eni di porre un tetto al prezzo dei carburanti a partire da lunedì prossimo. Un euro

0: e 99 al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Da domani intanto cala il taglio delle accise sul gasolio, passerà da 12 a 6 centesimi al litro. Lo sport, il calcio è il giorno del secondo esordio di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Riccardo Quadrato.
1: Il risultato conta, certo, stasera il Belgio, poi due volte la Turchia e la Francia, per non steccare anche in Nations League. Ma il Mancini bis svela un altro compito imprescindibile: riconquistare chi ama l'azzurro e che da quell'azzurro si è sentito tradito a causa degli ultimi flop. La risposta dell'Olimpico è freddina, poco più di 30.000 biglietti venduti, con l'auspicio di un'impennata a ridosso del match. Il Mancio, redento dopo il tradimento di 3 anni fa per abbracciare il progetto arabo, ha dalla sua le statistiche: è stato l'ultimo ad aver vinto con l'Italia nella notte magica di Wembley del luglio 2021. Il CT prova ad intrigare con tanti volti nuovi che arrivano da altri campionati ed un paio, Coppola e Romano, già pronti al debutto. Basterà?
0: Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: canzone meravigliosa, tra l'altro siamo tutti affezionati a questa canzone perché fu l'ultima che lui cantò prima del ritiro dalle scene, proprio a New York, diversi anni fa, nel 2006. Allora, caro Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Eccoci Doris, buonasera, buonasera.
0: TG0 con Simone Girasole ed Emanuele De Nina.
1: Oh, David Bowie, il cantante preferito di Mary Cacciola.
0: Sì, è vero, che salutiamo e amiamo.
1: Che domani insieme a Flavia Cercato ovviamente saranno a Fattore C dalle 12 alle 14 sabato e domenica. Mi viene in mente anche la nostra amica Mary Cacciola per via della notizia che stiamo per darvi che riguarda Reggio Calabria.
0: Eh sì.
1: Guai
0: sì,
1: a chi gli tocca sì. Reggio Calabria a Mary, eh?
0: Regina Doc.
1: Il lungomare più bello del mondo. Che poi è proprio bellissimo.
0: È bellissimo, come si mangia bene, quanta eleganza.
1: Bellissimo.
0: E poi
1: la politica.
0: La passione politica.
1: Eh sì, ragazzi, perché domenica e lunedì a Reggio Calabria si vota, ci sono delle elezioni, ma non per il sindaco, si chiamano elezioni suppletive. Cosa vuol dire? Siccome c'era un deputato di Reggio Calabria di Forza Italia che si chiama Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco quest'anno. Tu non puoi fare il sindaco e il deputato, per cui lui, facendo il sindaco di Reggio Calabria, il nuovo sindaco, ha lasciato scoperto un posto alla Camera dei Deputati. Quindi questa elezione serve solo per eleggere un nuovo deputato e ci sono vari candidati. La novità è questa, che lo stesso Cannizzaro ha detto: io c'ho un amico mio che fa l'avvocato, è di Roma, è bravissimo, si chiama Fabio Roscioli e lo voglio candidare. Ma che è successo? Che è arrivato il generale Vannacci che ha detto: ah, tu vuoi candidare questo Roscioli? No, io, futuro nazionale, ho un mio candidato a Reggio Calabria, si chiama Mimmo Giannetta. Allora incominciano a fare i comizi, perché lì si spacca tutto nella destra, eh? Sta a vedere che vince uno di sinistra, perché qualcuno vota Vannacci e qualcuno vota il centrodestra e vince la sinistra. Comunque, e arriva Vannacci e fa un comizio a Reggio Calabria, sì, e comincia a dire: calabresi, vi stanno proponendo un avvocato di Roma, cioè vi state cuccando una roba che non è vostra. Senti Vannacci.
2: In pratica vuole trasformare il malcostume in normalità e vuole convincervi che se siete stati cornuti per tutti i decenni precedenti dovete continuare a rimanere mazziati per il futuro, eleggendo un qualcuno che non fa parte della vostra città e che non vi può rappresentare.
1: Capito?
0: Ha detto cornuto, cornuto a Reggio Calabria.
1: A mia. E allora la sera dopo Ciccio Cannizzaro ti fa un comizio.
3: Quindi ha detto che i regini sono asini e poi stasera mi hanno fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Cornuto se tu e culo il tuo dici. Cornuto se tu e culo il tuo dici. Scusa, con tutto il dovuto rispetto.
0: Con il dovuto rispetto.
3: E tu vieni a Reggio.
1: Quindi cornuto se tu
0: e chi non tu dice. Cioè chi non te lo dice.
1: Per pronunciarla bene.
0: Cornuto sei tu e chi non
1: ricorda,
0: te lo dice.
1: Chi ci ricorda?
0: Ma mi viene un nome.
1: Certo la qualunque. Certo,
0: un nome a caso.
1: De Santis. Com'era?
0: Tu io non ti sputo perché ti incipio.
1: Ti profumo.
0: Vabbè.
1: È così.
0: Era un po'
1: così. Com'è cornuto cioè tu,
0: sì, tu e cun tu dice
1: così,
0: Mary scusaci se abbiamo,
1: so,
0: abbiamo detto
1: così,
0: male
1: così.
0: Ma sembra davvero
4: De Santis.
0: Eccolo. Ecco.
4: Io non ti sputo se no ti profumo, io non ti piscio che ti lavo, io non ti cago che ti ingiprio.
0: Sempre parole molto delicate, parole delicate.
1: Vabbè,
0: dicendo,
1: ragazzi,
0: la passione politica
1: si infuoca la
0: porca miseria.
1: Però è un segnale, questo poi, no? Ma Vannacci quindi può veramente far fallire i candidati di destra? Attenzione, tema per
0: i
1: prossimi mesi.
0: È il primo test,
1: esatto.
0: È il primo vero test elettorale.

0: Aladdin, Baby Steps su Radio Capital TG0. Attenzione, perché qui finalmente ci possiamo prendere una rivincita, care ascoltatrici, perché è uscito questo bellissimo rapporto Istat, il report sulle disparità di genere
1: per quanto riguarda i lavori in casa.
0: Allora, tu dirai, non è più come 20, 30, 40 anni fa che le donne fanno tutto a casa. Io lo so, sono piena, poi tra l'altro posso testimoniare di uomini estremamente collaborativi nella mia vita, quindi io lo so che voi lavate, cucinate, sparecchiate, caricate la lavastoviglie, proprio tutto, tutto, tutto. Infatti il divario tra uomini e donne dentro casa, tra le mura domestiche, poca cosa, cioè le donne...
1: No, come poca cosa? No, è diminuito poco, è diminuito poco, cioè il punto è questo.
0: Voleva,
1: ragazzi,
0: essere ironico. Sì, sulle donne lavoratrici, il 70% del carico familiare. Viva!
1: Allora siamo ancora 70 e 30.
0: Ma
1: cioè,
0: tu ti
1: tu
0: rendi
1: fai
0: conto?
1: 70 e io cioè, siamo a casa io e te, metti, fossimo una coppia.
0: Io
1: tu
0: 70...
1: 70% di tutte le lavatrici, lavastoviglie, andare a prendere, posare,
0: porta,
1: telefonare,
0: la spesa, la cucina.
1: Il carico familiare complessivo 70 lo fai te e 30 lo faccio io. Tu quello che volevi dire anche è che in realtà questo divario sta diminuendo, ma poco.
0: Allora, in 20 anni 55 minuti
1: però,
0: le donne hanno guadagnato 55 minuti di vita propria, nel senso che fino a 20 anni fa quant'era il carico domestico?
1: Allora tu pensa che una donna dedica alla casa e alla famiglia oggi 4 ore e 21 minuti al giorno, l'uomo 1 ora e 54 minuti. Cioè è un carico sproporzionato, direi, no? Però allora, voglio dire, se tu vedi la tendenza, però
0: scusa, la tendenza va bene, però non mi ritorna, cioè non so se a casa tua è effettivamente così, cioè tu ti occupi solo del 30%? Cioè come va da te?
1: Ti posso dire, togli uno 0,3%. No, sto scherzando.
0: Perché lo so come fai tu.
1: Allora, però ragazzi, dipende cosa vuol dire distribuzione del carico familiare, cioè nel senso, va bene lavastoviglie e lavatrice, ma rientra anche andare a prendere la figliola al corso di Kung Fu dall'altra parte della città?
0: Secondo me sì,
1: vale. Allora su questo io
0: sei forte,
1: top,
0: cioè nel
1: top.
0: Senso,
1: cioè io pur di non c'è da sparecchiare e da caricare la lavastoviglie, io pur di non farlo, se mia moglie mi dice allora se non fai questo vai a prendere tua figlia col motorino sotto la pioggia a 10 km
0: all'aeroporto
1: dal corso di Kung
0: di Fiumicino
1: Fu, io vado, esco, vado.
0: Vabbè, non so come va dalle vostre parti, vale tutto, scendere la spazzatura,
1: tutto.
0: Sono sai che cosa? Secondo me ci sono quelli che dicono ma lo facciamo dopo i piatti, dopo la cena, no? Adesso mettiamoci un po' sul divano, poi facciamo dopo, poi perché, qualcuno si addormenta.
1: Sì, ma perché voi donne volete farlo subito questa cosa? Non possiamo
0: perché
1: aspettare
0: così ti togli
1: un paio
0: il pensiero.
1: Ma se lo voglio fare dopo?
0: Ma dopo non ti va perché ti addormenti,
1: lo
0: stai vedendo
1: dopo,
0: un film.
1: Faccio stanotte,
0: non è vero, poi tu ti addormenti.

0: capolavoro del 1989, sempre attuale, che sarà Fiorella Mannoia, Ivano Fossati contro ogni tipo di tirannia. 19 minuti, buffoni.
1: Ma, no, credo, perché tutta questa prescia che ci avete, i piatti vanno lavati subito, allora, sparecchiare.
0: L'ordine preciso e rigoroso è piatti, sì, rusco, spazzatura, monnezza, come la vuoi chiamare?
1: Rusco e il brusco.
0: Rusco e il brusco, divano. O libro, allora, musica, quello che ti pare. Questo è l'ordine.
1: Fate?
0: Pulizia,
1: cioè,
0: mentale, capisci?
1: Ma
0: pulizia mentale.
1: Io invece mi alzo la tavola, mi prende subito una stanchezza,
0: credo,
1: una cecagna, mi va a buttare orizzontale sul divano, riprendo le forze dopo un paio di puntate di serie.
0: Di ore.
1: E lì poi, come un grillo, vado a sparecchiare.
0: Ci crediamo tutti.
1: Dai,
0: vuoi
1: su,
0: sentire?
1: Dai,
0: vuoi
1: su,
0: sentire?
1: Sì.
0: Vai.
2: Doris, mi dispiace, ma io approvo in pieno quello che dice il tuo collega.
1: Oh,
2: perché
1: bravo,
2: alla fine questo 70% ve lo volete prendere voi.
0: Sì, è vero.
2: Perché volete fare le cose come volete voi.
0: Precise.
2: Non accettate il modo di fare maschile.
0: Sì,
2: quindi,
0: sì.
2: Bravo, avete il 70%.
1: C'ha ragione.
2: Ciao Massimo d'Alessandro.
0: Massimo ha capito, ha fatto l'analisi chiara,
1: certo,
0: lucida, precisa.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: la colpa delle donne, perché volendo fare tutto bene, capito? Alle 9 di sera, quando torni a casa, tu proprio quello specchio lì lo vuoi far bene, quel fornello deve
1: però
0: proprio brillare.
1: Date un gancio, date un assist alla nostra pigrizia in questo modo.
0: Certo.
1: Tu
0: dovresti
1: dire, vabbè, fallo te, fallo come cazzo.
0: Senti,
1: te,
0: però attenzione, perché
1: sì,
0: c'è qualcuno,
1: scusa,
0: che dice: ma riparare,
1: esatto,
0: il sifone, smontare, passare la calce, aggiustare la serratura, rientra.
1: Sì, sostituire la lampadina, arrampicare.
0: Allora, se tu mi vai a rientra, caccia di, dai, tonni di salmoni, tonni, e mi aggiusti il sifone,
1: sì,
0: mi riguardi le fondamenta, allora,
1: certo,
0: ti posso abbonare anche il piatto. Cioè, vabbè, lo posso fare io, però
1: ti porto della selvaggina
0: così, capito, col coltello tra i denti.

0: Gabriel con Out of Reach su Radio Capital. Allora è venerdì, quante cose belle ci aspettano nel fine settimana, speriamo tantissime.
1: E il tempo è bello, per
0: il tempo
1: cui
0: è bello, si può andare per mari, per laghi, per fiumi o per musei. Allora tra poco un piccolo concentrato di bellezza
1: con un grande ospite, possiamo già dirlo,
0: Aldo Cazzullo, che ci verrà a trovare.
2: TG Zero.
3: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Prova, prova. Ok, registriamo.

0: Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Edoardo Bennato, che bella questa canzone, Edoardo Buffoni, Edoardo Bennato.
1: Siamo così.
0: Allora, al TG0, grande ospite.
1: Grande ospite, perché è venerdì, quindi ci apprestiamo a un weekend in cui magari andremo ad ammirare qualche bellezza italiana ed è facile che voi magari vi imbattiate in un qualche movimento di quella che è stata l'età dell'oro dell'Italia da tantissimi punti di vista, cioè del Rinascimento. E al Rinascimento, a questa età dell'oro italiana, è dedicato l'ultimo libro storico, ci aveva lasciato con San Francesco, diciamo così, di Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento, edito da Harper & Collins. Aldo Cazzullo è con noi. Ciao Aldo, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Buonasera, bentornato. Senti, il vero dono che noi italiani abbiamo dato all'umanità, tu dici, al Rinascimento?
2: Sì, l'umanesimo, l'idea che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, ogni uomo è al centro del mondo e ogni uomo e ogni donna, e sottolineo donna, ha una dignità che va sempre rispettata. Mi sembra più che mai attuale e urgente questo rispetto della dignità umana, del lavoro umano, oggi che l'uomo viene, pensano di poterlo sostituire, il corpo dagli umanoidi e la mente dall'intelligenza artificiale.
1: No, ecco, no, infatti nell'introduzione a questo tuo libro, Aldo, ci ha proprio colpito il fatto che tu hai elencato anche una serie tipo delle sette piaghe dell'età contemporanea e tu dici che tra le quali c'è appunto l'avvento di creature postumane, no? Oltre alla crisi della democrazia, il cambiamento climatico, l'impunità fiscale dei immense ricchezze, e dici: guardate che il Rinascimento italiano ci può dare qualche lezione su questo in qualche modo. Quale?
2: Ma certo, perché vedi, questi grandissimi che racconto nel libro, Quando l'Italia rinacque, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, io ci metto anche Cristoforo Colombo, beh, vedi, non erano persone colte, non avevano imparato il latino, non avevano studiato 12 anni, erano già a lavorare in bottega, sulle navi, però erano persone curiose e ci hanno spalancato nuovi mondi. Leonardo studiava il volo degli uccelli e disegnava macchine che a distanza di mezzo millennio sono state realizzate. Michelangelo sezionava i corpi per scoprire i segreti del corpo umano e perse l'appetito, mangiava sempre pochissimo, infatti ha campato fino a 90 anni. Raffaello ha portato la Madonna sulla terra, no? Le Madonne di Raffaello sono delle mamme che giocano con il bambino. Tutti noi possiamo riconoscere la nostra madre nelle Madonne di Raffaello. E poi Ariosto, le grandi scoperte scientifiche, Galileo Galilei, vedi, mettevano le loro scoperte al servizio dell'umanità, con la bellezza, con l'arte, la scienza, la cultura. A me sembra che oggi le scoperte tecnologiche servano soltanto a pochissime persone che stanno accumulando talmente denaro, talmente potere, che veramente diventeranno padroni del mondo, no? Io preferisco Leonardo e quella del... Infatti, sapete che Leonardo è il nome più diffuso d'Italia, da 8 anni a questa parte il nome più dato ai neonati.
1: Ai maschi.
2: Leonardo, mi sembra un segnale incoraggiante.
0: Bello, un bel segnale, anche perché siamo un po' lontani dall'umanesimo in questo momento, la sensazione è questa. Senti, nel tuo libro racconti anche con grande emozione, mi piacciono molto i tuoi racconti personali, di quando a 6 anni sei andato

0: a vedere il Mosè di Michelangelo, no? Per la prima volta i tuoi genitori ti hanno portato a Roma, e forse è nato tutto lì, cioè anche il tuo interesse per la storia, per l'arte, per la bellezza.
1: Sì. È stato l'imprinting. Mi sono trovato davanti a questa statua che sembrava davvero reale. Si racconta che Michelangelo l'avesse ferito con lo scalpello dicendogli perché non parli. In realtà è vero che Michelangelo fece qualcosa del genere, ma non con Mosè, con una statua di Gesù. Michelangelo, quando era vecchio, si vedeva sconfitto, sconfitto perché lui era un patriota della Firenze repubblicana e avevano vinto i Medici. Sconfitto perché sognava di conciliare il protestantesimo con il cattolicesimo e era diventato papa il suo nemico, grande inquisitore Paolo IV, che poi come ritorsione gli levò lo stipendio. Ecco. Michelangelo, che era molto legato al denaro, dovette lavorare gratis per fare la cupola di San Pietro. Non so se mi spiego.
0: Cioè, l'ha fatta gratis. Bene,
1: dicevo, questo Mosè sembrava vivo, sembrava mi guardasse, che mi parlasse, e aveva questa fronte luminosa. Lo sguardo dell'uomo che ha visto Dio, sembrava avesse anche le corna, in realtà erano dei raggi di luce. È l'uomo che ha visto Dio e nel volto di Dio ha riconosciuto se stesso, perché siamo tutti creati immagine e somiglianza di Dio. Non ci ho dormito per giorni, provavo a addormentarmi e mi appariva davanti il Mosè di Michelangelo.
2: Peraltro, Aldo, appunto, visto che diciamo oggi è venerdì e quindi ci possiamo in Italia, come ti giri, fai 500 metri e trovi una grande bellezza, tu citi anche, racconti anche di monumenti del nostro grande Rinascimento che magari non sono i soliti, appunto stiamo parlando delle grandi strade, delle grandi chiese, no? Ci sono tesori rinascimentali nascosti anche in città più piccole o magari nascosti nelle città più grandi.
1: Ma questo è straordinario, perché vedi, è vero che l'Italia non si unifica durante il Rinascimento, ma il fatto che avesse tante piccole capitali fa sì che ognuna rivaleggiasse con le altre. E quindi il Rinascimento nasce a Firenze, poi arriva a Roma grazie ai papi, poi va a Napoli, il maschio Angioino ha un arco d'ingresso che è rinascimentale, bellissimo. Sì. Antonello da Messina, grande pittore, era siciliano. Il Rinascimento va a Milano, a Venezia, a Bologna, a Genova, diventa un fenomeno italiano, ma non soltanto nelle grandi città. Tu pensa a Ferrara, a Urbino, a Mantova, a Saluzzo, a Vigevano, la piazza di Vigevano l'ha disegnata Leonardo. In ogni città italiana c'è un capolavoro del Rinascimento: la Basilica Malatestiana a Rimini, la piazza della Loggia a Brescia, il Mausoleo del Colleoni a Bergamo. Ecco, il Rinascimento è dappertutto in Italia, lo respira nell'aria, non solo la bellezza, ma questa idea della dignità umana. Ecco, sono cose che mi rendono orgoglioso di essere italiano. Io cerco di trasmettere questo amore, questo orgoglio nei miei libri.
2: E questo lo fa, e questo
0: anche nel nuovo, no? Quando l'Italia rinacque, appunto, il nostro Rinascimento.
2: Peraltro aggiungiamo anche che il genio italiano di cui ci sta parlando Aldo Cazzullo è anche il titolo di questa lezio, chiamiamola così, facciamo un po' i pomposi, in realtà questa serata,
1: no,
2: che
1: racconto,
2: tu
1: racconto
2: che Aldo Cazzullo terrà il 9 ottobre prossimo alle 18:30 al Teatro Malibran di Venezia, appunto altra capitale di cui stai parlando, nell'ambito del Festival delle Idee, quindi altra occasione per incontrare Aldo Cazzullo e avere un po' dei suoi racconti magnifici in diretta.
0: Esatto, e la curiosità, no? La cultura ha cultura che ha curiosità, quella è la cosa bellissima, e tu ce la insegni sempre, ci stimoli a vedere le cose belle in giro per il nostro paese. Grazie Aldo Cazzullo, grazie.
1: Ciao.
0: Mille.
2: Buon lavoro.
0: A presto, buon lavoro.
1: Un saluto a voi e tutti gli ascoltatori.
3: TG0.

0: dei Coldplay, le bandiere, quanto mi piaceva il gioco in cui dovevi indovinare, no, forse esiste ancora, in cui devi indovinare le bandiere dei vari paesi, cioè ti mettono le bandiere e tutto. Ah, Brasile, Giappone, Svizzera.
1: Qual è la tua bandiera preferita?
0: La mia bandiera, dico una banalità, però forse il Giappone.
1: Ma lo sai anche la mia.
0: Davvero? Perché quel pallone lì...
1: Non è che in particolare il Giappone mi stia... No, sarà sicuramente un bellissimo paese, però comunque bianca con questo sole rosso
0: è molto
1: è di una semplicità
0: estrema.
1: Poi i tondi di solito ci sono poco nelle bandiere,
0: ci sono
1: quadrati, stelle, eccetera.
0: Ci sono le stelle, le croci, no? tante croci, e va bene.
1: Dovremmo fare un quiz sulle bandiere in radio, pensa che roba.
0: Però come fai a descrivere i colori delle bandiere?
1: Nell'assurdo.
0: Senti un po', allora, lo dicevamo prima, salutando Aldo Cazzullo, che sarà presente al Festival delle Idee. Ma uno dice: che cos'è questo Festival delle Idee?
1: Che è Venezia.
0: Venezia e dintorni di Venezia, anche Mestre, ad esempio, è praticamente un festival spalmato su 2 mesi, quindi non tutto concentrato in 2 o 3 giorni, ma diversi fine settimana, diverse serate, fino al 30 ottobre del 2026. E devo dire che il tema di questa edizione, che è l'ottava edizione, è molto molto interessante: desiderio o dovere? Perché ci vorrebbe l'armonia, no?
1: Qualcuno direbbe prima il dovere e poi il piacere.
0: Bravissimo. Se ciò che desideriamo diventa anche ciò che sentiamo di dover compiere, è proprio perfetto. Allora, per cercare le risposte, ma meglio, anzi, per cercare le domande giuste, ci saranno ospiti incredibili che magari rappresentano anche idee, istanze diverse, perché quello è uno spazio dove appunto le idee circolano senza troppe bandiere, in maniera fluida. Si discute, io la penso così, tu la pensi così. È un modo per farsi venire in mente tanti stimoli, no? Scorrendo il parterre degli ospiti, sono tutti straordinari, perché si va dalla musica, Dardust, Levante,
1: Fiorella Mannoia,
0: si va a personaggi dello spettacolo, scrittori, sportivi, c'è Carlo Lucarelli, ad esempio. C'è Dacia Maraini, c'è Massimo Recalcati, Alessandro D'Avenia, Stefania Andreoli.
1: Quindi ce n'è per tutti.
0: Sì,
1: ce n'è per tutti, ci sono i biglietti, andate a vedere su festivalidee.it e trovate tutto il programma. Comunque, diciamo. E poi si può unire il desiderio, unendo magari una gita a Venezia e un appuntamento con queste persone, no?
0: Ah, assolutamente.
1: Tipo,
0: vai a vedere Venezia, che in questo periodo è bellissimo, poi ti ascolti 2 o 3 cose interessanti.
1: E dopo? Fegato.

0: tra i Cardigans, questo gruppo svedese che insomma ha fatto successo soprattutto per questa canzone che narrava di un amore tossico. My Favorite Game è quello che tu lasci perdere, cioè quello che ti piace tanto ma ti fa male. Poi quando ti stringi a un cactus, cioè proprio dici voglio questo cactus e ti fai male, poi sanguini. Non va bene.
1: No,
0: non va bene. Allora, Edoardo Buffoni.
1: Doris, che dire, voglio solo segnalare, ci sono anche questo weekend di tantissime sagre. Funghi, salsicce, ovunque. Vi segnalo la festa del vino del Monferrato a Casale Monferrato. Dici?
0: Se dici vino, Casale Monferrato è proprio quello rosso, buono, bello, corposo.
1: È buono.
0: È buono.
1: Dopo il terzo bicchiere ancora meglio.
0: Sì.

0: Rock, la nostra ultima canzone di questa sera al TG0. Buone sagre, dei funghi, del vino, di quello che vi fa. Dell'ocio.
1: A Montalcino, eh?
0: Che cos'è l'ocio?
1: Ragazzi, è la sagra del papero. È il ragù e cose, lo so,
0: no,
1: non è per
0: vabbè
1: ma è
0: no,
1: ragazzi,
0: non è vegano.
1: Ognuno, cioè, la saga del fagiolo, la saga
0: Simone
1: del fagiolo.
0: Girasole, Emanuele Denina, Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Torniamo lunedì, tra poco Massimo Aldani.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.

0: Multileni.it.
1: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Jeep.

0: jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Fissa un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio nelle sue stazioni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Il limite, circa 17 centesimi sotto gli attuali prezzi medi, scatterà dal 28 settembre per 30 giorni. L'iniziativa arriva mentre si dimezza lo sconto sulle accise, passato a poco più di 6 centesimi al litro. Il Colosseo riaprirà domani dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti, precipitato durante i lavori tra il 22 e il 23 settembre, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo aver incontrato i dipendenti del parco archeologico. Intanto prosegue l'inchiesta, 7 persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla sicurezza sul lavoro. Ecco le parole del ministro Giuli.
11: Siamo venuti a condividere uno stato d'animo con i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo. Guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti, aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati prima possibile nelle sedi opportune per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
10: Papa Leone in Francia, Notre Dame ha parlato di una pace minacciata dalla barbarie e denunciato le vittime innocenti delle guerre. Sull'intelligenza artificiale ha chiesto di rimettere l'uomo al centro. E si chiude la visita di Xi Jinping a Washington. Trump definisce l'incontro molto produttivo, mentre il presidente cinese parla di prospettive per relazioni sempre più positive. Intanto Putin assicura che la Russia non prepara ostilità contro l'Europa, mentre il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti hanno autorizzato la fornitura di missili Patriot all'Ucraina. Perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 14 minorenni accusati di frequentare gruppi online che esaltavano ideologie suprematiste e proponevano attentati. Tra le ipotesi investigative anche un possibile progetto di attacco ad una scuola. Siamo allo spot.

0: domani il Gran Premio di Azerbaigian per la Formula 1, George Russell in pole position, sedicesimo Antonelli. Tra poco il calcio con la nazionale italiana impegnata contro il Belgio in Nations League. Per il tennis, Sinner ha annunciato che salterà anche la ATP 500 di Pechino. Il ginocchio non è ancora pronto, ha spiegato numero uno azzurro. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto era bella questa canzone di Carl Carlton, che tra l'altro era scritta da Leon Haywood, però Carl Carlton era un gigante assoluto della post disco e ha regalato uno dei groove da dance floor più contagiosi di sempre. Appunto era She's a Bad Mama Java 1981, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend. La serata di venerdì, che naturalmente si apre con il soul, il funk, l'R&B, con qualcosa appunto dell'altro ieri, grazie a Doris, grazie a Edoardo per il TG0. Si apre la serata musicale celebrando il miglior tour dello scorso anno nell'hip hop, Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar e SZA con All The Stars da appunto Black Panther. I due hanno realizzato un tour lo scorso anno, il Girl National Tour, che è stato il tour di maggiore incasso nella storia dell'hip hop, incasso di 400 milioni di dollari e affluenza di 2 milioni di spettatori. Tempo fa aveva diviso il palco con Kendrick Lamar Yellow Wolf. Questo è il nuovo singolo che celebra il Sud, intitolato My Country.

prima che Kendrick Lamar, poi Yellow Wolf avevano diviso anche il palco tempo fa, questo Capital, diciamo un blend sonoro che si sposta dall'hip hop al country molto velocemente. Questa era la celebrazione del sud e dei suoi cliché da parte di Yellow Wolf con My Country, novità su Capital, qui fine anni 80 direi, per Rick James. C'è la strada, c'è l'urban funk, prodotto magistralmente da Rick James. Questa è

Una vera star, Rick James, nel bene e nel male non passava sicuramente inosservato, celebre il tour con Prince che apriva i suoi concerti, che però era aveva troppa personalità, aveva troppe idee, e Rick James non riusciva a contenerlo e aveva paura di perdere il pubblico live, pubblico dei concerti, che era stranamente ipnotizzato da Prince, come dar loro torto per l'appunto. Era Rick James, che però è uno dei modelli insieme a Sly, insieme a James Brown di Prince. Qui c'è l'esplosione proprio del post funk più autentico appunto di Rick James. Un album interessante che era Garden of Love, siamo un po' in là nel, diciamo, nella carriera di Rick James, però era sempre trend topic nel,

nell'ambito del funk, come d'altra parte anche Tina Marie, che aveva una voce strepitosa, e questo era il classico funk sofisticato, Need Your Loving, Tina Marie, prodotta da Rick James.

Prima ho sottolineato la linea vocale appunto di Tina Marie, che era veramente dotata, era veramente baciata, era blessed, come dicono gli americani, era veramente talentuosa, però anche la linea di basso secondo me ha fatto il suo, e quando si parla di basso ovviamente il mondo di Rick James diciamo è un ottimo esempio. Aveva creato molti successi suonando semplicemente il basso o innamorandosi del basso di Peter Tosh, Rick James, che era un chitarrista a sopraffino. Questa era la sua produzione per Tina Marie, l'album era appunto Irons in the Fire, se non sbaglio.

con lei adagiata di fianco al camino, bellissima copertina, molto sofisticata, anche se invece era molto più diretto il prodotto dell'album, la produzione. Questa era Need Your Loving, Tina Marie, qui su Capital. Uscirà a breve la versione, diciamo, per i super fan di Anderson .Paak, con all'interno delle bacchette che abitualmente usa Anderson .Paak, non credo che siano personali ma della marca appunto utilizzata da Anderson .Paak. Uscirà l'album con Corday, che è anticipato da questo brano estremamente

Cold Day che uscirà appunto il mese prossimo. Ho sottolineato questa versione per i fan più accaniti, per le cinture nere di Anderson .Paak, con la chopstick o con diciamo le bacchette della sua batteria. Poi ci sarà anche una versione su vinile del nuovo album di Anderson .Paak, Cold Day e Good Day, con in sottofondo tra l'altro Fat Man's Scoop. E con Fat Man's Scoop ritorneremo tra pochissimo qui su Capitol.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
14: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
15: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
15: Una produzione One Podcast.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
20: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
22: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: appunto di Fatman Scoop, prima con Anderson Paak e Corday con Be Good, e vi ricordo la versione che trovate sul negozio di Anderson Paak dell'album, diciamo per i fan, con le drumstick all'interno, con le bacchette appunto della batteria. Qui Fatman Scoop era con Faith Evans, aveva preso la base di Faith Evans, appunto una canzone che peraltro già campionava gli Chic con Chic Shear, e poi ci ha inserito le sue frasi: Crooklyn Clan, Fatman Scoop, Engine Number 9, You Got a $20 Bill, Put Your Hands Up. Era il singolo di Fatman Scoop, Be Fatful, con Faith Evans. Questo invece è Lia, Dirty South con Timbaland.
1: Dirty South, uh-huh. Can y'all really feel me?
2: Feel us.
1: East Coast feel me.
2: Feel us.
1: West Coast feel me.
2: Say what?
1: Dirty South,
2: Here we go.

Lia, prodotta appunto da Timbaland, Lia che ha ridefinito il suono dell'R&B, spingendo verso un mondo, un altro perimetro che, diciamo, ovviamente celebrava il passato del genere, ma in maniera molto innovativa grazie alle produzioni di Timbaland, in maniera futuristica, grazie ai suoi beat, ai campionamenti, appunto. La musica e l'estetica di Lia sono veramente dei riferimenti che hanno influenzato anche la cultura pop. Questa è una canzone all'interno di un film molto divertente con Eddie Murphy, che era Dr. Dolittle, e solo per questo brano la produzione hollywoodiana ha dato a Timbaland e Lia $400,000 così cash sull'unghia, giusto per essere presenti. E poi naturalmente ci sono gli altri conteggi, quelli della CIA, siete su Capita, e della sincronizzazione con il film, certo, me lo stavo dimenticando. Questo è il nuovo singolo di Rex Orange County con Daniel Caesar, Indecision.

In the Season, novità appunto su Capital in Viper, Rex Orange County con Daniel Caesar. Questa è la prima volta invece di Alicia Keys con Kanye West alla produzione, che all'epoca era semi sconosciuto, aveva lavorato soltanto con Jay-Z. You Don't Know My Name, in omaggio agli anni 70, ma anche una canzone sull'infatuazione.

Alicia Keys, me la ricordo benissimo nel video, in una cameriera di un deli, mentre il cliente di cui si era innamorata era il rapper Mos Def, o Yasin Bey, adesso si fa chiamare così per l'appunto. Era You Don't Know My Name. Chiudiamo la prima ora di The Vibe qui su Capital con l'eleganza, la grazia di Amel Larieux e diciamo anche il suo talento vocale. Questa è Get Up a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: Una cantante di formazione jazz che ha inserito, diciamo, nelle sue produzioni, ha attinto, diciamo, dal jazz, sì, ma anche dall'hip hop, dal gospel, dalle influenze medio orientali, senza mai deviare il suo percorso, che era nitido all'inizio con Groove Theory, con Bryce Wilson, per l'appunto, forse ricordate Tell Me, e poi naturalmente con Sweetheart, il progetto di diciamo del fondatore del gruppo Sade. Era Get Up Amella Rio a chiudere la prima ora di The Vibe. Past, present,
1: future soul. On Radio Capital. The Vibe. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snacchi.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
8: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: È arrivato il weekend di follia!
8: Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a

0: 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
10: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
11: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
11: Una produzione One Podcast.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Eric Ballinger, molto anni 90, devo essere sincero, l'apertura della seconda ora di The Vibe con la Closure, che però è un nuovo singolo, il singolo appunto nuovo di Eric Ballinger, una novità, mentre questa è una cover di fine anni 90 dell'Escape, di un brano Philly Soul delle Jones Girls, bellissimo. Who Can I Run To, le Escape, che lo scorso anno erano protagoniste delle Queens of R&B Tour insieme alle SW.

Con Who Can Run To, che tra l'altro avevamo presentato io e il mio amico Ringo, che è un po' che non vedo e che all'epoca era molto appassionato di hip hop e di R&B, oltre che naturalmente del rock, sul quale ha creato naturalmente anche una credibilità, diciamo come conduttore radiofonico. All'epoca avevamo presentato l'album dell'Escape proprio all'Hollywood, che era casa sua, era il suo regno, e me lo ricordo molto bene. E come d'altra parte mi ricordo molto bene anche i biglietti di

è nato appunto un singolo di Mary J. Blige, Deep Inside, che poi ha chiesto naturalmente il credito a Elton John, ma anche di partecipare ad alcune esibizioni, e Elton John è stato felicissimo di affrontarlo. E l'uomo di Washington su

Si chiama Washington, la nuova scena British R&B, appunto con Washington e soprattutto con l'eleganza, l'approccio jazz di questa Monday Blues, questo Capital. A proposito di jazz, questo è stato un percussionista straordinario, Herbie Mason, lo è ancora adesso, che sia ben chiaro. Ha suonato con Bob James, con Brecker Brothers, con Herbie Hancock, con George Benson, credo ancora minorenne, nell'album Breezing. Sto parlando appunto di Herbie Mason, che spesso troviamo nei crediti anche delle nuove produzioni. Voglio regalarlo però a fine degli anni 70 con un brano danceable, Groovin' You, Herbie.

Anche di Four Play, il gruppo di Bob James, all'epoca c'era Lee Ritenour e poi Nathan East, se non sbaglio, poi Harvey Mason per l'appunto, boom boom boom, che appunto poi è stato, diciamo, sviluppato in un progetto una ventina di anni dopo dai Gusto con Disco Revenge. Harvey Mason con Groovy New qui su Capital, era l'era del disco, appunto fine anni 70, inizio anni 80, come questo brano in sottofondo appunto dell'81, e le case discografiche chiedevano agli artisti jazz di essere, diciamo, attuali, contemporanei, perché la richiesta del mercato era appunto la produzione ballabile, la produzione danceable, e per loro era relativamente semplice, per cui hanno detto ok, dobbiamo fare questo, facciamo questo. E da Herbie Hancock in giù, da Quincy Jones in giù, persino Donald Byrd, che era un grande trombettista, un grande musicista jazz come Harvey Mason, appunto percussionista, batterista, Donald Byrd nell'81 si presenta con questo brano che a tutti gli effetti per la generazione radiofonica è forse il brano più famoso. Era Love Has Come Around, Donald Byrd su Capital, in Vine.

Bird, qui su Capital con Love Has Come Around, in diretta dalla Massena Building, studio grigio, oppure in differita grazie alle app di Capital, di One Podcast e il sito di capital.it e naturalmente anche le piattaforme di streaming. Questo è il nuovo singolo di Bonobo, Joy Crooks, Always On Your Side.

0: di felicità.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per il tuo ufficio.

0: devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Radio Capital. Solo bella musica.

50 anni di Sons and the Key of Life, una delle canzoni che si distingue sicuramente as, al di là del titolo, che tra l'altro è anche la prima parola del testo, perché è una promessa, una dichiarazione rispetto all'amore che resisterà attraverso ogni stagione, ogni vita, ogni cambiamento che questo mondo si troverà ad attraversare. E Stevie Wonder tra l'altro ha mantenuto quella promessa attraverso un arrangiamento così ricco, così vivo, che suona ancora completamente senza tempo, come il testo, tra l'altro a quasi 50 anni dalla registrazione, inserito appunto nell'album intitolato Sons and the Key of Life. Era As per Stevie Wonder. Questa è una canzone finanziata di tasca proprio da Raim Devon, stampato da solo, distribuito autonomamente, un successo universale.

For What You Got, e qui il successo era tutto unicamente grazie alla passaparola. Sii grato per quello che hai, invece di passare la vita a rincorrere quello che non hai, che sogni, a cui ambisci. Sopra uno dei groove più straordinari di tutto il decennio, e devo dire che questa unione di intenti fa sembrare meno un consiglio il brano e più la classica mano sulla spalla, più l'atteggiamento di solidarietà. Be thankful for what you got, Rahim di Von. Questo Capital per l'appunto in vibe. Questi invece vengono da Manchester, un duo di produttori, Children of Zeus.

pop che viene da Manchester in Inghilterra, ma che ha un gusto, un'eleganza straordinaria. Water and Vibes qui su Capital per Children of Zeus con Anishka, la voce femminile. Qui invece Joy Sims, cos'è? Fine anni 80, azzarderei un 87, però adesso lo voglio verificare, non vorrei sbagliarmi, con una produzione di un produttore di origine giamaicana molto importante all'epoca, Curtis Mantronic per l'appunto. Coming to my life, Joy Sims.

Smith, unico album diciamo in classifica per lei, è ricordato tra l'altro da Angie Stone perché aveva campionato questa bellissima Coming to My Life. C'era Joy Sims, me la ricordo nel video, cioè mi ricordo il contesto, lei al pianoforte, poi i dettagli onestamente li ho persi nell'arco di 40 anni, no? 87, sì, sono andato a verificare, 87, 2026, sono 40 anni per l'appunto. Joy Sims, a chiudere invece ho scelto un monumento della musica R&B e della musica pop, Luther Vandross. Questa Nav Too Much, il suo debutto come solista.

0: da Burger King a Poke House nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
14: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Radio Capital. Solo bella musica.
23: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Allora, pensavo di fare bella cosa se concludo la settimana raccontandovi la storia di uno dei musicisti più fuori, più inclassificabili che io abbia mai conosciuto, e vi assicuro che ho avuto anche occasione ben due volte di conoscerlo abbastanza bene da vicino, e devo dirvi che è una storia veramente molto interessante. Che comincia

Questa voce che avete appena sentito, non questa che sta sotto adesso, la mia, ma quella di prima, si è anche presentato, ha detto sono Tricky Kid, ok? Perché è di lui che stiamo parlando, di uno dei primi componenti dei Massive Attack, che poi prese una strada personale e devo dire per un po' di tempo ha anche catalizzato l'attenzione non soltanto musicale su di lui. Tricky non ha bisogno di grandi presentazioni, però lo faccio così, giusto per collocarlo all'interno di un contesto storico che è primi anni 90, anzi fine anni 80. Siamo a Bristol. A Bristol c'è un grande fermento musicale che poi sboccerà nel trip-hop, si chiamerà così il genere, saranno i Portishead, i Massive Attack, eccetera eccetera. In questo fermento c'è anche Tricky, che in questo momento è una delle voci dei Massive Attack, ok? Siamo nel 92 esattamente, ma la sua storia parte da un po' prima. Intanto arriva dall'immigrazione giamaicana che è approdata a Bristol. Il padre era un giamaicano, girava con un sound system come si usava in Giamaica, e si chiamava Tarzan the High Priest o qualcosa del genere. Comunque feste, locali, palestre, tutto quello che succedeva a Bristol, quindi lui ha avuto già un imprinting, diciamo, di questo genere. La madre invece era inglese ma di origini ghanesi e morì quando lui aveva 4 anni. Si dice che si sia suicidata, non si è capito. Comunque Tricky è cresciuto, si chiama Adrian poi, è cresciuto nella parte più povera di Bristol, un quartiere che si chiama Knowle West, con la nonna che per farlo stare buono, racconta Tricky, gli faceva guardare i film horror, così come sedativo, come ai bambini cartoni animati lui guardava i film horror, ok? E in questo periodo, mentre è con i Massive Attack, lui intravede un gruppo di ragazzi su appoggiati a un muretto, no? E ce n'è una ragazzina di 15 anni che si chiama Martina, la sente cantare, è una sorta di colpo di fulmine. Lui la ferma, la invita a registrare un pezzo, lo registrano e poi lui lo porta a sentire i Massive Attack, ma non riceve una grandissima. Sì, sì, bello, gli dicono, carino, dai, tutto sommato bello. Allora lui lì capisce che è il caso di fare da solo e pubblica questo pezzo in white label, cioè fanno poche copie stampate su vinile, qualche centinaio di copie stampate su vinile, senza etichetta, senza casa discografica, non importa, l'importante è farlo girare e venderlo anche così al minuto. Lì prende la decisione di fare da solo e poi anche dopo poco di abbandonare i Massive Attack. Il pezzo è questo. E la voce che sentite è della giovane Martina, all'epoca ancora minorenne. Poi Tricky con Martina avrà anche una figlia e questa è un'altra storia da raccontare, ma intanto sentite i due insieme in Aftermath.

voi direte, ma dov'è Tricky? È nascosto dietro la voce di Martina. È un'ombra dietro la voce femminile, e questa cosa la usa sempre, tuttora ogni tanto fa così, ma all'epoca era quasi regolare, aveva scelto proprio come cifra stilistica quella di nascondersi dietro la voce di Martina, poi anche di altre cantanti che invitò nei suoi dischi anche anni dopo. Ecco, perché faceva questo? Io, guardate, credo che sia soltanto una questione di timidezza, nel senso che a me, per esempio, è capitato anche di condividere il palco con lui, nel senso che mi ricordo che una volta io misi i dischi prima del suo concerto, mi chiamarono proprio per aprire il concerto di Tricky come DJ, e quindi sono poi rimasto sul palco quando la band è salita ed è salito Tricky, mi sono rimasto lì dietro le quinte. Mi piace molto guardare quello che succede sui palcoscenici da dietro le quinte, e quindi l'ho osservato bene. Lui ha una sorta di timidezza con il pubblico, canta girato di spalle, tutto ingobbito, e poi ogni tanto prende e se ne va dietro a farsi delle gran canne, sostanzialmente, no? Però la sensazione che ho avuto è che lui non gradisse il pubblico, o che pensasse che il pubblico non gradiva lui, quindi c'è questa barriera, no, che lui stesso mette, e secondo me un po' si sente anche nelle produzioni che fa, si nasconde dietro la voce femminile, o forse è un gesto calcolato, no, per avere un'identità androgina particolare, che comunque ha funzionato, sapete, perché tutto questo apparato un po' torbido che Tricky ha messo in piedi nel 1995, sono 4-5-96, ha veramente sbocciato. Lui è diventato molto famoso, e non soltanto in Inghilterra, è diventato una sorta di fenomeno, e addirittura ha avuto una relazione con Bjork in quel periodo, anche se poi la cosa è finita male. Lui ha detto sì, aveva ragione lei che diceva che non ero attento, ero distratto, pensavo solo ai fatti miei, ero un egoista sostanzialmente. Però fatto sta che a un certo punto Tricky si permette anche di fare un disco con diverse collaborazioni piuttosto illustri, e una di queste è proprio con Bjork. Adesso vi faccio sentire un pezzo, vi giuro, è veramente difficile questo pezzo. No, perché Tricky più Bjork è la tempesta perfetta di quello che non si deve fare.

resistete ancora un po'. Praticamente tutto quello che succede nel pezzo, eh? Non è che c'è un ritornello. Non aspettatevi un ritornello, ecco. Sembra una marcia funebre più che una canzone questa. Allora, adesso io li prendo in giro bonariamente, però c'è della consapevolezza da parte di Tricky nel fare questa cosa qui. Da parte di Bjork non lo so, perché qui secondo me erano tutti e due ubriachi e hanno improvvisato sta cosa, che poi immaginatevi la faccia del discografico quando ha sentito questa cosa. Allora, credo che Tricky in realtà cerchi sempre questo tipo di effetto, no? Lui in un'intervista racconta proprio che lui dice: io non ho mai studiato la musica, non sono un musicista, io faccio musica per istinto, quindi le cose, dice, vengono anche male, c'è gente che mi

0: critica che mi dice: guarda che hai fatto sta cosa che vorrebbe essere blues ma non è blues, e lui dice: ma io non volevo che fosse blues, a me va bene così, che sia tutto un po' casuale, ok? Questa è un po' la sua filosofia. Qualche tempo fa, non la prima volta, è stato mio ospite a casa mia, proprio è venuto, e quindi mi sono così un po' levato anche la soddisfazione di chiedergliele queste cose, no? E c'è un momento in cui gli dico che differenza lui sentisse fra gli inizi e il momento in cui ci siamo incontrati, che era poi il 2017, se ricordo bene, com'è cambiata la musica. E lui, nella risposta che mi dà, un po' spiega questa cosa che vi ho detto. Ve la faccio sentire almeno per un pezzettino.
1: In the early 90s.
2: Yeah, in early 90s, yeah. Everything was very, very different. Yeah. Smaller industry, you know, less going on, no social media. And I was with Chris Blackwell, so it wasn't, record sales wasn't the most important thing. It was like, it was almost like people like, say, U2 used to pay for me.
0: Allora, vi traduco il senso di quello che mi disse in quel momento lì. E lui dice: sì, le cose erano molto diverse, non c'erano i social media, era tutto diverso, la discografia, e io ho avuto delle possibilità, dice Tricky, perché avevo questo discografico che si chiama Chris Blackwell. Chris Blackwell è uno che ha prodotto i dischi degli U2, ok? Stiamo parlando di un calibro di questo genere. E Tricky diceva: con i soldi che lui faceva con gli U2, per esempio, non soltanto loro, si poteva permettere di fare anche degli esperimenti, perché i miei dischi non gli hanno mai portato dei grandi soldi, dice Tricky, no? Per cui sottolinea il fatto che all'epoca, si parla qui della seconda metà degli anni 90, si poteva fare musica senza necessariamente, come dire, essere già proiettati verso fare successo, fare i soldi, fare la cosa, diciamo, in maniera industriale. Ora, chi è Chris Blackwell? Ve lo dico, faccio soltanto una piccola parentesi perché è importante. Chris Blackwell è un inglese che in Giamaica ha fondato un'etichetta, ha detto: ma secondo me questa roba del reggae, dello ska, può interessare anche in Inghilterra. Quindi torna in Inghilterra con i dischi che lui aveva prodotto, li carica dentro il bagagliaio della sua macchina e poi andava dove c'erano le comunità dei giamaicani e li vendeva così, direttamente dal bagagliaio della macchina, ok? Piano piano cresce fino ad arrivare a essere il produttore di questa canzone.

E mica solo di questa, devo dirvi che la storia di Chris Blackwell come discografico sarebbe da raccontare, perché è stato cardinale nella storia della musica inglese grazie all'intuizione che ha avuto. Però fra le tante cose che ha fatto c'è anche due dischi, due album dove ha messo i soldi per Bob Marley perché li producesse. In questo pezzo addirittura fa anche quello che mixa il disco, così, tanto per darvi la dimensione. Torno a Tricky, perché comunque anche grazie a Chris Blackwell diventa famoso, ma bisogna dire che Tricky non è adatto alla fama, è un personaggio veramente strano, ve l'ho detto, timido, ma c'è anche qualcosa di particolare. Allora, c'è da raccontarvi questa cosa qui che è veramente deliziosa. Qualche anno fa, neanche tantissimi anni fa, doveva essere il 2011, Beyoncé va a suonare a Glastonbury e lo chiama come ospite. E quindi dovete

Immaginarvi la scena, c'è tutto l'apparato americano di uno spettacolo di Beyoncé sul palco, quindi ballerini, ballerine, la band, tutto perfetto, le luci, eccetera, eccetera. A un certo punto Beyoncé cambia registro, prende un altro pezzo per introdurre Tricky sul palco. Dovete immaginarvi ballerini, culi che ballano da tutte le parti. Ecco, lei incita il pubblico. E poi? Tricky, l'avete sentito? E Tricky è sul palco e sentite. Niente. Appena appena, un filo di voce. È imbarazzatissimo. Non sa cosa fare, non c'entra nulla con quel mondo. Beyoncé alla fine capisce la situazione, gli va vicino, lo abbraccia, lui al microfono, ballucchia, non sa cosa dire, non sa cosa fare, è completamente in pappa proprio. Si capisce insomma che non è il suo mondo questo, non lo è. Dovete considerare che stiamo parlando di uno che a 17 anni era già stato in carcere per una storia di soldi falsi acquistati da un amico che poi l'aveva denunciato, no? Quindi, ma più insomma, si dice che stava anche in una gang dove rubavano auto, entravano negli appartamenti. Si trova a Glastonbury uno così con Beyoncé, è ovvio che non è il suo mondo. Il suo vero mondo è un pezzo intitolato L'inferno è dietro l'angolo. I stand firm for a soil, little rock and fall, for the cheese, cheese, cheese, cheese, trust me.

quante ce ne sarebbero da raccontare di Tricky, che tra l'altro è un musicista che ormai ha accumulato decine di anni di carriera, tra l'altro sempre in maniera molto coerente. Allora, pensate che la prima volta che l'ho incontrato, tantissimi anni fa, B-Side, forse è stata una delle prime interviste che ho fatto, ho avuto per un attimo paura che mi menasse, perché il tipo era veramente, all'epoca soprattutto, insomma, era veramente incontrollabile. Invece poi ce l'aveva solo con quelli della casa discografica. Con me è stato invece un signore, come anche la seconda volta che l'ho incontrato, che venne a casa mia e gli feci quell'intervista di cui vi ho fatto sentire un pezzettino. Ecco, quando hai a che fare con casi di questo genere, con storie di questo genere, così dense, così importanti, è un peccato avere il tempo limitato, diciamo, della radio, che ti consente delle aperture ma non degli approfondimenti come magari in certi casi ci vorrebbero. Ed è per questo motivo che allora mi sono messo a scrivere una serie di racconti su Substack, la newsletter che la mia ha un titolo che si chiama Algoritmi, ok? Quindi se volete sapere tutto il resto che non vi ho raccontato in questa parte del programma, potete andarlo a cercare tranquillamente su Algoritmi, cercate Bertallot su Substack e la trovate, insomma, perché ci sono altre storie molto importanti, soprattutto riguardo per esempio a sua figlia, c'è un'altra storia da raccontarvi dentro. Io concludo con un pezzo che Tricky ha fatto con un'altra voce femminile, si chiama Francesca Belmonte, è forse l'unico pezzo, non dico non dark, ma diciamo almeno autunnale, ecco, fra le tanti che ha fatto. Tenete conto che lo chiamano Mr. Darkness, ma in questo caso, secondo me, lui non ha neanche messo la voce, c'è solo quella di Francesca Belmonte.

0: I've got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Bill Withers, Kiss and My Love. Delle volte vi dico, ho un po' di nostalgia, no? Per questo modo di realizzare la musica che c'era negli anni 70, così schietto, così straight per certi aspetti. Bravi musicisti che suonavano, sentite qui il beat che fa il batterista di Bill Withers. Sembra una stupidaggine, ma in realtà è una cosa di una raffinatezza veramente incredibile. Provo a prolungarlo con una cosa

Allora, lui si chiama Tom Misch, è un altro dei musicisti che ricorrono a B-Side, perché è veramente molto bravo sia come compositore che come cantante e come anche chitarrista. Qui la chitarra la suona lui, insomma, diciamo che è il suo strumento di riferimento. Ma poi la cosa interessante è che collabora con un sacco di musicisti molto interessanti inglesi, come per esempio Yusef Days, con il quale ha realizzato un intero album da cui ho pescato questa Night Rider. Quindi c'è Tom Misch che canta, suona la chitarra, dall'altra parte c'è Yusef Days alla batteria. Sentite che sound, sembra un po' di tornare ai tempi di Bill Withers. C'è anche un rapper qua che si chiama Freddie Gibbs, Night Rider.

Direi che non fa la differenza in questo pezzo la partecipazione del rapper Freddie Gibbs, che è un rapper, diciamo, forse più legato al rap del momento di Tupac, o insomma poco dopo, ecco. Però di fatto ha fatto qualche cosa interessante qualche tempo fa. Adesso seguo le tracce di Freddie Gibbs e vi faccio sentire questo pezzo che è stato realizzato in collaborazione con The Alchemist, che poi è il produttore che ha fatto l'ultimo disco con Eric Abadu. Something to Rap About. Freddie Gibbs e poi c'è anche Tyler, the Creator.

niente, i rapper quando si vogliono mettere la cravatta, diciamo la cravatta jazz. Allora, questi erano The Alchemist, produttore dell'ultimo disco di Erykah Badu, vi dicevo Freddie Gibbs e Tyler the Creator, ma sotto c'è questa chitarra che in realtà è presa da un bravissimo, da un disco di un bravissimo musicista, il disco credo che sia del 76. È un chitarrista che si chiama David T. Walker, che ha fatto un sacco di cose, poi vi racconto un po' meglio, ma vi faccio sentire adesso questa On Love. Da metà in poi sentirete entrare una batteria e quello è il punto in cui che è stato campionato poi per fare quella che abbiamo appena sentito, Something to Rap About.

David T. Walker. Se volete un po' per, anche per prossimità temporale, potremmo metterlo nella stessa casella di George Benson, ok? Ma in realtà è un musicista che ha suonato in dischi pazzeschi come In a Vision di Stevie Wonder o con le Love Unlimited Orchestra, Let's Get It On di Marvin Gaye. A questo punto vi faccio sentire anche un'altra cosa che ha fatto David T. Walker, una sua interpretazione di un classico della musica americana, Never Say Goodbye.

0: da un disco di Wolf Mon insieme al chitarrista David T. Walker, Never Can Say Goodbye, il che ci riporta un po' al modo di suonare la chitarra di Tom Misch.
1: You've been down for some time.

0: Type. Contenuti correlati a mano.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero.

0: e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
1: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

da un disco di qualche tempo fa, degli After Hours, l'album intitolato Padania. Il pezzo omonimo, molto bello devo dirvi, che un po' ci introduce alla voce di Manuel Agnelli, che adesso vi ripropongo, ma in un progetto un po' inaspettato, perché in realtà qui lo sentirete reinterpretare un classico napoletano, cosa abbastanza inconsueta per Manuel Agnelli, una canzone scritta e resa famosa da Roberto Murlo. Ma qui Manuel è con un altro progetto musicale che si chiama Fanali, un trio napoletano che ha trasformato in questa chiave un classico napoletano.

vicino ti sento. Chissà che sto momento.

Dunque, riannodiamo un po' i fili di questo percorso che ho cominciato dalla Padania, poi siamo finiti a Napoli, come avete sentito con la voce di Manuel Agnelli, e poi a Bristol con i Massive Attack. Allora, tutto era partito, diciamo, da questa collaborazione che ha fatto Agnelli con Fanali, che è questo trio, io ho detto napoletano, credo di non sbagliarmi, che ha realizzato un progetto molto interessante, diciamo, di rivisitazione dei classici napoletani in una chiave prettamente elettronica e molto alla Massive Attack. Poi ne ascolteremo altri più avanti di questi pezzi, però torno un po' indietro, vi faccio ascoltare una cosa che in realtà questo trio ha fatto qualche anno fa, in collaborazione tra l'altro con Laurie Anderson, che è stata la compagna di Lou Reed fino all'ultimo. Quando poi Lou Reed è scomparso, sono anche usciti alcuni progetti di rivisitazione, diciamo, dei suoi brani, e questo è uno di quelli, fatto ovviamente da Fanali.

Trovo molto originale questa soluzione di rivisitazione di un pezzo storico di Lou Reed, Velvet Underground, La Femme Fatale. Questo trio si chiamano Fanali, vi dicevo, la spostata in un mondo un po' a metà strada fra il Bristol Sound e il J. Dillabit, e ci porta qua, a Jacob Collier.

Ne parlavamo proprio qualche sera fa, no, del bravo Jacob Collier, anzi del talentuosissimo Jacob Collier, della sua capacità, insomma, di trasformare, di inserire ispirazioni incredibili all'interno della sua anche totale indipendenza come musicista, perché praticamente suona tutto da solo. Anche questa Banana For Me, che è uno standard del jazz, l'avete sentita trasformata in un pezzo che avrebbe potuto fare Jay Dilla, ritmicamente parlando, molti anni fa. È un po' la stessa linea ritmica che ha scelto anche Aine.

Eravamo partiti dalle nebbie della Padania e siamo finiti invece al sole di Ainé. In qualche modo abbiamo richiuso il cerchio, diciamo, con l'ispirazione napoletana, anche se Ainé è di Salerno. Però prendo un po' tutta questa solarità di Dimmi Se Puoi e vi faccio ascoltare un pezzo di un progetto australiano. Si chiama Audrey Pone, lei. Ma come sentite, insomma, i riferimenti sono al neo soul americano di questi ultimi anni. Per esempio con questa Swollen, uscita non molto tempo fa. Audrey

0: a mano.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.

è cantato da Anaïs, che è questa cantante di origini francesi, ma che lavora da molto tempo nel mondo londinese, insomma. Infatti collabora per esempio con un altro musicista molto interessante che si chiama Corto Punto Alto, in realtà il suo vero nome è Liam, tra l'altro sarà in Italia, poi vi ricorderò dopo. Recentemente hanno fatto un pezzo assieme che trovate nel nuovo disco di Corto Punto Alto, si intitola April.

Si intitola April, la trovate dentro questo disco di Corto Punto Alto. Il suo vero nome è Liam Shortow, Shortow, che tradotto in italiano diventa short, corto, tall, alto, no? Vabbè, ha trovato questo modo. Ma in realtà è molti anni che lo seguo, questo musicista di Glasgow, se ricordo bene. E mi piace molto perché ha un modo, diciamo, originale di mettere insieme evidentemente una preparazione da musicista che arriva anche dal jazz. E infatti lo troverete nel Festival Jazz Me, quindi ottobre-novembre a Milano, insieme a tutte le sue altre ispirazioni come questa che avete sentito. Sarà a Milano il 24 di ottobre alla Santeria per il Festival Jazz Me, e poi il 29 di ottobre sarà a Genova, lo dico per gli ascoltatori di Genova, insomma secondo me ne vale la pena. In questo pezzo c'è una interessante batteria, c'è un drumming molto interessante che è forse l'unico componente esterno rispetto a Corto Punto Alto, che fa quasi tutto da solo. C'è questo batterista molto bravo di cui vi faccio sentire un live.

Sì, un piccolo live, questa cosa, dove però alla batteria c'è lo stesso musicista che accompagnava Corto Alto, si chiama Jonathan Ludvigsen. Mi interessava questo modo di suonare la batteria perché mi porta a tutta una serie di cose che accadevano nei primi anni del 2000, ma che comincio a risentire adesso, rifatte dai batteristi. Vi faccio sentire un'altra cosa che arriva sempre da un musicista, diciamo, del giro del nuovo jazz inglese, come anche Corto Alto. Si chiama Alpha Mist, in questo caso con Komodo, a fare questo pezzo intitolato Deep Harbor, ritmicamente molto simile.

pezzo molto scuro questo, però con dei precisi riferimenti stilistici, cioè da dove viene. Pur essendo un pezzo di questi ultimi tempi, in realtà ha una sua genealogia stilistica che ci riporta ai tempi del

Allora, questo è uno dei primi pezzi dubstep della storia, almeno considerato così. Arriva da un musicista che si chiama Scream, che è stato uno degli iniziatori del genere, un genere che è esploso nei primi anni del 2000, poi un po' scomparso, ma adesso ogni tanto lo ritrovo. Avete sentito in questo modo, citato in questo modo da musicisti molto giovani. Ci metto vicino un'elaborazione del dubstep in senso latino, che fece Mala qualche tempo fa.

si intitola Noche Sueños. Allora, questo è uno dei pezzi inclusi all'interno di un album che Mala, questo musicista molto legato al dubstep, vi parlo di 20 anni fa praticamente, aveva realizzato facendo un viaggio a Cuba. Era andato a Cuba, l'intento era proprio quello di cercare un crossover fra questo momento dell'alternative dance inglese che si chiama dubstep e l'influenza, l'ispirazione della musica latina e in particolare cubana. Quindi aveva registrato delle cose lì e alcune di queste le avete sentite riaffiorare dentro questa Noche Sueños. Allora, tutto questo lavoro di crossover, di commistione fra i linguaggi mi riporta a una cosa accaduta precedentemente, non tantissimo tempo prima, però insomma è un progetto francese che guardava alla musica argentina e ha guardato la musica argentina con successo, perché i Gotham Project, di questo sto parlando, trovarono un equilibrio, diciamo, fra un suono legato al mood elettronico di quei primi anni del 2000 e la musica di Astor Piazzolla, per esempio. Quella che sentite qui è la loro rivisitazione di Vuelvo al Sur di Piazzolla.

0: B-Side si ferma qui per la settimana, facciamo la pausa durante il weekend, ma se vi mancano i nostri viaggi musicali, cercatemi su Patreon e su Substack e troverete altra musica.
1: B-Side. Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
3: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km.

0: Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
4: non si spegne.
3: Funky Town. Funky Town.

0: Delphi Guitars, stay tuned for non-stop funk.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.

0: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS in

0: Ecosystem 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Fanta with Radio Capital Funky Town.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. E se non riesci a stare senza funky, vai

0: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Verde!